0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: del miele.
1: Aver paura di innamorarsi troppo.
0: Latte e miele.
2: Ho voglia di innamorarmi, sì. Ho voglia di stare male.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.

qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

finire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare, o stare fermo e sentirti respirare.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: 6 in punto.
1: Non mi sono ancora svegliato, ma sono qui. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno signor tenente, ritornato alla guida della parte tecnica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sta per cominciare colazione da Zanni anche in questa giornata di martedì 29 settembre 2026. Prima però di alzare la saracinesca, diamo subito la linea a Paolo Fox per conoscere come sarà l'andamento della giornata secondo le stelle.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 29 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, giornata di resistenza, rallentamenti, porta avanti le tue idee senza entrare in conflitto con tutti, soprattutto al lavoro. È probabile che tu ora abbia un atteggiamento anche un po' più cauto rispetto al passato. Meglio stare dietro le quinte che esporsi? Lasciati alle spalle tensioni d'amore. Il Toro, qualche imprevisto lo deve affrontare, però attenzione, ci sono anche grandi progetti e programmi per il 2027. Sembra strano parlarne ora, ma ricordiamoci che tra pochi giorni è già ottobre. Non trasformare le difficoltà lavorative in problemi d'amore. Per i gemelli tante opportunità, con il rischio di disperdersi. Scegliere con attenzione dove concentrare energie e tempo è importante. Molti avranno notato da luglio un grande cambiamento e se prima non si riusciva a variare nulla, da luglio molte cose stanno diventando importanti. In amore prevale la prudenza. Cancro, periodo positivo e di conferme, soprattutto dopo cambiamenti recenti. C'è chi ha mantenuto il proprio ruolo e ha fatto bene, altri hanno cambiato e avuto successo. Insomma, tutte le decisioni prese tra giugno e luglio stanno maturando in positivo e aggiungo addirittura che ottobre e novembre saranno mesi di serenità e progetti condivisi. Il Leone ha una grande energia che aiuta soprattutto quelli che sono stati male. Direi oggi di fare attenzione ai pettegolezzi, alle provocazioni. Non bisogna avere fretta di concludere tutto quello che si ha in mente. Recuperare le energie è fondamentale. Vergine, giornata produttiva, ma i rapporti con gli altri restano un pochino complicati. Potrebbe capitare, se hai lavorato a lungo in un team, in un gruppo, che da maggio, giugno sia cambiato tutto. Cerca persone affidabili che sappiano sostenerti. In amore, Venere in sestile rappresenta sostegno affettivo. La Bilancia ha idee buone e ora bisogna concretizzarle. Potresti incontrare opposizioni e concorrenti con Saturno opposto, ma la tua originalità può fare la differenza. E poi non ci ricordiamo che tu sai dare delle spigolature tremende con una grande diplomazia, con una grande nonchalance. Favoriti i confronti. Scorpione, nervosismo per promesse non mantenute, pagamenti, risposte che tardano. Però ottobre e novembre sono mesi di recupero, soprattutto a livello personale, pratico. Gli affetti sono un importante sostegno. Sagittario, periodo dinamico, ricco di occasioni. Difendi la tua libertà. Per te è tutto. Anche magari organizzando un viaggio, cerca di rispettare chi vive le emozioni in modo più profondo, soprattutto se hai a che fare con gemelli e vergine. Capricorno, torna l'energia, la voglia di recuperare ciò che era rimasto in sospeso. La tua costanza è un punto di forza, anche se stavolta puoi apparire un po' rigido. Buon momento per incontri importanti. L'Acquario vive delle tensioni. Avevo spiegato tempo fa che se una situazione di lavoro non funziona, se alcuni soldi non sono arrivati, molti hanno la possibilità di tagliare tutto ciò che non va, insomma chiusure nette, stop. E chi non mi ama non mi merita. Lavoro e denaro hanno influenzato anche la sfera affettiva, dove serve ritrovare equilibrio e fiducia. Pesci, periodo favorevole per gli incontri e le relazioni. In amore è il momento di fare chiarezza e poi Venere favorisce le convivenze, i matrimoni, scelte che possono essere anche fatte nei prossimi mesi, il prossimo anno. Piccoli ritardi oggi solo per una questione economica o professionale da sistemare. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: il sole sicuramente in tutta Italia, splenderà il sole anche in questa giornata di martedì 29 settembre. Allora fatemi alzare la saracinesca, vai!
1: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani.
0: Sigla!
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con

0: stamattina forse ho bisogno di una moca, ma di quelle proprio enorme da 8, da 12 per riprendermi. Non so perché, ma hai capito quando sei ancora un po' intontito che saresti rimasto volentieri a letto a dormire. Ma il compito, la missione tutte le mattine è quella di dare il buongiorno all'Italia qui su Radio Latte e Miele. Con il signor tenente che si occupa della parte tecnica parleremo di un po' di cose. Oggi siamo contenti perché finalmente, dopo tanto tempo, la nostra Italia ha vinto in Turchia 4-1, hai capito? 4-1. Meno male che almeno, insomma, anche se hanno inserito questi nuovi giovani, non abbiamo questi grandi big a livello di calciatori, però almeno in questa occasione ci siamo fatti valere. Quindi un applauso ai nostri calciatori e un applauso a chi si sveglia la mattina molto molto presto e chi si vuole mettere già in contatto con noi al 335 787 1910. Succederanno tante cose, se c'è qualcuno che deve festeggiare il compleanno ce lo può segnalare, che poi più o meno intorno alle 7:20, 7:30, 7:35 andremo a svegliarlo e a recapitargli gli auguri buon compleanno. Se siete un bar e volete offrire la colazione al vostro cliente preferito, o se siete il cliente preferito del bar, ce lo volete segnalare, vi fate offrire la colazione grazie al latte e miele. E poi, insomma, quel che succederà, succederà. Abbiamo un sacco di notizie più o meno divertenti anche oggi da raccontare e anche da commentare. Cominciamo!
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
2: Spot.
3: Amo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
4: Fotografie.
5: Latte e miele. Latte e miele.
6: Latte e miele.
5: La tua musica italiana.

0: per te.
1: Ligabue, la nuova qualcosa per te, ci vorrebbe un ginseng a quest'ora. Salutiamo Silvano da... aspetta che ce l'abbiamo qui. Silvano da Porto San Giorgio. Ciao Silvano, mi segnala che in questo momento dalle sue parti ci sono 15 gradi, che sta bevendo il caffè con noi. Comunque buongiorno. Se siete invece a Catania dovete prendere un aereo, state tranquilli perché finalmente l'aeroporto di Catania per l'ennesima volta l'hanno riaperto, perché sapete ogni tanto lo chiudono quando il vulcano erutta e quindi ci sono tutte queste polveri in giro che possono creare disagi agli aerei, quindi oggi tranquilli, l'aeroporto è stato riaperto ieri, quindi si viaggia. Adesso però, come accade ogni mattina, vi voglio dare il buongiornissimo caffè con quella che è la frase motivazionale del giorno. E allora prepariamoci. Il segreto del successo nella vita è quello di essere pronti ad afferrare le opportunità quando arrivano. Benjamin Disraeli. Adesso c'è Hernia, questa è la sua canzone nuova, si intitola Dedica, qui su Radio Latte Miele. Buongiorno. Che nome?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Se la vostra sveglia è suonata in questi minuti, vi abbiamo, diciamo così, fatto alzare in maniera dolce proprio con questa canzone di Ernia. Buongiorno, parliamo di colazione. Oh, veniamo sulla serrata del bar, perfetto. Perché parliamo di colazione? Perché ognuno la fa a modo suo, però c'è un trend su TikTok che si chiama l'espresso bomb, che è una nuova bevanda frizzante a base di caffè, diventata popolare appunto sia su TikTok, come dicevo poco fa, ma anche su Instagram. Nasce dall'evoluzione dell'espresso tonic e combina caffè, acqua gassata o tonica, lime, limone e un pizzico di sale. Già mi viene il voltastomaco, non so come faranno a bere questa robaccia qua. Il risultato è che si tratta di una bevanda fresca e particolare, caratterizzata da effervescenza e schiuma, pensata come alternativa al classico cappuccino. No, no, io rimango dell'idea che forse è meglio il cappuccino con le tue brioche magari ancora calde, visto e considerato e considerata l'ora. Molti hanno appena sfornato le brioche, quindi salutiamo i bar che stanno in qualche modo sfornando le brioche proprio in questo momento. Tra poco invece apriremo le linee, così se volete renderci la giornata più divertente, raccontarci qualcosa di bello, raccontarci una barzelletta, insomma quello che vi pare. Noi siamo qui al 335 787 1910.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: con rispetto qui su Latte e Miele. Buongiorno da Alberto Zanni, colazione da Zanni. Abbiamo cominciato ormai già da un po', siamo all'inizio del nostro cammino anche per questa giornata di martedì 29 settembre 2026. Faccio un giro di saluti, intanto c'è Giovanna che mi augura la buona giornata. La vita comincia ogni mattina un po' dolce e un po' amara, rimescolando, e tutto diverrà uniforme come il caffè. Mamma mia, che robe, che frasi che ci mandate. Poi saluto Francesca di Torino: caffè, limone, sale, acqua frizzante, praticamente manca solo il dado e abbiamo fatto il brodo. Buongiorno anche a te, ciao Francesca.
1: Un giorno.

0: La canzone di Cesare Cremonini. Saluto anche Luca di Napoli. Ciao Luca, dice: il caffè frizzante a Napoli, questa notizia potrebbe provocare un'emergenza nazionale. E te credo. Senti, forse c'è anche un vocale? Sentiamo, perché oggi è così, abbiamo aperto le gabbie già stamattina.
1: Buongiorno Alberto.
0: Buongiorno.
1: Questo è il mio quiz di colazione.
0: Ma è presto, cioè, cos'è sta roba?
1: Sapete qual è il colmo di due divorziati americani?
0: Qual è?
1: Essere Stati Uniti.
0: Vabbè, no, scusate, mi scuso anche per quelli che sono all'ascolto questa mattina. Terribile il nostro, non so neanche, non è neanche firmato, non ha detto neanche il suo nome. Vabbè, comunque, buongiorno a tutti. Adesso vediamo un po' come sarà il tempo in tutta Italia, grazie agli amici del meteo.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Annalisa con esibizionista. Luca Sperandio, questo è il suo nome. Lui è un po' esibizionista, nel senso che ne ha approfittato sui social perché ha una forte somiglianza con Cristiano Ronaldo. È di Orbassano, in provincia di Torino, e insomma, grazie proprio a questa sua somiglianza, i suoi reel, i suoi Instagram sono diventati davvero virali, hanno fatto raggiungere quasi 420.000 persone sui social, quindi è diventato popolarissimo. Gli stiamo dando spazio e visibilità anche noi di Latte e Miele questa mattina. Ma ci sono delle persone che assomigliano a personaggi famosi, ad esempio io ne conosco uno che è identico a Celentano. E voi assomigliate a qualcuno o conoscete qualcuno che magari assomiglia ad un personaggio famoso? 335 787 1910, lo scopriremo sicuramente nella prossima ora.

questo è il rumore praticamente del biscotto mentre cade nel cappuccio o di un pezzo di brioche. Buongiorno a tutti, continuate a seguirci anche attraverso i social su Instagram, Facebook, X e naturalmente anche TikTok.

0: 7:01
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: e Faber Fibra con Antidroga qui su Latte Miele. Buongiorno, inizia una nuova ora di colazione da Zanni, c'è cioè il signor tenente che si sta occupando della parte tecnica. Buongiorno, buongiorno anche a Maddalena che è con noi questa mattina, ma un buongiorno va anche a Martina di Milano. Dice: ciao ragazzi, io dicono che assomiglio a Jennifer Aniston. Scusa, possiamo prendere il numero di telefono di Martina? No, non si sa mai. No, se assomiglia a Jennifer Aniston, veramente tanta roba, vorremmo vederti. Poi se sei di Milano puoi venire a scroccare la colazione direttamente nei nostri studi. Poi c'è Paolo da Cosenza, mi hanno detto che assomiglio a Brad Pitt e... ma figurati, cioè se non vediamo le foto non ci crediamo. E poi c'è Elisa invece di Torino, dice: io assomiglio a Lady Gaga. Vabbè, se lo dici tu, come mai assomigli a Lady Gaga? Per il trucco, per l'abbigliamento? Comunque dice che solo quando esco di casa alle 7 con i capelli ancora da sistemare. Ah vabbè, allora ci siamo. Tra poco invece sarà il momento del quiz a colazione, che arriverà sicuramente tra poco. Intanto, se volete fare degli auguri, dei saluti eccetera, noi siamo sempre aperti al nostro WhatsApp 335-787-1910. Aspettiamo i vostri vocali.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è una soluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, ben riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode, Pio Esposito, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
6: Spot.
7: Torna nuova Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti: trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
8: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità: gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predanietta, strada 18, fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
9: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
10: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
11: Sorrisi. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
12: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
13: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
14: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
15: latte
14: genità.
15: Miele.
16: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
15: Latte Miele.
17: Sì. Mi sognerai.
18: Radio Latte Miele.
15: La tua musica italiana.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Benji e Fede, Quando viaggi da sola, la loro nuova canzone qui su Latte e Miele. Buongiorno. Allora, arriva il quiz a colazione tra qualche minuto, però devo salutare anche dunque Federico di Taranto, che sul discorso delle somiglianze dice che assomiglia a Leonardo DiCaprio. Secondo me è vero, soprattutto nelle foto di 20 anni fa. Se, certo, no, tu assomigli a Leonardo DiCaprio di adesso, non a quello di 20 anni fa. Comunque, ciao Federico e ciao a tutta la Puglia, che so che è sempre sintonizzata su Latte e Miele. È il momento del quiz a colazione, lo lanciamo adesso così avete modo di ragionare e di darci la risposta al 335-787-1910. Il padre di Marco ha 3 figli, Luca, Giovanni e chi è l'altro? Ve lo ripeto, il padre di Marco ha 3 figli, Luca, Giovanni. Vogliamo sapere chi è l'altro al nostro WhatsApp. 335-787-1910.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Latte Miele. Buongiorno, saluto chi scrive: la mia colazione latte bianco, brioche alla crema pasticcera. Allora buongiorno anche a te che non ti firmi. C'è anche un vocale forse.
1: Buongiorno Latte Miele,
0: sì?
1: Saluti dalla Germania.
0: Dalla Germania, davvero?
1: Grazie per la vostra compagnia. Saluti Alfredo.
0: Alfredo, oh, parla come parla il tedesco Alfredo, guarda, non lo parla nessuno. Buongiorno a tutti gli italiani che si trovano all'estero, e sappiamo che Latte Miele è davvero molto seguita oltre confine, anche perché vi fa sentire a casa, e voi siete casa, siete famiglia, siete il club della colazione. Vi racconto di un fenomeno, ragazzi, ma questo è un fenomeno vero. È un artista italiano, si chiama Salvatore Garau, e ha venduto una scultura invisibile intitolata Io Sono per 15.000 euro, cioè praticamente una teca vuota, non c'è dentro niente, è una scultura invisibile, voi dovete solamente immaginarla. Ecco, 15.000 euro per una teca completamente vuota. Pensate che poi ha guadagnato in altre opere simili cifre tipo 27.000 euro. Cioè ragazzi, ma perché io e il signor tenente non abbiamo avuto questa meravigliosa idea? C'è una teca vuota da vendere, c'è, questa è la scultura che abbiamo fatto noi la mattina in colazione da Zanni, ve la vendiamo, vabbè, giusto perché sei te, 20.000 euro, va bene, facciamo così. Ragazzi, eppure c'è gente che... Chi è? Eppure c'è gente che compra queste opere d'arte. Non so che cosa ci trovino, però effettivamente le comprano. Allora, ricordiamo il nostro quiz a colazione, visto e considerato che sono tanti gli amici che stanno già scrivendo. La domanda di oggi è veramente facile, facile, facile. Il padre di Marco ha 3 figli, Luca, Giovanni. E chi è l'altro? 335-787-1910.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Outlet, siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Predda Niedda, strada 2.
5: Questo messaggio è rivolto

0: diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
1: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
0: Attenzione, da Apeddu questo è il mese della cucina. Tutti i modelli di cucine Stosa sono in promozione. Non perdere l'occasione. Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai poco tempo? Ordina i tuoi libri con un semplice clic e decidi se riceverli a casa o ritirarli in negozio saltando la fila. Ordina i tuoi libri su librerialalchimista.com. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista. Lavoro in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
2: Il padre di Marco ha tre figli, Luca, Giovanni e chi è l'altro? Questo è il nostro quizzone a colazione. Intanto ascoltiamo Loretta Goggi con Maledetta Primavera, ma prima un grande Lucio Battisti con 7:40.

0: E questa l'abbiamo cantata proprio a squarciagola, Maledetta Primavera di Loretta Goggi. E adesso non so quante primavere fa la nostra amica, andiamo a chiamarla. E quindi intanto stanno componendo il numero, cerchiamo di capire se riusciamo a fare anche, non so, uno scherzetto, una cosina così tranquilla. E qui abbiamo una sfilza di nomi, di persone che vogliono festeggiare questa persona. Risponde?
1: Pronto? Ciao.
0: Uè, sono Vito. Vito, sono Vito. Pronto? Teresa.
1: Pronto.
0: Teresa, sono Vito.
1: Ciao.
0: Ciao, che c'è da ridere, scusa? Cioè, tutta notte che non riesco a dormire per quel cane che c'hai, tutto il vicinato mi ha chiamato stamattina. Cosa riti? C'è niente da ridere, scusa, eh? Teresa.
1: Dai, che ci siamo svegliati adesso.
0: Ci siamo
1: svegliati. Sentivo la voce.
0: Ho capito, ma io sento continuamente questo cane che continua a abbaiare tutta la notte. Ma basta. Allora, senti, Teresa, noi sappiamo che oggi è il tuo compleanno. È vero che è il tuo compleanno?
1: Sì,
0: oggi?
1: È vero.
0: Brava. Senti, sai chi ti fa il compleanno?
1: Chi mi fa il compleanno?
0: No, tu fai il compleanno, ma sai chi ti saluta?
1: Io faccio il faccio gli anni, okay. E sono appena svegliata.
0: Allora, senti, allora ti fa gli auguri Monica. La conosci Monica?
1: Sì.
0: Lorenzo lo conosci?
1: Lo conosco.
0: Elisa la conosci?
1: La conosco.
0: Adriana la conosci? Qua non finiamo più. Adriana la conosci?
1: La conosco.
0: Domenico lo conosci? Domenico lo conosci?
1: Conosco, sì.
0: Ok, Andrea lo conosci?
1: Certo.
0: E Viola anche, c'è anche Viola che ti fa gli auguri.
1: Certo.
0: Va bene,
1: sì.
0: Io comunque sono Alberto Zani, non sono Vito, e sei in diretta su Radio Latte e Miele e abbiamo deciso insomma di farti gli auguri grazie a questa segnalazione che ci è arrivata. Va bene?
1: Ok.
0: Ah, scusami,
1: grazie.
0: Scusami, mi hanno detto che si è aggiunto anche Giuseppe Garibaldi, che era un tuo compagno di classe, vero? Quello dello sbarco dei mille.
1: Sì.
0: Ti salutiamo.
1: Abitavo qua vicino a me.
0: Ciao.
1: Abitava.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Puff con Ti Pretendo qui su Latte Miele. Abbiamo un compleanno bis, vediamo se riusciamo a chiamare. Tra l'altro è una persona che mi ha detto si sveglia alle 5:30 e ha 96 anni e il suo nome è Gioacchino. Ci proviamo, dai, vediamo un po' se riusciamo a contattarlo e soprattutto se ci risponde. Ci sentirà? Pronto, pronto? Gioacchino?
1: Sono Angelo.
0: Angelo. Ciao, non sei Gioacchino tu?
1: Ah, Gioacchino, ho capito, è lo scherzo delle mie figlie.
0: Non è lo scherzo delle tue figlie, tu oggi non compi 96 anni?
1: Eh? È un terribile scherzo delle mie figlie.
0: Ah, hai capito, ti prendono in giro e noi ci abbiamo creduto, abbiamo detto ma 96 anni, ma sentiamolo subito. Devo dire che per avere 96 anni li porti molto bene, come ti chiami?
1: Certo, sono bellissime, sono qui con me che stanno ridendo come
0: brave, brave, brave che continuano a fare gli scherzi, brave, brave. Molto simpatiche, oggi mi sa che l'abbiamo presa così sullo scherzo. Da dove ti stiamo chiamando?
1: Siamo a Palermo.
0: Da Palermo, va bene, com'è il tempo lì?
1: Ma qua è un cielo così terso che fa impressione. Beh. Il sole deve ancora sorgere, ecco. E vi stavamo ascoltando.
0: Va bene, senti, allora io vi auguro una buona giornata e devo dire che abbiamo iniziato la mattinata. Grazie. Proprio con il sorriso.
1: Complimenti a tutti voi di Radio Latte Miele, siete bravissimi tutti.
0: Grazie, tutti. grazie.
1: Vediamo sempre, abbiamo tutte le vostre magliette, borse, siete fantastici, grazie,
0: un abbraccio a tutti e un saluto alle tue figlie.
1: Grazie a tutti voi, un saluto a tutti, grazie.
0: Ciao.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Willy Peyote.
6: Scrivo a notte.
5: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
6: Grazie, ma no, grazie.
7: Veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
8: Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona!
9: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10:45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11:45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
10: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.

0: Pinguini tattici nucleari, rubami la notte qui sul latte e miele, e adesso è il momento di dare la soluzione, cioè, no, nel senso che vi assolvo da ogni vostro peccato. La domanda che abbiamo fatto oggi per il quiz a colazione è abbastanza semplice, no? Il padre di Marco ha 3 figli, Luca, Giovanni e chi altro? Saluto chi scrive, come Imma da Milano, dice: per me il 3° figlio è Marco. Poi mi scrivono Marco, credo che si chiami Gianfranco lui. Poi vediamo un po' ancora Marco, cioè, ma firmatevi, forse c'è
1: il padre di Marco ha 3 figli, Luca e Giovanni. Il 3° figlio è Marco.
0: Il 3° figlio
1: Silvia
0: è Marco.
1: Silvia da Ferrara.
0: Ciao Silvia. Chi c'è?
2: Buongiorno latte miele, sono Patrizia di Bologna. Penso che sia Marco.
0: Pensi che sia Marco, dai.
3: Ciao Radio Latte Miele, la risposta è Marco. Io sto andando a scuola e vi ascolto ogni mattina. Ciao.
0: Ecco, ciao, grazie per ascoltarci tutte le mattine. Sei uno dei coraggiosi. Bene, la risposta è Marco, quindi buona giornata a tutti. Così mi scrive anche un altro nostro ascoltatore proprio in questo momento, e la soluzione è proprio quella, così abbiamo allenato la mente anche questa mattina.

0: Mai, e vai.
1: 7:58.
2: Sul latte e miele. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. L'Ateneo apre le sue porte ai nostri microfoni per conoscere da vicino i dipartimenti, le eccellenze e le opportunità dell'Università di Sassari. Questo è Dentro l'Università, il programma di latte e miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Conduce Roberto Cesaraccio.
3: Buongiorno amici di Latte e Miele, da Roberto Cesaraccio. Oggi abbiamo il piacere di incontrare la professoressa Maria Luisa Dettori del Dipartimento di Medicina e Veterinaria dell'UNIS di Sassari e l'alunna Cristina Stori, ai quale ovviamente chiederemo le sue impressioni. Ci presenti subito la professoressa. Buongiorno e grazie per la disponibilità. E chiaramente le chiediamo di presentarci il Dipartimento.
4: Buongiorno a tutti. Il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari offre 3 corsi. Un corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria e 2 corsi di laurea magistrale internazionali. Uno dedicato alla fauna selvatica, Wildlife Management, Conservation and Control, e uno dedicato alle biotecnologie sanitarie, Biotechnologies for Human and Animal Health. Sono 3 corsi diversi con l'obiettivo comune di formare professionisti altamente qualificati, capaci di affrontare le sfide della salute animale, della salute pubblica, della tutela dell'ambiente e dell'innovazione scientifica. Il Dipartimento ha un profondo legame con il territorio e allo stesso tempo una forte apertura internazionale. I nostri studenti hanno l'opportunità di confrontarsi con esperienze di mobilità, collaborazioni scientifiche su tematiche di grande attualità, come l'approccio One Health, che integra salute umana, salute animale e tutela dell'ambiente. In altre parole, scegliere il nostro Dipartimento significa investire in una formazione moderna, completa e orientata al futuro. Rispetto ai corsi affollati delle grandi università, qui troviamo anche una dimensione più familiare e attenta alle esigenze dello studente, dove è possibile una maggiore partecipazione alla vita del corso e una maggiore interazione con il corpo docente.
3: Chiediamo a Cristina di confermarci quanto detto ci dà la professoressa.
5: Confermo assolutamente quello che dice la professoressa. Diciamo che uno dei grandi vantaggi dell'Università di Sassari, del nostro percorso, è specialmente il rapporto che abbiamo con i professori. Essendo pochi studenti, avere la capacità di avere dei mentori, dei tutor, che ci permettono di fare questo percorso in una maniera molto più spensierata, leggera, sicuramente è di grande aiuto. Pertanto ringraziamo tantissimo questo aiuto che abbiamo.
3: Ma una gran parte la gioca, mi pare, nell'attività didattica, la laboratorialità in questo Dipartimento.
4: Certo, nei 3 corsi sono erogate lezioni frontali che rappresentano la base per acquisire solide conoscenze scientifiche e numerose attività pratiche. Il corso Wildlife prevede attività pratiche sia in natura che in laboratorio e include un semestre interamente dedicato ad esperienze formative di tipo applicativo per tirocinio e tesi. Il corso Biotechnologies for Human and Animal Health offre, oltre alle lezioni teoriche, attività pratiche in laboratorio, e nel secondo semestre del secondo anno è previsto un tirocinio che permette una formazione pratica approfondita e può essere svolto nei laboratori del Dipartimento o presso istituzioni esterne, sia in Italia che all'estero.
3: Questa dell'internazionalizzazione è un aspetto che abbiamo approfondito anche in altri momenti, però ci piace molto perché Cristina mi pare di capire che viene dall'estero.
5: Sì, io sono una studentessa venezuelana direttamente. Devo dire che oltre ai 2 percorsi delle magistrali, anche quello del ciclo in medicina veterinaria, abbiamo direttamente degli accreditamenti come l'AVA e le AVE, che parlano anche del livello di internazionalizzazione che abbiamo noi come percorso universitario a Sassari, senza dire che anche abbiamo l'ospedale universitario.
3: Che è un aspetto che approfondiremo magari in seguito. Invece, quali accreditamenti ha nelle università a livello internazionale l'Università degli Studi di Sassari?
4: Il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria è organizzato per offrire una formazione completa come richiesto dal sistema nazionale AVA, autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, e dal sistema internazionale europeo e AIVE. Quindi gli studenti partecipano a esercitazioni nei laboratori specializzati, ad attività cliniche, frequentano l'ospedale didattico veterinario attivamente, svolgono attività didattica pratica presso strutture esterne convenzionate, aziende zootecniche e industrie alimentari. Quindi una parte molto importante della formazione si svolge all'esterno dell'aula, con esercitazioni in allevamenti, strutture veterinarie, aziende e servizi del territorio. In questo modo, come richiesto dai sistemi di accreditamento nazionale e internazionale, ciascuno studente ha l'opportunità di confrontarsi fin da subito con le situazioni che incontrerà nella futura professione.
3: Salutiamo le nostre ospiti di oggi, le ringraziamo e le diciamo arrivederci a domani per la seconda puntata con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'UNIS di Sassari, con il nostro programma Dentro l'Università, realizzato al Latte Miele in collaborazione con l'Università e gli Studi di Sassari. Un saluto da Roberto Cesaraccio.
2: Avete ascoltato Dentro l'Università. Ringraziamo i nostri ospiti e l'Università degli Studi di Sassari per aver condiviso con noi esperienze, competenze e progetti. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Dentro l'Università è un programma realizzato dalla redazione giornalistica di Latte Miele in collaborazione con l'Università di Sassari, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione.
0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata anche oggi, martedì 29 settembre. Grazie al signor Tenente per essersi occupato della parte tecnica. Io sono Alberto Zanni e rimando l'appuntamento domani a partire dalle 6. E ora arriva Wake Up il nostro Francesco Bianco.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Oggi è la giornata della salute del cuore. Tu fai qualcosa per la prevenzione, visto che hai più o meno la mia età, quindi devi stare attento.
0: Sì,
1: l'età pericolosa. Questa,
0: sì, hai ragione. Prendo già la pastiglietta di prima mattina.
1: Ok, allora,
0: non per il cuore,
1: sei già
0: ma per la pressione.
1: Sei già seguito, il cuore,
0: esatto,
1: la pressione
0: sì.
1: arteriosa è la cosa più importante. Sai che è un fattore di rischio che è il più grave, forse. Quindi
0: è vero,
1: stai attento.
0: È vero, sto attentissimo.
1: Fai attività fisica moderata e regolare, 3 volte a settimana almeno.
0: Guarda, vorrei fare un tipo di attività
1: fisica. No, vorrei
0: fisica.
1: Non esiste.
0: Va bene,
1: esiste.
0: Ok, da settimana prossima comincio, va bene.
1: Va bene.
0: Ok, grazie a Francesco Bianco, vi lascio con lui e con
1: Paolo Fox.
6: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
7: Le stelle del 29 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, giornata di resistenza, rallentamenti, porta avanti le tue idee senza entrare in conflitto con tutti, soprattutto al lavoro. È probabile che tu ora abbia un atteggiamento anche un po' più cauto rispetto al passato. Meglio stare dietro le quinte che esporsi? Lasciati alle spalle tensioni d'amore. Il Toro, qualche imprevisto lo deve affrontare, però attenzione, ci sono anche grandi progetti e programmi per il 2027. Sembra strano parlarne ora, ma ricordiamoci che tra pochi giorni è già ottobre. Non trasformare le difficoltà lavorative in problemi d'amore. Per i gemelli tante opportunità, con il rischio di disperdersi. Scegliere con attenzione dove concentrare energie e tempo è importante. Molti avranno notato da luglio un grande cambiamento e se prima non si riusciva a variare nulla, da luglio molte cose stanno diventando importanti. In amore prevale la prudenza. Cancro, periodo positivo e di conferme, soprattutto dopo cambiamenti recenti. C'è chi ha mantenuto il proprio ruolo e ha fatto bene, altri hanno cambiato e avuto successo. Insomma, tutte le decisioni prese tra giugno e luglio stanno maturando in positivo e aggiungo addirittura che ottobre e novembre saranno mesi di serenità e progetti condivisi. Il Leone ha una grande energia che aiuta soprattutto quelli che sono stati male. Direi oggi di fare attenzione ai pettegolezzi, alle provocazioni. Non bisogna avere fretta di concludere tutto quello che si ha in mente. Recuperare le energie è fondamentale. Vergine, giornata produttiva, ma i rapporti con gli altri restano un pochino complicati. Potrebbe capitare, se hai lavorato a lungo in un team, in un gruppo, che da maggio, giugno sia cambiato tutto. Cerca persone affidabili che sappiano sostenerti. In amore, Venere in sestile rappresenta sostegno affettivo. La Bilancia ha idee buone e ora bisogna concretizzarle. Potresti incontrare opposizioni e concorrenti. concorrenti con Saturno opposto, ma la tua originalità può fare la differenza. E poi non ci ricordiamo che tu sai dare delle spigolature tremende con una grande diplomazia, con una grande nonchalance. Favoriti confronti. Scorpione, nervosismo per promesse non mantenute, pagamenti, risposte che tardano. Però ottobre e novembre sono mesi di recupero, soprattutto a livello personale, pratico. Gli affetti sono un importante sostegno. Sagittario, periodo dinamico, ricco di occasioni. Difendi la tua libertà. Per te è tutto, anche magari organizzando un viaggio. Cerca di rispettare chi vive le emozioni in modo più profondo, soprattutto se hai a che fare con Gemelli e Vergine. Capricorno, torna l'energia, la voglia di recuperare ciò che era rimasto in sospeso. La tua costanza è un punto di forza, anche se stavolta puoi apparire un po' rigido. Buon momento per incontri importanti. L'acquario vive delle tensioni. Avevo spiegato tempo fa che se una situazione di lavoro non funziona, se alcuni soldi non sono arrivati, molti hanno la possibilità di tagliare tutto ciò che non va. Insomma, chiusure nette, stop. E chi non mi ama non mi merita. Lavoro e denaro hanno influenzato anche la sfera affettiva, dove serve ritrovare equilibrio e fiducia. Pesci, periodo favorevole per gli incontri e le relazioni. In amore è il momento di fare chiarezza. E poi Venere favorisce le convivenze, i matrimoni, scelte che possono essere anche fatte nei prossimi mesi, il prossimo anno. Piccoli ritardi oggi solo per una questione economica o professionale da sistemare. Vi abbraccio, a domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

0: Due settimane, partiamo con settembre, in questo martedì 29 settembre 2026. Buongiorno da Francesco Bianco e da Simone che è appena arrivato, c'è la sigla e poi partiamo.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, c'è un botto di roba questa mattina. Partiremo tra poco con il caso Garlasco, perché ci sono novità davvero importanti questa mattina che mettono, come dire, dei dubbi sull'operato dei carabinieri del RIS nel 2007. Tra pochissimo ne parleremo. E poi ancora quello che è successo ieri con la sentenza, la prima sentenza del caso Regeni. Poi si parlerà anche di quello che sta accadendo nella politica e nella cronaca italiana, ma anche all'estero, perché continuano le scaramucce tra iraniani e americani. A soffrirne, come sempre, sono i prezzi dei carburanti.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: e 45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11:45 poi la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
2: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
5: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
6: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
7: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Amerigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con POS a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
8: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
9: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.

0: Eccolo Brescia con Da Dio qui su Radio Latte Miele. Vi dicevo di Garlasco perché ieri abbiamo parlato del fatto che sono state chiuse le indagini su Andrea Sempio. Ci sono tante novità, come la scarpa che secondo il pubblico ministero è compatibile con il numero di piede di Sempio, anche l'impronta 33 sarebbe compatibile, ma soprattutto la vera notizia che oggi, come dire, è arrivata in tutte le redazioni è che già nel 2007, quindi 19 anni fa, il DNA sulla bici avrebbe potuto scagionare Stasi, e questa è la vera notizia, perché dalle analisi dei dati del RIS di Parma sul pedale della bicicletta è emerso che il giorno dopo la presunta positività erano state effettuate due analisi dai risultati completamente negativi, quindi hanno fatto una prima indagine, risultava positivo, risultava sangue di Chiara Poggi, in realtà un agente non era sicuro e quindi ha rifatto il giorno dopo due volte il test e il test era negativo, quindi non c'era il sangue di Chiara Poggi sul pedale della bicicletta di Alberto Stasi. Questo avrebbe potuto assolvere Alberto Stasi, perché? Perché è uno dei punti fondamentali dell'accusa, ma nessuno lo disse in procura e neanche durante il processo. Questo potrebbe aprire quindi definitivamente la strada alla revisione del processo per Alberto Stasi.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: La mia ragazza Francesca Michelin qui su Radio Latte Miele. Questa canzone è una canzone importante che parla della storia vera di Caterina Etzeldofa, che era una ragazza condannata a morte nel 1477 perché amava altre ragazze, era stata annegata in un fiume. Quindi davvero importante questa canzone, questo testo di Francesca Michelin. Allora ora andiamo a Catania, perché sapete che l'aeroporto è rimasto in tilt fino a praticamente questa notte. Finito invece lo stato di allerta, l'aeroporto di Catania è tornato pienamente operativo perché è rallentata l'emissione di cenere dal cratere di nord-est del vulcano, e la società di gestione dello scalo di Fontana Rossa ha comunicato il rientro nello status ordinario e il ripristino completo dei servizi con la cessazione dell'emergenza. Devo dire che non si sa però fino a quando, perché avete visto che il vulcano è particolarmente sveglio nelle ultime settimane, e forse occorrerebbe cominciare davvero a pensare di spostarlo questo aeroporto, perché capite che una regione come la Sicilia non può vivere situazioni di questo tipo, perché è una regione importante non solo dal punto di vista, come dire, turistico, ma questo sarebbe sufficiente a creare un altro hub aeroportuale. Forse spostarlo a Messina o a Siracusa potrebbe essere una scelta più intelligente.
1: Radio Latte Miele, wake up!
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media partner Radio Latte Miele.
6: Spot. Diesel deciso da Eni, con benzina a 1,99 euro e gasolio a 2,19 al litro. I distributori che hanno già applicato i nuovi prezzi sono stati presi d'assalto dagli automobilisti. A Cagliari invece le stazioni IP non hanno ancora adeguato i listini. Così molti automobilisti si spostano alla ricerca del prezzo più conveniente. Il risparmio viene accolto positivamente ma senza entusiasmo. È tutto troppo caro, raccontano alcuni automobilisti in fila ai distributori, e la differenza di prezzo per ora resta contenuta. Grave incidente sulla provinciale 2 all'ingresso di Villa Massargia. Un giovane, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto. La vettura si è ribaltata ed è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Il ragazzo è stato trasportato

0: In ali soccorso al Brozzo di Cagliari in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica. Da domani, mercoledì 30 settembre, iniziano nuovi lavori sulla statale 195 Sulcitana, nel tratto a quattro corsie vicino a Cagliari. Gli interventi riguardano la sostituzione di 2 chilometri di barriere centrali. Per circa 2 mesi saranno chiuse le corsie di sorpasso con restringimenti su entrambe le carreggiate. Si tratta della prosecuzione dei lavori conclusi lo scorso luglio. L'intervento rientra in un piano ANAS da 15 milioni di euro per la manutenzione delle barriere. Il programma interessa anche le statali 131, 130 e 195. L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di invasione della carreggiata opposta. 2 arresti nel Cagliaritano per episodi di violenza nei confronti di donne conviventi. Nel primo caso un 41enne avrebbe aggredito la compagna al termine di una lite. La donna è riuscita ad allontanarsi e a chiedere l'intervento dei carabinieri. I militari lo hanno intercettato e arrestato mentre era in auto. In un secondo episodio è stato arrestato un 30enne. La compagna ha denunciato anni di presunte vessazioni e aggressioni fisiche e psicologiche. I due interventi sono scattati dopo le richieste di aiuto delle stesse vittime. È tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer!
2: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
3: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
4: E dove?
3: All'Emporio Turritano!
1: Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
5: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
1: Farmacia Cesare Pisano, la salute che conviene.
6: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
8: Ti senti spesso stanco? Hai poca energia? Dormi male? Le analisi dicono che va tutto bene, ma tu continui a stare male? Forse è il momento di guardare il tuo benessere da un'altra prospettiva. VedaPuls analizza i segnali del tuo cuore per offrirti una valutazione personalizzata dello stato di salute dell'organismo. Scopri VedaPuls ad Alghero, in esclusiva per la Sardegna, centro di medicina integrata VedaPuls, via Catalogna 60. Il tuo corpo parla, è il momento di ascoltarlo.
9: Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai fretta? Alla libreria L'Alchimista in via Caniga 29B, parcheggi in comodità nell'ampio spazio esterno. Alla libreria L'Alchimista proteggiamo i tuoi libri con copertine su misura. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
11: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: Tra poco, quando torniamo qui sulla Temere, cercheremo di rispondere alla domanda: cosa succederà ora dopo la condanna dei 3007 egiziani per il caso Regeni? Prima vi lascio a Gianna Nannini con America, poi c'è Giorgia con E c'è ancora il mare. A tra poco.

0: E c'è ancora il mare, eccola Giorgia qui su Radio Latte Miele. Tra l'altro venerdì uscirà il suo nuovo singolo Parafulmini, che anticipa l'uscita di G più 1, che è il suo album, appunto, più una canzone in versione deluxe, come si dice in questi casi. Allora parliamo del caso Regeni, perché cosa succede ora dopo la condanna dei 007 egiziani a 10 anni per rapimento? Sapete che ieri è arrivata questa sentenza, ora ci sono 90 giorni per la deposizione da parte del tribunale delle motivazioni della sentenza e poi le parti possono fare appello. Qual è il problema? La procura potrebbe farlo quando vuoi, dopo i 90 giorni. Il problema è che non ci sono gli imputati. Sapete che erano assenti gli imputati al processo, sapete che per poter arrivare al processo è dovuta intervenire addirittura la Corte Costituzionale, che ha detto: se uno Stato straniero non partecipa a mettere a conoscenza dei suoi cittadini un processo in Italia, il processo va comunque fatto. Ora, cosa potrebbe succedere? Non ci sono accordi bilaterali tra Italia e Egitto per l'estradizione. Questo vuol dire che sarebbe complicatissimo ottenere, difficilmente poi l'Egitto è d'accordo su questo punto. Ci potrebbe essere però il mandato d'arresto internazionale. In questo caso loro in Egitto non verrebbero arrestati, ma appena dovessero lasciare l'Egitto, in qualsiasi altro paese potrebbero essere arrestati e consegnati all'Italia. C'è il problema anche del risarcimento della parte civile, perché anche il governo italiano è parte civile e avrà 150.000 euro se mai arriveranno, ma soprattutto il governo italiano dovrebbe esigere la sentenza nei confronti dell'Egitto e interrompendo i rapporti con il Cairo.
1: Latte Miele, wake up!

0: Cronec con Ci sei tu qui su Radio Latte e Miele. Sto guardando le immagini che arrivano da Genova per il primo Fugassa Festival. Ovviamente si parla di focaccia. Pensate che in due giorni hanno divorato oltre una tonnellata di focaccia genovese, ma ce n'erano anche di altre zone d'Italia, perché ho visto che erano presenti anche panificatori della Lombardia, del Piemonte, della Calabria, della Toscana e della Puglia. Però sapete che la focaccia di Genova resta una delle cose più buone che siano state create. Allora, parliamo del tempo, perché l'Europa farà i conti con una vera e propria tempesta in questi giorni, soprattutto la Gran Bretagna e la Germania. Noi abbiamo le Alpi che ci proteggono invece dall'arrivo di questa perturbazione fortissima per i mesi di settembre, più da novembre e dicembre, ma per settembre è rara, ma da noi non arriverà perché appunto le Alpi ci proteggono. Ci sarà bel tempo nei prossimi giorni, qualche pioggia, qualche movimento giovedì e venerdì, soprattutto ci potrebbe essere qualche pioggia sparsa, ma niente di particolarmente importante. In questo periodo il tempo resta migliore. Dalla metà di settimana prossima le piogge dovrebbero però arrivare anche da noi.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Willy Peyote.
5: Scrivano
4: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
5: Grazie, ma no, grazie.
6: Pronti? Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Preddanietta, strada 17.
8: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
9: Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore che hai in mente, noi lo realizziamo. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Alcuni lo chiamano pane motte, altri pane fine. Voi chiamatela spianata del panificio La Riviera. Sceglietela rettangolare o rotonda, piccola, media o grande, oppure integrale. Tutti i giorni sforniamo la spianata più adatta ai vostri gusti. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere. E siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona!
10: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Servizi in tempo reale per trasferimento di proprietà, immatricolazione veicoli, bolli, certificati camerali e visure. APAC, Antonello Coni, vi aspetta a Sassari, al vialetto via Preddanietta 37.
11: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
12: Sì, ma tolga la mano.
13: Non posso.
12: Avanti, tolga la mano.
13: Le ho detto che non posso!
11: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
14: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
5: in Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
14: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: differenza tra me e te, cioè Tiziano Ferro qui su Radio Latte e Miele. Dobbiamo parlare anche del caso di Ustica. Questa mattina un sacco di notizie che riguardano processi del passato. Sapete quello che è successo il 27 giugno del 1980, l'abbattimento del T-19 dell'Italia, 81 persone persero la vita quella sera, un velivolo della compagnia aerea Italia precipitò nel Mar Tirreno per cause mai chiarite. Qual è la novità? Che la Francia per la prima volta decide di collaborare con le autorità italiane, e lo fa a pochissime ore dall'udienza preliminare che si sarebbe dovuta tenere il 30 settembre, quindi domani, per archiviare la strage di Ustica. Quindi non sarà più archiviata, ma si aprirà di nuovo il caso. Perché c'entra la Francia? Perché c'erano degli aerei militari francesi sulla penisola, proprio in concomitanza con il volo civile che invece poi è stato abbattuto. Si pensa che stessero inseguendo un MiG libico alla bordo del quale ci dovrebbe essere stato Gheddafi, e quindi c'è veramente una ricostruzione di politica internazionale molto importante. Vedremo che carte arriveranno dalla Francia, perché devo dire che quelle che sono arrivate durante gli anni passati non erano convincenti.
1: 9:04 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Detto tra noi, ecco la Malika Ayan qui su Radio Latemiale. Buon martedì 29 settembre da Francesco Bianco e da Simone. Le notizie più importanti della giornata: la clamorosa svolta nel caso di Garlasco, perché secondo la procura di Pavia l'esame sui pedali della bicicletta di Stasi, che furono un elemento importante per la condanna dell'ex fidanzato di Chiara Poggi, dell'attuale, era fidanzato ancora, adesso ex perché lei non c'è più ovviamente, sono state erano negativi, invece nessuno l'ha detto alla procura, e questo è un dato molto molto importante. Poi tutte le altre notizie di questa mattina: si parte con la sentenza nel caso Regeni, 10 anni di condanna, 3007 egiziani, la famiglia dice stop ai rapporti col Cairo. E poi ancora la strage di Ustica, i misteri che la Francia non ha mai chiarito, li vedremo tra pochissimo. E poi ancora la morte di David Rossi, la perizia, fu aggredito da più persone, quindi non fu un suicidio secondo nuove testimonianze e nuove perizie messe a punto dal tribunale. Oggi potrebbe arrivare una risposta americana sullo stretto di Hormuz, sulla proposta fatta dagli iraniani, e questo sarebbe importante per i carburanti. E ancora quello che ha detto Papa Leone XIV a Metz in Lorena in Francia: estrema destra non è espressione del cristianesimo, quindi non può più dire Dio e patria.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ma poi quando ti Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain, 5 ottobre 2026, Teatro Arcimboldi di Milano. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it. Dalle nuvole.
3: Spot.
4: Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
6: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari pre Danièdda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
7: Cosa mangi tutti i giorni nella tua pausa pranzo? Sempre la solita cosa? O magari non hai proprio tempo di pensarci? Con Pappa Pronta non devi più preoccuparti. I nostri piatti, studiati da un biologo nutrizionista e preparati dai nostri chef, ti garantiscono il giusto apporto nutrizionale, energia per tutta la giornata e più tempo per te. Consegniamo direttamente a casa tua o in ufficio.
8: Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo. Tu pensa a stare bene. Scopri di più su Pappa Pronta Delivery.
9: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
10: Bene, totale 14 euro.
9: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Pre Danièdda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
11: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
12: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
13: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio. Qualità certificata.
14: via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
15: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Preddanietta, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
16: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
17: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
18: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.

0: Settembre, le bambole di pezza qui su Radio Latte e Miele. Parliamo anche di quello che sta succedendo nel mondo della benzina e del gasolio in Italia, perché ieri i centri Eni Live, Eni e IP Socar sono stati presi d'assalto in molte città italiane e i benzinai hanno dovuto chiudere prima perché la benzina era finita. Quindi sicuramente ha avuto un ottimo successo di marketing per Eni e per IP. Adesso il governo sta lavorando su un'altra catena che si chiama Kuwait, e il nome lo dice lui stesso, è una catena kuwaitiana, arriva dal Kuwait, e quindi arrivano delle notizie rassicuranti. Forse anche Kuwait si aggiungerà a IP e Eni per abbassare i prezzi, ma ci sono i sindacati e i gestori dei benzinai che non fanno parte di questi marchi, che dicono che non è giusto che chi abbia anche le raffinerie possa fare questo prezzo e loro no, è una concorrenza scorretta. Vedremo quello che succederà, perché ci sono altre tensioni, perché gli autotrasportatori e i tassisti sono sul piede di guerra comunque, nonostante questo sconto dei carburanti presso Eni e IP. Il comitato autotrasportatori siciliani ad esempio ha proclamato 5 giorni di stop dal 16 ottobre, chiedendo la convocazione del governo. Anche i tassisti minacciano lo sciopero senza un confronto con l'esecutivo, e poi c'è il timore dei benzinai che non appartengono a Eni e IP, perché dicono: così noi rischiamo il posto.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il disco latte miele di questa settimana è dedica di Ernia. Allora, parliamo anche di quello che sta succedendo sugli scaffali dei supermercati, ma anche dei mercati. Perché? Perché quello che sta succedendo nel clima sta cambiando proprio la stagionalità dei prodotti, e questo è un rischio vero, perché ad esempio pensate che l'insalata in busta ha subito una perdita del 40% della produzione, arrivando a toccare costi elevatissimi fino a 14 euro al chilogrammo, e l'anticipo anche della stagione causa stress termico alle piante, esponendo i raccolti a eventi meteo distruttivi, rendendo imprevedibile la programmazione agricola. Quindi che fare? Perché stanno arrivando anche piante e animali che non dovrebbero esserci nel nostro paese. Il granchio blu, ne abbiamo parlato tantissimo perché c'è da alcuni anni e divora le vongole. Abbiamo parlato anche del pesce serra, che invece divora le cozze, mettendo a rischio anche gli allevamenti italiani. E i ristoratori e gli chef stanno cercando di capire, insomma, come adeguare il menù dei ristoranti alla vera disponibilità del settore agroalimentare.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot. Da Globo, i migliori

0: e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
1: La Rosa dei Venti? E c'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
1: La Rosa dei Venti? E c'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
3: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
4: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano, come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
5: L'eleganza non si sceglie, si vive.
4: A Peddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
5: A Peddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
4: Attenzione, da Peddu questo è il mese delle camerette. Tutti i modelli sono in promozione, non perdere l'occasione.
0: Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai poco tempo? Ordina i tuoi libri con un semplice clic e decidi se riceverli a casa o ritirarli in negozio saltando la fila. Ordina i tuoi libri su librerialalchimista.com. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista.
6: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
7: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
8: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
9: Tra poco, quando torniamo qui sulla Temele, parleremo anche della svolta nel caso Davide Rossi, perché secondo la perizia fu aggredito da più persone e tentò di difendersi. Ora vi lasciamo a Edoardo Bennato con Non farti cadere le braccia e Celentano con Susanna. Tra poco.

così. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Adriano Celentano con Susanna, o Susanna come dice lui, su Radio Latte e Miele. Allora, oggi si parlerà in Parlamento del caso David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, precipitato nel 2013 proprio nella città toscana, perché è stata depositata una nuova perizia. I periti verranno ascoltati in audizione ufficiale davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta per esporre la relazione dettagliata, che contiene un sacco di colpi di scena, perché i consulenti della Commissione parlamentare d'inchiesta escludono la scelta o il gesto suicida, parlando invece di una rapida e violenta aggressione avvenuta nel suo ufficio. Gli aggressori furono almeno due, poiché Rossi era cosciente in forma e ha provato a difendersi. I periti ritengono che ad aggredirlo siano state almeno due o tre persone di corporatura robusta. L'ipotesi è che l'intento iniziale non fosse necessariamente l'omicidio, ma una intimidazione. Rossi sarebbe stato appeso al bordo della finestra dagli aggressori. Dopo aver tentato di rimanere aggrappato, la presa sarebbe venuta meno, causandone la precipitazione. Le simulazioni svolte dai RIS di Roma hanno evidenziato che diverse ferite sul corpo di Rossi sono nate prima dell'impatto e sono riconducibili a terra, come la frattura al braccio frattura al braccio sinistro compatibile con una leva violenta esercitata da una terza persona sull'arto, traumi all'addome e al volto e anche segni di trascinamento.
2: Latte Miele, wake up!

0: Il mio nome è Mai Più, eccoli Ligabue, Giovanotti e Piero Pelù qui su Radio Latte Miele. Allora, c'è un'ultima ora che riguarda il caso delle due donne avvelenate con la ricina intorno ai giorni di Natale, perché poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e anche uomini del servizio centrale operativo, lo SCO della Polizia di Stato, sono entrati per una perquisizione nello studio del commercialista Gianni Di Vita, che è il marito e padre delle due vittime, a Pietra Catella. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia, quanto si apprende dai canali social del TG1, che è particolarmente informato su questa notizia. Ieri sono concluse intanto a Campobasso le analisi sul computer e sulle chiavette USB della famiglia Di Vita nell'ambito delle indagini per il duplice omicidio. Le operazioni sono durate circa 4 ore. L'obiettivo degli accertamenti era ricostruire gli accessi informatici dei componenti della famiglia. Sapete che la procura di Larino, che è quella che indaga su questo duplice omicidio, è convinta che l'omicida sia stato uno o due, non si sa ancora quanti, ma sicuramente abbiano operato all'interno della casa.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Spot.
6: Pronti? Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
8: Da Bricoplanet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli, e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Bricoplanet, il negozio più fornito della Sardegna. Bricoplanet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.
9: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Preddanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
10: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
11: Farmacia Cesare Pisano. La salute che conviene.
12: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
13: Svuotiamo!
14: Da Diva Salotti per rinnovo locali, svuotiamo
13: adattiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti e Assestu, Fronte Pittarello.
14: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.

0: C'è zucchero un chilo qui su Radio Latte e Miele. Allora cerchiamo di capire cosa sta succedendo a Garlasco, perché c'è una svolta vera e propria. I dati grezzi, che vengono chiamati tecnicamente raw data, delle analisi condotte nel 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi sono stati consegnati dal RIS di Parma alla Procura di Pavia solo il 6 novembre 2025, quindi analisi 2007 consegnati il 6 novembre 2025. Il 19 settembre 2007 fu rilevato sul pedale un profilo genetico attribuito alla vittima. Il giorno successivo due controanalisi successive diedero esito totalmente negativo, non c'era DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta. Non si capisce perché questi dati siano stati consegnati alla procura solo nel 2025. Nel 2007 invece Alberto Stasi fu condannato anche per questo dato. Ora la procura di Pavia ha aperto un fascicolo al momento a carico di ignoti per valutare l'ipotesi di depistaggio e ha già interrogato i militari del RIS coinvolti all'epoca delle analisi. Ha parlato l'ex generale del RIS Luciano Garofano, che firmò la relazione e respinge con fermezza l'ipotesi di atti nascosti o manipolati, definendola fantascienza e garantendo per l'onestà dei suoi collaboratori. Questo è vero, ma è anche vero che il DNA di Chiara Poggi non era sui pedali della bici di Stasi.
1: 9:58.
0: Eccoci qua, terza ora insieme con Radio Latte Miele Wake Up, martedì 29 settembre, buongiorno da Francesco Bianco e da Simone, c'è Paolo Fox e poi torniamo.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 29 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, giornata di resistenza, rallentamenti, porta avanti le tue idee senza entrare in conflitto con tutti, soprattutto al lavoro. È probabile che tu ora abbia un atteggiamento anche un po' più cauto rispetto al passato. Meglio stare dietro le quinte che esporsi? Lasciati alle spalle tensioni d'amore. Il Toro, qualche imprevisto lo deve affrontare, però attenzione, ci sono anche grandi progetti e programmi per il 2027. Sembra strano parlarne ora, ma ricordiamoci che tra pochi giorni è già ottobre. Non trasformare le difficoltà lavorative in problemi d'amore. Per i gemelli tante opportunità, con il rischio di disperdersi. Scegliere con attenzione dove concentrare energie e tempo è importante. Molti avranno notato da luglio un grande cambiamento e se prima non si riusciva a variare nulla, da luglio molte cose stanno diventando importanti. In amore prevale la prudenza. Cancro, periodo positivo e di conferme, soprattutto dopo cambiamenti recenti. C'è chi ha mantenuto il proprio ruolo e ha fatto bene, altri hanno cambiato e avuto successo. Insomma, tutte le decisioni prese tra giugno e luglio stanno maturando in positivo e aggiungo addirittura che ottobre e novembre saranno mesi di serenità e progetti condivisi. Il Leone ha una grande energia che aiuta soprattutto quelli che sono stati male. Direi oggi di fare attenzione ai pettegolezzi, alle provocazioni. Non bisogna avere fretta di concludere tutto quello che si ha in mente. Recuperare le energie è fondamentale. Vergine, giornata produttiva, ma i rapporti con gli altri restano un pochino complicati. Potrebbe capitare, se hai lavorato a lungo in un team, in un gruppo, che da maggio, giugno sia cambiato tutto. Cerca persone affidabili che sappiano sostenerti. In amore, Venere in sestile rappresenta sostegno affettivo. La Bilancia ha idee buone e ora bisogna concretizzarle. Potresti incontrare opposizioni e concorrenti con Saturno opposto, ma la tua originalità può fare la differenza. E poi non ci ricordiamo che tu sai dare delle spigolature tremende con una grande diplomazia, con una grande nonchalance. Favoriti i confronti. Scorpione, nervosismo per promesse non mantenute, pagamenti, risposte che tardano. Però ottobre e novembre sono mesi di recupero, soprattutto a livello personale, pratico. Gli affetti sono un importante sostegno. Sagittario, periodo dinamico, ricco di occasioni. Difendi la tua libertà. Per te è tutto, anche magari magari organizzando un viaggio, cerca di rispettare chi vive le emozioni in modo più profondo, soprattutto se hai a che fare con Gemelli e Vergine. Capricorno, torna l'energia, la voglia di recuperare ciò che era rimasto in sospeso. La tua costanza è un punto di forza, anche se stavolta puoi apparire un po' rigido. Buon momento per incontri importanti. L'Acquario vive delle tensioni. Avevo spiegato tempo fa che se una situazione di lavoro non funziona, se alcuni soldi non sono arrivati, molti hanno la possibilità di tagliare tutto ciò che non va, insomma chiusure nette, stop. E chi non mi ama non mi merita. Lavoro e denaro hanno influenzato anche la sfera affettiva, dove serve ritrovare equilibrio e fiducia. Pesci, periodo favorevole per gli incontri e le relazioni. In amore è il momento di fare chiarezza, e poi Venere favorisce le convivenze, i matrimoni, scelte che possono essere anche fatte nei prossimi mesi, il prossimo anno. Piccoli ritardi oggi solo per una questione economica o professionale da sistemare. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Cesare Cremonini, paparazzi qui su Radio Latte e Miele. Dovevo parlarvi di una truffa, ma ci sono due ultime ore molto importanti. La prima arriva da Catania, perché c'erano nuove emissioni di cenere sul Etna, voli sospesi all'aeroporto fino alle 15, in seguito all'attività vulcanica e alle condizioni meteorologiche sono state sospese tutte le operazioni di volo fino alle 15 di oggi. Attenzione, perché lo diciamo sempre, qui è la natura che regna, e quindi capiremo alle 15 sarà possibile aprire o meno questo importante aeroporto italiano. E poi, dopo Eni e IP, anche Kuwait segue l'appello del governo. Il gruppo kuwaitiano è socio tra l'altro dell'Eni al 50% nella raffineria di Milazzo, siamo in provincia di Messina, che produce 9 milioni e mezzo di tonnellate di prodotti all'anno, coprendo circa il 18% della domanda nazionale di carburanti. Quindi anche Kuwait, ma dal 1 ottobre, deciderà di abbassare il prezzo dei carburanti.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Giusti a prezzi imbattibili.
9: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
10: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
12: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
13: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
14: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
15: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
16: E dove?
15: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
17: Svuotiamo!
18: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
19: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati, li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Preddanietta, strada 18, fronte Moda Planet. Max Store, più si svuota, più conviene.
15: Spianata del Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande rettangolare, ideale per farciture. Spianata del Panificio La Riviera. Che buona!
16: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
20: Tu chiamale se vuoi emozioni.
21: Latte miele.
22: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
21: Latte miele.
23: Se gli amori regalano un'emozione per sempre.
24: Radio Latte Miele.
21: La tua musica italiana.

0: Amica analisa con Madame qui su Radio Latte e Miele. Allora parliamo anche della truffa dei siti web e dei tribunali inesistenti, si chiama così, parte da un'inchiesta del quotidiano Today che ha svelato una truffa informatica basata sulla creazione di portali web che imitano fedelmente i siti ufficiali del Ministero della Giustizia. I siti riguardano enti giudiziari che in realtà non esistono come entità autonome, ad esempio il Tribunale di Cesena, che non esiste, o quello di Faenza. Struttura, colori, grafiche, numeri di telefono, indirizzi PEC fittizi sono realizzati con cura, forse tramite l'uso dell'intelligenza artificiale generativa, per ingannare i visitatori. Vengono persino citati nomi di notai e funzionari reali per aumentarne la credibilità. Il portale del falso tribunale di Faenza è stato sequestrato dalla polizia postale pochi giorni fa. È apparso il sito clone del tribunale di Cesena. Tra i due portali sono stati e sono presenti diversi elementi di contatto, come vi dicevo. Praticamente per partecipare all'asta, perché sapete che il tribunale decide le aste giudiziarie, viene richiesto un versamento di una cauzione di 15.000 euro oltre all'invio di documenti di identità e dati personali a un indirizzo PEC fasullo. L'IBAN su cui inviare il denaro è intestato a un istituto di moneta elettronica con sede a Vilnius in Lituania. Gli annunci di Roma e Milano presentano vistose incongruenze, quindi attenzione, state attenti, perché quando fate un versamento attraverso un IBAN vi dice il paese di atterraggio. Quindi perché mai un tribunale italiano dovrebbe avere un IBAN che non inizia per IT, che è il, no, l'IBAN italiano, ma inizia con la sigla di quello lituano.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: la nuova di settembre, Lentiggini, da Il Buongiorno a Matilde Brizzi. Buongiorno.
1: Quelle che tante persone si disegnano o si tatuano, lo sai che certe persone se le tatuano le lentiggini.
0: Molti sono convinti che siano lentiggini anche quando è melasma, che invece è invecchiamento cutaneo.
1: Qui esce Francesco di OK Salute.
0: No, ma un'amica che ha più di 40 anni dice: ho le lentiggini. Dico: guarda, quello è melasma, dovresti andare al dermatologo.
1: Fatti curare.
0: Esatto, quello è invecchiamento cutaneo, è
1: e
0: diverso.
1: Comunque hai tanti amici, è incredibile questa cosa.
0: Sì, moltissimi, moltissimi, moltissimi.
1: Apprezzano la tua sincerità, Franci.
0: Sì, essere sincero è fondamentale. Sì, allora, Simone vi augura uno sfavillante martedì 29 settembre, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Allora, oggi nasce uno dei miei scrittori preferiti, Miguel de Cervantes, che ci ha regalato un antieroe incredibile in cui mi rivedo, capito? Io sono un cavaliere senza paura di una solitaria guerra, come il Don Chisciotte.
0: Pensa,
1: ma
0: che ho un
1: non
0: tatuaggio con Don Chisciotte e Sancho Panza.
1: Sì, vicino alle lentiggini.
0: No, ce l'ho sulla coscia.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Bello, bellissimo. Ok, ho scelto uno dei suoi versi, chiamiamo così, anche se è stata prosa. Prego, regia. Meglio la vergogna sul viso che una macchia sul cuore.
0: Ha ragione lui, tra l'altro, secondo me il senso di vergogna bisogna averlo, perché ti mette al riparo da tante brutte figure.
1: Perfetto, grazie Franci.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Diesel deciso da Eni, con benzina a 1,99 euro e gasolio a 2,19 al litro. I distributori che hanno già applicato i nuovi prezzi sono stati presi d'assalto dagli automobilisti. A Cagliari invece le stazioni IP non hanno ancora adeguato i listini. Così molti automobilisti si spostano alla ricerca del prezzo più conveniente. Il risparmio viene accolto positivamente ma senza entusiasmo. È tutto troppo caro, raccontano alcuni automobilisti in fila ai distributori, e la differenza di prezzo per ora resta contenuta. Grave incidente sulla provinciale 2 all'ingresso di Villa Massargia. Un giovane, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto. La vettura si è ribaltata ed è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Il ragazzo è stato trasportato in elisoccorso al Brozzo di Cagliari in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica. Da domani, mercoledì 30 settembre, iniziano nuovi lavori sulla statale 195 sul Citano, nel tratto a quattro corsie vicino a Cagliari. Gli interventi riguardano la sostituzione di 2 chilometri di barriere centrali. Per circa 2 mesi saranno chiuse le corsie di sorpasso con restringimenti su entrambe le carreggiate. Si tratta della prosecuzione dei lavori conclusi lo scorso luglio. L'intervento rientra in un piano ANAS da 15 milioni di euro per la manutenzione delle barriere. Il programma interessa anche le statali 131, 130 e 195. L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di invasione della carreggiata opposta. 2 arresti nel Cagliaritano per episodi di violenza nei confronti di donne conviventi. Nel primo caso un 41enne avrebbe aggredito la compagna al termine di una lite. La donna è riuscita ad allontanarsi e a chiedere l'intervento dei carabinieri. I militari lo hanno intercettato e arrestato mentre era in auto. In un secondo episodio è stato arrestato un 30enne. La compagna ha denunciato anni di presunte vessazioni e aggressioni fisiche e psicologiche. I due interventi sono scattati dopo le richieste di aiuto delle stesse vittime. È tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
5: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
4: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
9: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Amerigo Vespucci 18 e via Valdedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con POS a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
10: È tempo di cambiare. È tempo di Prima Classe.

0: Assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su petrinoleggi.it. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
1: Bene, totale 14 euro.
0: Solo? Allora faccio il bis. Al bandiera gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e buoni pasto. Self-service bandiera gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi. Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai fretta? Alla libreria L'Alchimista in via Caniga 29B, parcheggi in comodità nell'ampio spazio esterno. Alla libreria L'Alchimista proteggiamo i tuoi libri con copertine su misura. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista.
2: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
3: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: Lo sapete, quest'anno Caffè Cliché riparte dal nostro solito viaggio nel tempo, una canzone per decennio, in questo caso dagli anni 80 fino ad oggi. Partiremo con Fiorella Malnoia, passeremo da Eros Ramazzotti e poi gli Zero Assoluto.

0: è una canzone davvero troppo sottovalutata nella scelta dei nostri karaoke suonati, ok? Secondo me, se la scordano magari di Eros Ramazzotti, ti scegli un'altra canzone, no? Una canzone un pochino ancora più famosa di Se bastasse una canzone, ma come coinvolge questa quasi quanto la sigla di Caffè e Cliché.
1: Caffè e Cliché. Caffè e Cliché.
0: Ieri ci siamo detti che il karaoke è nato senza le parole sullo schermo come, no, spirito guida delle nostre suonature, quindi la sigla di Caffè e Cliché è veramente facile da imparare. Caffè Cliché, caffè taratatarara. Se ci volete mandare i vostri taratatarara, il numero è sempre quello: 335-787-1910. Matilde con voi, colpevole al microfono fino alle 13, ma anche Simone la mattina in regia, il nostro nuovo regista, che ha quel, non so se avete quel collega, quella collega che vi calma al lavoro anche in mezzo alla frenesia e al logorio della vita moderna, per citare un'antica famosissima pubblicità. Simo, grazie, non rovina, non cambiare mai, ok? Qui c'è un po' di ansia. Miguel De Cervantes ha aperto le nostre due ore e mezza insieme con le sue perle. Allora, per annunciare la nostra prossima canzone, vi dico un'altra perla. Lui disse che la memoria è il peggiore degli affanni. Avere una buona memoria non è sempre un bene, capite? Ci sono gli zero assoluto per dimenticare.

0: di te.
1: Togli le canzoni degli zero assoluto nei primi anni, nei primi 2010, e rimane uno zero ancora più assoluto. Scusate per il gioco di parole, sempre la solita Matilde che le sbaglia anche molto spesso, ma voi mi potete sempre correggere al nostro numero giallo. Allora, uno dei versi più famosi è proprio ti senti pronta a cambiare vita, a cambiare strada, a fare la spesa e fare i conti a fine mese. Oggi parliamo tanto di spesa, non solo perché il martedì è la nostra puntata più enogastronomica della settimana, diamo uno sguardo in più al food and beverage, si dice nel 2025, a quello che ci piace bere, a quello che ci piace mangiare, alla spesa stagionale, ma oggi è anche una giornata molto importante a livello globale, perché il 29 settembre da 7 anni si festeggia, c'è poco da festeggiare perché siamo degli spreconi, ok? Ma la giornata di oggi è la giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. E qui io avrei qualcosa da dire alle persone che scelgono i titoli di queste giornate mondiali. Allora, io come faccio a ricordarmi una espressione, una formula così lunga? L'avrei chiamata basta sprecare, siamo degli spreconi. Comunque il succo è quello. A livello globale, pochini di numeri che sono un pochino sono sempre antipatici i numeri, però su qualche dato ci dobbiamo appoggiare. Il 13% del cibo prodotto va sprecato, ok? Se non vi sembra tanto, sappiate che tantissimo. Il 60% dello spreco deriva dall'ambiente domestico, quindi deriva dalle nostre abitudini quotidiane, e sprechiamo all'anno circa 79 kg di cibo. Quindi il peso standard di una persona noi lo buttiamo perché non siamo in grado di fare la spesa, di mantenere gli alimenti, di organizzarci per bene. Mi metto assolutamente in questo insieme, e quindi oggi qualche trucco per smettere di essere degli spreconi.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddaniedda, strada 2.
7: L'eleganza non si sceglie, si vive.
8: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
7: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
8: Attenzione, da Apeddu questo è il mese della cucina. Tutti i modelli di cucine Stosa sono in promozione. Non perdere l'occasione.
9: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
10: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio, e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
13: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
0: Svuotiamo!
14: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
15: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
16: Adesso immagina un pranzo che ti fa stare bene, che ti dà energia e non ti appesantisce. Chiama Pappa Pronta o visita il sito pappaprontadelivery.it. Ogni piatto è pensato dal nutrizionista e cucinato dai nostri chef per regalarti gusto e benessere. Fai un gesto per te. Ordina ora su pappaprontadelivery.it. Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo, tu pensa a stare bene.
17: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
18: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
19: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
20: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Predanietta 37.

hanno appena detto dalla regia che sì, io l'X Factor ce l'ho, e pensate che siamo di fronte a una canzone di Elisa, quindi ovviamente il nostro regista stava mentendo. Noi siamo ancora davanti alla giornata, stiamo vivendo la giornata mondiale contro gli sprechi alimentari. La dicitura ufficiale di questa iniziativa dell'ONU sarebbe molto più lunga, ma così ce la ricordiamo meglio. Siamo degli spreconi, siamo delle spreconi, quindi oggi ci mettiamo alla prova e ci spulciamo qualche trucchetto dalla spesa alla conservazione del cibo per provare ad abbassare questi dati. Bella notizia, dall'anno scorso sprechiamo un pochino meno, quindi leggermente meno di mezzo chilo a settimana di cibo che buttiamo noi nelle nostre case. Dato brutto invece, ho scoperto che un italiano, un'italiana su quattro, certo cibo, certe pietanze le prepara, le cucina, fa una foto a queste pietanze per i social e poi le butta. E poi non le mangia, o comunque non le mangia tutte. Ecco, adesso questo dato lo apriamo, lo chiudiamo, perché non voglio litigare. Trucchetti per fare una spesa migliore. Proviamo a comprare un prodotto che ci possa coprire più di un pasto. Ed è così che se io mi compro il pollo intero, non solo risparmio, ma poi ho l'organizzazione pronta per più di un pasto. La lista si fa dopo aver aperto e spulciato bene sia il frigo che la dispensa. Andare a occhio ci spinge a degli acquisti fatti un po' così a sensazione. E poi c'è la regola d'oro della spesa: mai fare la spesa a stomaco vuoto. So che questa ve l'hanno detta tantissime persone, ma so anche che continuate a farla.

11:01. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Che bella vita.
1: Ariete e Angelina Mango su Radio Latte Miele con Che bella vita. Ci spostiamo verso dei versanti un pochino più oscuri, perché l'album che ci viene a presentare tra poco questa grandissima cantautrice si chiama La paura in tasca. Quindi da un lato ci parla della paura, sicuramente ha deciso di rendere protagonista qualcosa che altrimenti il suo spazio se lo sarebbe comunque preso. Dall'altro sta in tasca, se l'è messa in tasca come una caramella quando hai il mal di gola. Quindi tra poco su Latte Miele, Anna Castiglia.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
1: No, no, non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
4: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
5: Adesso immagina un pranzo che ti fa stare bene, che ti dà energia e non ti appesantisce. Chiama Pappa Pronta o visita il sito pappaprontadelivery.it. Ogni piatto è pensato dal nutrizionista e cucinato dai nostri chef per regalarti gusto e benessere. Fai un gesto per te. Ordina ora su pappaprontadelivery.it. Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo, tu pensa a stare bene.
6: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
7: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
8: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu, benessere, sorrisi.
10: C'è Daniele?
11: Daniele è in veranda.
10: La rosa dei venti? C'è Daniele?
11: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
12: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica. Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
13: Farmacia Cesare Pisano. La salute che conviene.
14: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
13: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
15: Svuotiamo!
16: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
17: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
18: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
19: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
20: Latte e miele. Latte e miele.
21: Che amica sei,
22: Radio Latte e Miele.
20: La tua musica italiana.

0: contenta di uscire da una canzone in cui c'è tanta tanta chitarra. Biagio Antonacci insieme a Saif con Spirituale per accogliere l'ospite di oggi, Anna Castiglia, su Radio Latte Miele.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao, Anna, Matilde. Tutto bene?
1: Sì,
0: tutto
1: bene.
0: Sì, tutto bene. Sei venuta a fare colazione in radio, come esatto. dici nell'ultimo brano del tuo secondo disco, La esatto. paura in tasca. Perché l'hai messa come ultimo brano? Adesso mi viene così questa domanda. Mm-hmm. La title track, quella che si chiama title track di questo tuo secondo progetto discografico.
1: Ma perché non volevo che fosse una premessa. Nello scorso album ho messo la title track come prima traccia.
0: Sì, mi piace.
1: Sì, un po' come invocazione alle muse, un po' dire ok, questa sono io, questa è la paura di non piacere, iniziamo. Invece volevo che fosse alla fine un po' come riassunto di tutto quello che è stato sentito.
0: Sì.
1: È una canzone che tira un po' le somme
0: certo.
1: di tutto quello che è stato sentito, e abbiamo deciso io e i produttori Ramiro Levi e Alessandro Ricciullo di metterla alla fine per questo motivo.
0: Sì, ok, sì, anche perché si parla di paura, però si parla di paura in tasca. Sono contenta di parlare con te della paura, perché mentre ascoltavo il tuo album ho intercettato un'intervista di una talk di Michela Murgia, che a un certo punto parlava di paura.
1: Ma dai.
0: E vorrei leggerti le sue parole e chiederti che cosa ne pensi. Ok. Parlare di paura è dissacrante, perché le paure sono l'altro nome delle debolezze, e parlare delle proprie debolezze non piace a nessuno, tranne agli scrittori, che sulle paure costruiscono intere carriere. E qui ti vedo come scrittrice, Anna. Quasi finito. Se uno non ha paura, inquietudine, non ha assenze da gestire, fa un altro mestiere. Per questo lavoro ci vuole del disagio.
1: Sono assolutamente d'accordo.
0: Ok.
1: Io dico, cioè appunto come dico nel ritornello di questa canzone, una canzone catastrofica in cui nelle strofe esterno tutte le mie paure, no? La paura di non scrivere più una canzone bella,
0: sì.
1: La paura di finire in un bar senza laurea a lavorare in eterno, di firmare il prossimo contratto con le lacrime, ok?
0: Ok.
1: Che i premi si buttano dalle mensole. Allora nel ritornello una certa dico, ok, perché faccio tutto questo se mi deve provocare questa... ansia,
0: ecco.
1: Perché scrivo da sempre, quindi ho da sempre una penna nella borsa, ma la paura in tasca, quindi la paura come un motore per scrivere, perché senza probabilmente, non lo so, sarebbe noioso, non lo so.
0: E non sarebbe tanto autentico. Questa la trovo una delle magie, e poi cominciamo ad ascoltarli, insomma, continuiamo ad ascoltarli qui i tuoi pezzi, una delle magie della tua scrittura e delle tue canzoni, perché mi sembrano molto personali, però al contempo ti parlano a persone, a persone lontane. Un altro manifesto sicuramente della paura in tasca, il tuo ultimo album, è questa canzone. Ce l'ascoltiamo su Latte e Miele, Niente di me, Anna Castiglia.

0: volte succede che ci ascoltiamo una canzone di un artista e quell'artista è proprio qui con noi in studio, c'è Anna Castiglia. Buongiorno, sorpresa, bentornata. So che eri già passata a Radio Latte e Miele, sei tornata per parlarci del tuo ultimo disco, secondo disco, La paura in tasca. In tanti l'hanno descritto come un disco maturo, ok? Il disco della maturità.
1: Significa che posso lasciare praticamente.
0: Esatto, finito. Sembra un po' un finale, quindi ti chiedo qual è il rapporto secondo te tra la paura e la maturità? Cioè, crescere significa vergognarsi di meno, farle più proprie queste paure?
1: Ma secondo me crescere significa avere sempre più paura, almeno la mia paura più grande è quella di crescere.
0: Ok.
1: E quindi più mi rendo conto che succede, che vado in un'altra dimensione di vita, più adulta, più ho paura. Quindi è vero che la paura è una cosa tenera che nasce con noi e che molto spesso è legata ai bambini, ma in realtà è una cosa che ci portiamo sempre in tasca o ovunque, insomma, un'ombra.
0: E anzi,
1: cresce insieme a noi.
0: Certo, l'incoscienza dei bambini probabilmente, no, è la cura per tante
1: paure. Assolutamente.
0: Che poi va via insieme alla leggerezza e tante altre cose. Allora, in Niente di me si parla anche della domanda come stai, come mi chiedere come sto, già lo vedi. Io ho sempre cercato, ho voglia di farti questa domanda, un'alternativa al convenevole, come stai? Perché è una domanda veramente difficile tra sconosciuti, perché che faccio, ti racconto la mia vita?
1: Sì.
0: È difficile anche non farla però, perché che cosa cavolo ti chiedi?
1: Sì.
0: È anche da questo che nasce Niente di me, cosa ne pensi?
1: Ma sì, diciamo che è una domanda a volte un po' di convenienza, non si vuole davvero parlare di come si sta, quindi sì, sicuramente parte anche da quello, da una riflessione sul come stavo in quel momento, sicuramente è una canzone figlia delle pressioni sociali, del fatto che bisogna stare in un determinato modo, con una determinata postura, sempre performante,
0: esatto,
1: sempre forte.
0: Esatto,
1: quindi
0: esatto.
1: Quindi parla di questo, la canzone del rifiuto, di tutto, anche di rispondere a questa domanda che poi non ti interessa davvero la risposta.
0: Se non ti interessa, perché tra amici non c'è bisogno, tra affetti.
1: Esatto.
0: Ultimo verso che vorrei ricordare, c'è a un certo punto una sorta di denuncia, tutto quello che mi chiedete, poi dimmi se sbaglio, è di essere coerente.
1: Sì.
0: Impossibile.
1: Esatto.
0: In questo mondo, giusto?
1: Sì, questa è la richiesta più difficile.
0: Ti viene fatta?
1: Sì, assolutamente. Cioè, diciamo che coerente è sinonimo di riconoscibile.
0: Sì.
1: Sai, questa parola nella musica c'è sempre, ritorna sempre. Devi essere riconoscibile, devi essere anche quando ti dicono non cambiare mai, non ti svendere, resta pura. Pura è una parola che detesto, è pericolosissima.
0: Mamma mia,
1: nella storia
0: sono
1: fatto danni.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Quindi diciamo che coerente è un po'. In senso negativo io la vedo un po' come la parola riconoscibile, pura, monolitica. Perché non dovremmo cambiare?
0: Cioè, no.
1: Il cambiamento è normale, anche se decidessi di fare reggaeton nel prossimo album.
0: Chi lo sa, in America Latina ci siamo già con questo tuo album, anche perché c'è Ramiro dei Senton, nella produzione. Senti, seconda canzone che ci ascoltiamo insieme oggi con te, dato che siamo una radio incredibilmente romantica, poi ti chiediamo se parla d'amore, è Da tanto che non dico ti amo.

0: Anna Castiglia è da tanto che non dico ti amo dal suo ultimo album La paura in tasca, è qui con noi, è ancora qui con noi e quindi glielo chiediamo, è una canzone romantica, una canzone che nel titolo ha il ti amo?
1: Sì, è una canzone diciamo romantica, anche se parla di vari scenari in cui io sono stata meno romantica ma più... non lo so, una tentatrice che ti avvelena con delle parole che se ti tappi il naso sanno d'amore in qualche modo.
0: Ok, quindi, tu sei stata questo.
1: Sì, sono stata io.
0: Ok.
1: Quindi sì, è una canzone più leggera, più romantica rispetto ad altre che ci sono nel disco e serve per distendere un attimo, perché sennò se si parla solo di ansie, di pressioni, di paure.
0: Certo,
1: è pesante.
0: Certo.
1: Però sì, più non è una vera e propria, sì, è una canzone che parla d'amore, ma non di un amore che è finito, di un amore che è finito,
0: di un amore
1: lieto
0: che...
1: fine.
0: Ok, senza lieto fine, grazie. Senza, guarda, senza i cuori spezzati non avremmo tantissime canzoni. Esatto. Io li ringrazio molto spesso. C'è dell'ironia, c'è del manifesto, secondo me, politico nel tuo ultimo disco, mischiato all'ironia. Per esempio, a un certo punto, in Alito Sonoro, nella fine della traccia, tu intervisti l'uomo meno famoso del mondo. Poi, vabbè, abbiamo sentito dalla voce che è Valerio Lundini. Perché intervistare l'uomo meno famoso del mondo? Che provocazione è?
1: Allora, diciamo che ho immaginato questo futuro distopico molto vicino al nostro presente, in cui siamo tutti famosi, abbiamo una spunta blu, raccontiamo le nostre vite sui social come se fossimo in TV, cioè spettacolarizziamo qualunque cosa, no? Pure un neo, come dice lui.
0: Sì.
1: E lui, essendo, cioè, in un futuro distopico in cui siamo tutti famosi, lui è l'unico che non è nessuno ed è una celebrità di conseguenza.
0: Ok.
1: Cioè,
0: okay.
1: Prima la norma era siamo tutti delle nullità, c'è uno famoso, wow, c'è questa cosa dei fan anche, che, non lo so, questa cosa del fandom ci ragiono sempre tanto. Invece in questo futuro al contrario, tutti sono famosi, lui non è nessuno.
0: Ok.
1: E quindi di conseguenza è famosissimo.
0: E sembra che lo disturbi in realtà, poi sì, in questa intervista molto molto bello. Senti, tra poco la tua musica ritorna anche live, inizia La paura in tasca tour 2026 tra club e, sì, e teatri, quindi comincerai il 5 novembre da Torino e finirai il 29 dicembre a Catania.
1: Sì.
0: Come fanno tanti artisti, artisti concludono in casa, no?
1: Esatto, inizio a Torino dove ho pure vissuto.
0: Ah, vedi, vedi, due case.
1: Sì.
0: Ok, nel frattempo passi da Roma, Firenze, Bologna, trovate tutte le date sul web se siete interessati. Ultima domanda di dovere, hai paura dei live?
1: No, no, no, il live è la mia dimensione preferita, non vedo l'ora di farlo. Ovviamente ci sono tante paure legate al live, però no, no.
0: No, si vede che ti diverti, ci hai regalato del tip tap nello scorso tour, vediamo cosa tiri fuori dal cappello per questo
1: vedremo,
0: prossimo.
1: Vedremo, lo sto scoprendo anch'io in questo periodo che siamo in fase di allestimento.
0: Ok, vedremo. Allora buon lavoro e ci vediamo live.
1: Grazie.
0: E torna quando vuoi, grazie,
1: grazie
0: Anna Castiglia.
1: Grazie mille Matilde, ciao.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predda Niedda, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store, più si svuota, più conviene.
1: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
2: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain.
5: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimentate.

0: diritti su larteinpietrasanna.com. Ti senti spesso stanco? Hai poca energia? Dormi male? Le analisi dicono che va tutto bene, ma tu continui a stare male? Centro di Medicina Integrata VedaPulse ad Alghero, via Catalogna 60. VedaPulse, il tuo corpo parla, è il momento di ascoltarlo. Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu.
1: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
2: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
0: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
3: Grazie ancora ad Anna Castiglia per essere passata qui da Radio Latte Miele. Ricomincia puntuale il nostro viaggio nel tempo, questa volta dagli anni 70, il 70 tondo tondo dell'eterno ragazzo della musica leggera.

però per te che sei sia unica che diversa, un po' come lo siamo tutti noi. Quando ci sono queste dediche d'amore che ci arrivano dalle canzoni, bisogna farlo un po' nostro, bisogna far finta che nel 1980 i Pooh ci dedicarono anche a noi questa canzone, anche a me che non ero nemmeno nata. Ancora prima il nostro viaggio nel tempo è iniziato con l'eterno ragazzo della musica leggera, quindi Gianni Morandi, e gli anni 90 invece sono a cura di un duo che ha fatto la storia, una storia che arriva tra poco anche nel piccolo schermo, gli 883.

0: senza averti qui, il 95 degli 883 su Radio Latte Miele, dal loro terzo album, quello un pochino più malinconico, melanconico se preferite, se voi a differenza mia avete capito la differenza tra malinconia e melanconia, La donna, il sogno e il grande incubo. Manca sempre meno invece all'arrivo della seconda stagione della serie TV che ha appassionato tantissimi fan, quindi si chiamerà Nord, Sud, Ovest, Est, esattamente come il loro secondo album.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Willy Peyote.
3: Scrivono
2: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote.
3: Dovresti andare a lavorare, non farti mancare l'aria nelle piazze.
2: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
4: Spot.
5: Pronti? Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
7: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
8: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli, e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.
9: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
10: Bene, totale 14 euro.
9: Solo? Allora faccio il bis.
8: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
11: Un grande progetto? O una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
12: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
13: Da Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
14: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Preddanietta, strada 17.
15: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
14: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta.
4: Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.

tempo piccolo nella versione di Tiro Mancino dal 2005 qui su Radio Latte e Miele. Poco fa, un paio di canzoni fa, uno spot fa, vi ho parlato della nuova stagione di della serie TV che racconta le avventure personali e professionali di Mauro Repetto e Max Pezzali, quindi quella dedicata agli 883. Vi ho detto manca sempre meno, non vi ho detto quando arriva. Arriva in un tempo piccolo. Bruttissima questa battuta, lo so, arriva il 9 ottobre, è ancora martedì 29 settembre, la giornata internazionale contro gli sprechi alimentari, e quindi noi di Caffè Cliché affrontiamo un piccolo dilemma quotidiano di tutti noi che riguarda la conservazione del cibo, anzi delle uova. Ma queste benedette uova vanno in frigo, sì o no? Allora, perché al supermercato stanno fuori frigo, però tanti a casa le mettono in frigo. Allora, al supermercato stanno fuori frigo per evitare gli sbalzi termici durante il trasporto, che creerebbero una condensa che metterebbe a repentaglio una lunga conservazione di queste uova e il proliferarsi di batteri. A casa invece ci sta di metterle in frigo, le possiamo tenere in frigo perché così durano fino a un mese. Il consiglio d'oro però è questo: le possiamo lavare solo vicino al loro utilizzo, altrimenti si ricreano i batteri.

0: Da Io canto volume 2 o Io canto volume 2, che è pericolo Grammy, Grammy latino per la versione spagnola di questo nuovo album di Laura Pausini, una cover della canzone di Raff. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Oggi è proprio il compleanno di Raff, che compie 57 anni se non mi sbaglio, ma ne dimostra 35 da almeno 40 anni. Quindi colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti coloro che sono nati oggi il 29 settembre e ci stanno ascoltando.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte! Friggitrice e skincare, che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro Carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso, che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code, i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso, con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra, con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista agli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Spot.
6: Deposito centrale, 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti e Assestu, fronte Pittarello.
7: Alcuni lo chiamano pane motte, altri pane fine. Voi chiamatela spianata del panificio La Riviera. Sceglietela rettangolare o rotonda, piccola, media o grande, oppure integrale. Tutti i giorni sforniamo la spianata più adatta ai vostri gusti. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere. E siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona!
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
9: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
10: L'eleganza non si sceglie, si vive.
11: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
10: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
11: Attenzione, da Apeddu questo è il mese delle camerette. Tutti i modelli sono in promozione, non perdere l'occasione.
12: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
13: Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu.
14: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
15: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un

0: Niente ci dividerà.
1: Questo mare ci separa, ma ci unisce allo stesso momento. Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli qui su Radio Latte Miele. In questo martedì 29 settembre, gli auguri di compleanno li abbiamo fatti. Stiamo continuando a celebrare nel nostro piccolo, che comunque è impattante, questa giornata mondiale contro gli sprechi alimentari. Adesso ci focalizziamo su un dato: il 60% dello spreco è domestico, quindi non viene dal mondo della vendita al dettaglio, della ristorazione. Viene da casa nostra. E dopo averci fatto un piccolo excursus su come si conservano gli alimenti, come si fa bene la spesa, poi c'è la questione della cottura, c'è la questione della cucina vera e propria, perché la cottura giusta salva più di un cibo e salva più cibo di quanto pensiamo. Perché, per esempio, cosa facciamo con le gucce? Sì, con le gucce, con le bucce, con i gambi, con le foglie esterne, con le ossa. Per esempio, con una cottura esterna, tutti questi materiali che potrebbero essere scarto possono diventare un ottimo brodo, ok? Però per fare ciò, per non sprecare, bisogna anche avere un po' diverso in cucina. E allora ho trovato un tutorial in realtà in inglese che ci dice 9 things about cooking that took me 10 years to learn. Sì, Simone, lo spiego al nuovo regista. Quando parlo in inglese qui su Radio Latte Miele lo faccio in modo maccheronico, ok? Quindi 9 trucchi in cucina che questa cuoca ci ha messo anni ad imparare e che oggi ci svela. Per esempio, heat the pan before the oil. Bisogna riscaldare la padella prima di mettere l'olio sulla padella, perché è così che la roba non si attacca. Capito? Heat the pan before the oil. Questo lo sapevamo già. Arriva anche il disco latte e miele della settimana, che è una bella dedica. Ernia si è appena sposato, lo sappiamo tutti che è stato Jake LaFury ad ufficializzare il suo matrimonio, ma questa dedica non è per sua moglie, è per la sua città.

0: Akina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È una frase che va capita questa, bisogna sapere che Ernia, cioè Dedica di Ernia, è una canzone dedicata alla sua città, non una persona, e quindi ha più senso, ha più valore la frase "quando siamo soli sei bellissima". Poi becca la Milano da solo, Ernia, facci sapere a che ora e dove, così non sei più solo. Siamo davanti ad un piccolo tutorial che ci insegna dei trucchi in cucina, che ci regala sui social una cuoca che ha capito dopo tanti anni dietro ai fornelli. Sono trucchi che oggi utilizziamo anche, non solo per cucinare meglio, per avere un pochino più diverso, ma anche per cercare di non buttare gli alimenti, perché la giornata mondiale è antispreco, non ne posso più di dirlo, però c'è ancora bisogno di dirlo, perché ripeto, buttiamo mezzo chilo a settimana di cibo in casa, cioè lo sprechiamo, non lo mangiamo. Allora, quindi la prima regolina era riscaldare la padella prima di mettere l'olio, perché è così che l'alimento non si attacca alla padella. Poi bisogna salt in layers, il sale va messo per livelli, quindi un pochino ad ogni step della ricetta e non solo alla fine, perché bisogna che il seasoning, si dice in inglese, il condimento entri, ok, nei meandri della ricetta, e quindi è meglio così. Se alla fine, proprio a proposito di condimento, di sapidità, se alla fine della preparazione di un piatto questo piatto, questa pietanza ci sembra un po' piatta, bisognerebbe mettere un po' di acido, aggiungere un po' di acido piuttosto che il sale. Quindi invece che mettere più sale, che sappiamo fa anche male, per aggiungere del sapore possiamo mettere una nota acida. A proposito di questo, leggere tutta la ricetta prima di farla, cioè non la leggiamo passaggio per passaggio, perché poi ci siamo dimenticati che 3 ore fa dovevamo mettere quel preparato in frigo.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Ma poi quando ti...
7: Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain. 5 ottobre 2026, Teatro Arcimboldi di Milano. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
8: Dalle nuvole.
9: Per i vigili del fuoco impegnati a domare diversi incendi scoppiati nella tarda serata di ieri nelle campagne di Macomer, Birori e Sindia. Le fiamme hanno interessato anche 2 capannoni utilizzati per il rimessaggio del fieno, uno in località Sant'Antonio a Macomer, l'altro nelle campagne di Sindia. Sul posto, oltre alla squadra del distaccamento di Macomer, sono intervenute anche 2 squadre dei vigili del fuoco di Nuoro. Farmaci venduti nelle piazze dello spaccio, utilizzati insieme ad altre sostanze stupefacenti, e quanto emerso dagli ultimi sequestri della squadra mobile di Cagliari, che ha trovato pastiglie e capsule di Rivotril e Lirica, medicinali acquistabili solo con ricetta. Il fenomeno sarebbe in crescita nell'ultimo anno, soprattutto tra Piazza del Carmine e Piazza Matteotti, nella cosiddetta zona rossa. Secondo gli investigatori, le pastiglie vengono vendute anche a 10 euro e assunte per i loro effetti rilassanti, spesso insieme ad alcol, hashish o cocaina. Gli investigatori ipotizzano che le pastiglie vengano ottenute anche attraverso false prescrizioni mediche. A Cagliari al momento non risultano sequestri di fentanyl, mentre a maggio erano state trovate circa 300 compresse di ossicodone destinate, secondo gli investigatori, allo spaccio. Accoltellamento domenica sera nel quartiere della Pietraia ad Alghero. Un autista di 42 anni è rimasto ferito durante una lite scoppiata davanti a un bar di via Dominzoni, vicino alla stazione ferroviaria. La discussione con un uomo arrivato in auto è rapidamente degenerata e durante la lite è spuntato un coltello. Il 42enne è stato colpito all'addome, mentre l'aggressore è fuggito. Soccorso dal 118, il ferito è stato trasportato all'ospedale civile di Alghero. Si cerca l'aggressore. In Sardegna c'è chi arriva alle 4:30 del mattino davanti agli ambulatori Ascot per riuscire a ottenere una visita. A denunciare la situazione è la UIL Pensionati, che parla di una crisi particolarmente grave per la popolazione anziana. Nell'isola ci sono oltre 280 persone con più di 65 anni ogni 100 giovani. Negli ultimi anni sarebbero stati persi circa il 40% dei medici di base. Nell'ultimo bando regionale risultano 560 sedi vacanti. I medici in servizio arrivano spesso a seguire più di 1.400 pazienti, una situazione che rende sempre più difficile garantire assistenza territoriale e domiciliare alle persone fragili. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
8: Il 2 ottobre festeggiamo chi ha sempre una storia da raccontare e tanto amore da regalare. Al Teatro Verdi di Sassari arriva la Festa Nazionale dei Nonni. Poesie, le dolcissime esibizioni delle piccolissime ballerine, i Zeppara, Soleandro e una spettacolare sfilata di abiti da ballo internazionali. 2 ottobre, Teatro Verdi. Una festa per i nonni, una festa per tutta la famiglia. Manifestazione organizzata da Giuseppe Palopoli, presidente dell'Associazione Nonno Mio.
10: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
11: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
12: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
13: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi.

0: tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predagnedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
1: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
2: E dove?
1: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
3: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai fretta? Alla libreria L'Alchimista in via Caniga 29B, parcheggi in comodità nell'ampio spazio esterno. Alla libreria L'Alchimista proteggiamo i tuoi libri con copertine su misura. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
7: Questa mattina abbiamo parlato di malinconia, abbiamo parlato di melanconia e secondo me l'ufficio musica di Latte Miele ci spia, perché arriva la terza parolina simile, nostalgia, la nostalgia canaglia cantata da Albano e Romina nell'87.

Idea geniale del 94 di creare e cantare una serenata rap. Giovanotti su Radio Latte Miele, va bene, allora affrontiamola questa differenza tra melanconia e nostalgia. Nostalgia viene dal dolore del ritorno, quindi avere dolore verso qualcosa che ci sembra perso o comunque ci sembra lontano. La malinconia è uno stato un pochino più passeggero, ma non vi voglio rattristire. Ce l'abbiamo una canzone che ci tira su? No, c'è Sere Nere.

0: Sono nemmeno le 13 e la voce è finita sempre per colpa / merito di Radio Latte Miele. Il nostro viaggio nel tempo è stato molto romantico, in questo caso Nostalgia Canaglia e poi Serenata Rap di quell'album incredibile Lorenzo 1994, e poi Sere Nere. Abbiamo parlato della differenza tra nostalgia, malinconia, comunque non emozioni leggerissime, quindi adesso cercherò di tirarvi su, perché ascoltando questa radio, Radio Latte Miele, si possono anche portare a casa coppie di biglietti per voi e il vostro più uno, la vostra più una preferita, per andare a sentire live la nostra musica italiana. E quindi oggi potete provare a portarvi a casa due biglietti per la data di Nonantola, quindi siamo in provincia di Modena, siamo in Emilia Romagna, se vivete nei pressi bene, altrimenti vi fate una gita, perché a Modena ho sentito dire che si mangi veramente veramente bene. La data accadrà il 10 ottobre, quindi il 10 ottobre è un sabato, è proprio in mezzo al prossimo weekend. Un viaggettino, due biglietti in omaggio per andare a vedere live Willy Peyote. Provate a portarveli a casa scrivendoci Willy Peyote al 335 787 1910.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
1: Spot.
4: Calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Da Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio, e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più, grazie ai 3 punti vendita. A Sassari, in via Merigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B. E a Lipunti, in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con POS a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
10: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
11: Cosa mangi tutti i giorni nella tua pausa pranzo? Sempre la solita cosa? O magari non hai proprio tempo di pensarci? Con Pappa Pronta non devi più preoccuparti. I nostri piatti, studiati da un biologo nutrizionista e preparati dai nostri chef, ti garantiscono il giusto apporto nutrizionale, energia per tutta la giornata e più tempo per te. Consegniamo direttamente a casa tua o in ufficio.
12: Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo. Tu pensa a stare bene. Scopri di più su Pappa Pronta Delivery.
13: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
13: La rosa... causa dei venti? C'è Daniele?
14: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
15: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
16: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni, vi aspetta a Sassari, al vialetto via Predanieda 37.
17: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
18: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
19: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.

0: come te, ma quante une hai avuto, Cesare Cremonini? Posso dirlo questa mattina? Dai, posso dirlo. State ascoltando Radio Latte e Miele, anche lui arriverà tra qualche settimana, tra qualche venerdì, lo sapete, la nuova musica molto spesso esce di venerdì il 23 ottobre con il suo 10° album di inediti, registrato a Londra tra l'altro, però con un nome francese, Amateur, quindi una dimensione amatoriale che deve essere una provocazione, perché di amatoriale ovviamente Cesare Cremonini ormai non ha più niente. Gioco di parole con però una persona che ama, fidati di me, non sono un Latin lover, eccetera eccetera eccetera. Le nostre ore sono quasi finite, quelle di Caffè Cliché di questo martedì insieme. È vero, oggi eccezione, non siamo andati al mercato, ma è perché ci è venuta a trovare anche Anna Castiglia, quindi abbiamo fatto un'eccezione giustificata, però abbiamo parlato tanto dello spreco alimentare e vi ricordo solo che andare al mercato significa che trovi solo alimenti freschi e che trovi solo alimenti sfusi, non confezionati, e quello è un altro piccolo trick per essere un pochino più sostenibili verso questo pianeta. Ultima battuta, quella di Taxi Driver, anche oggi ci manda la sua battuta brutta, la sua freddura. Bancarella tecnologica, due punti. Buongiorno, vorrei una cover per il mio cellulare. Modello, risponde il mercante. No, tassista.
1: Latte e miele 12:59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Volevo cantare De Dola, De Dola, De Dola, De Dola, De Dola.
3: Ah, quella di Carmela, sta arrivando, Carmela. Tra l'altro è anche la sigla di colazione da Zanni al mattino.
0: Zanni, però non ci stava sulla base indiana, Harry.
3: No, no, vabbè, quindi... ma non è che tutto deve essere in metrica, anche se la vita in metrica sarebbe bellissimo,
0: Difficile, però bella armoniosa.
3: Difficile, però se tu sei mai stata a Napoli, sicuramente sì.
0: Sì, sì, sì.
3: Napoli canta, cioè nelle strade di Napoli c'è la musica popolare che riecheggia ancora. E la gente di Napoli canta. Napoli
0: non
3: ha la sua melodia,
0: canta.
3: Molto simile anche alla Sicilia, alcuni borghi della Sicilia. C'è veramente una melodia, anche la metrica è incredibile. Anche Genova.
0: Anche la metro è incredibile.
3: A proposito,
0: a Napoli.
3: Qualche insomma, minuto fa è passata anche Genova e Napoli.
0: Sì, sì, sì,
3: tu
0: sì.
3: Immagina che la fine di Creusa de Ma, che è composta in re maggiore, si chiude con una donna che urla al mercato. De Andrea, andando al mercato di Genova, si accorse che questa donna stava urlando i suoi prodotti in re maggiore e quindi decise di metterla alla fine di Creusa de Ma. Quindi quella è sia melodia che metrica. Sarebbe bellissimo vivere così.
0: Senti, Harry, un giorno ci fai 3 ore su De Andrea, che è la tua grande passione. Noi
3: ma
0: ti
3: la
0: ascoltiamo.
3: Gente si annoia,
0: no,
3: arrivano messaggi, ma
0: no,
3: che palle!
0: E De Andrea non si annoia, non si annoia.
3: Sì, sarebbe bello.
0: Pensaci, Harry.
3: Grazie,
0: intanto
3: Mati.
0: Ti saluto.
3: A domani parte l'indiano.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: La combinata grossa, Cioffi, con questa signora Carmela, racconta, l'ha messo nero su bianco, quindi ha fatto l'amore con la ragazza, la ex ragazza di un suo amico, l'ha messo in musica, io non posso far altro che dargli credito, quindi se lo dice lui è così. Buon martedì 29 settembre, sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30, inizia l'Indiano. Oggi vi posso dire che con il nostro argomento partiamo da molto molto lontano, una località delle isole del nord in cui non esiste il tempo. Ma prima di spoilerare tutto, ok, salute e benessere.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex and Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buon martedì 29 settembre da Francesco Bianco. Oggi è la giornata mondiale della salute del cuore e sapete che moltissime malattie cardiovascolari potrebbero essere prevenute. Ne parliamo con il professor Antonio Bartorelli, che è responsabile dell'unità operativa di cardiologia interventistica universitaria dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano e presidente della Fondazione Cesare Bartorelli ETS.
4: Possiamo dire che rappresenta l'insieme di strategie, abitudini e controlli medici mirati che hanno lo scopo di ridurre il rischio di sviluppare eventi gravi, e gli eventi più gravi sono l'infarto del miocardio e l'ictus. Un dato che bisogna ricordare è che il 90% delle malattie cardiovascolari è prevenibile, quindi intervenendo tempestivamente sui fattori di rischio che possiamo poi vedere e che sono spesso modificabili, possiamo proteggere la salute del nostro cuore. Quali sono i pilastri fondamentali per una prevenzione efficace? Ma io penso che possiamo distinguere tre macro aree: lo stile di vita, il monitoraggio dei parametri clinici e una diagnosi precoce grazie a controlli medici. Andiamo in ordine. Cosa intendiamo per uno stile di vita sano? L'alimentazione è fondamentale. Noi viviamo in un paese che fino a un po' di anni fa seguiva una dieta di tipo mediterraneo. Purtroppo ci siamo sempre più avvicinati alle diete americane sbagliate. Bisogna limitare il sale e i cibi ultraprocessati. Noi medici raccomandiamo di privilegiare il consumo di verdura, legumi, cereali integrati e pesce almeno 2 volte alla settimana. L'altro aspetto dal punto di vista dello stile di vita è l'attività fisica regolare. Noi diciamo sempre ai nostri pazienti di svolgere almeno 30-40 minuti di attività aerobica con un'intensità moderata, basta fare una camminata a passo svelto per 5 giorni alla settimana. L'obiettivo è contrastare la sedentarietà. Abolizione del fumo, stava a San Dier, il fumo di sigaretta sia attivo che passivo è un fattore di rischio grave. Smettere di fumare permette di avere un rapido e progressivo declino del rischio di questo tossico. E poi il controllo del peso corporeo. È essenziale tenere sotto osservazione la scoda macroarea, diciamo, i parametri clinici. Cosa intendiamo per parametri clinici? Molto semplicemente la pressione arteriosa. Molte persone non se la misurano mai e sappiamo che la pressione arteriosa è uno dei fattori di rischio per ictus e infarto. Controllare i grassi del sangue, che chiamiamo lipidi, colesterolo e trigliceridi, soprattutto i livelli di quello che è definito colesterolo cattivo, l'LDL, è una sigla che sta per low density lipoproteins, che sono quelle che favoriscono la formazione delle placche, e la glicemia. Molti pazienti non sanno di essere diabetici e non controllano la glicemia. Infine, la terza macroarea, diagnosi precoce. Dopo i 30-40 anni noi consigliamo, soprattutto se c'è in famiglia una familiarità per malattie cardiache, il papà ha avuto un infarto in età giovanile, la mamma è ipertesa, c'è un diabete, non esiste un esame migliore in assoluto, bisogna fare una raccolta della storia del paziente e in base a questo integrare gli esami in base ai sintomi, all'età e ai fattori di rischio.
3: Grazie per essere stati con noi.

0: 10:45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11:45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
2: Bene, totale 14 euro.
1: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi. Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Amerigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con posta a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
3: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
5: Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu.
6: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
7: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
8: Latte miele. Latte miele.
9: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini con La penna di Di Martino e Bruno Risas. Secondo disco di oggi, sigla.

Apriamo a gamba tesa nella parola del giorno. La parola è difetto. Ho parlato, no, tra pochissimo ovviamente andiamo anche ad approfondire, di questo posto in cui non esiste il tempo. Se pensate al tempo, all'orologio, a cosa pensate? Ai ritardatari. Quindi difetti. La parola difetto affonda le sue radici nel latino defectus, participio passato del verbo deficere, composto dal prefisso de e dal verbo facere. Il significato letterale è dunque mancare, farsi meno o essere incompiuto. Parliamo di difetti, domanda del giorno: qual è il vostro peggior difetto e quello che proprio non sopportate del vostro partner? Il capolavoro di Gino Paoli, Quando ti rivedrò.

Mi piacerebbe vederti un'ultima volta per capire se esiste ancora un filo tra di noi. Gino Paoli lo ha scritto per Ornella Vanoni, che è morta 3 giorni prima di registrare la sua parte. Al suo posto, al posto della voce straordinaria di Ornella Vanoni, una tromba proprio per ricordarla. È più o meno, no, la simmetria più semplice dell'amore, no? Posso sapere cosa provo io, ma non saprò mai fino in fondo cosa è rimasto dentro l'altro. Ci mancano entrambi, Gino Paoli ed Ornella Vanoni. E dunque, dai, andiamo lontano dall'Italia, andiamo a Someroy. L'ho detto, è un paese, un'isola incantevole del nord della Norvegia, dove il tempo sembra essersi fermato. Anzi, il tempo proprio non esiste. È situata oltre il circolo polare artico e durante la notte polare estiva vive 60 giorni di luce ininterrotta. Nel 2019 i suoi circa 300 abitanti, quindi è proprio un posto piccolino, hanno lanciato una campagna molto provocatoria per abolire l'orologio, tant'è che c'è un ponte in cui sono attaccati non i lucchetti di moccia, ma proprio tutti gli orologi. I negozi aprono quando vogliono, le università anche, insomma, non ci sono più orari per gran parte di queste persone che abitano l'isola, e quindi non ci sono ritardatari. Oggi vorrei, partendo appunto da questa curiosità incredibile, parlare di difetti, perché io veramente l'essere ritardatario da parte di altri è una roba che odio profondamente, perché sono estremamente puntuale. Qual è il vostro peggior difetto? È quello magari che non sopportate del vostro partner o della vostra migliore o migliore amico. 335 787 1910.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Sardegna, notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco, impegnati a domare diversi incendi scoppiati nella tarda serata di ieri nelle campagne di Macomer, Birori e Sindia. Le fiamme hanno interessato anche due capannoni utilizzati per il rimessaggio del fieno, uno in località Sant'Antonio a Macomer, l'altro nelle campagne di Sindia. Sul posto, oltre alla squadra del distaccamento di Macomer, sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco di Nuoro. Farmaci venduti nelle piazze dello spaccio, utilizzati in insieme ad altre sostanze stupefacenti, e quanto emerso dagli ultimi sequestri della squadra mobile di Cagliari, che ha trovato pastiglie e capsule di Rivotril e Lirica, medicinali acquistabili solo con ricetta. Il fenomeno sarebbe in crescita nell'ultimo anno, soprattutto tra Piazza del Carmine e Piazza Matteotti, nella cosiddetta zona rossa. Secondo gli investigatori, le pastiglie vengono vendute anche a 10 euro e assunte per i loro effetti rilassanti, spesso insieme ad alcol, hashish o cocaina. Gli investigatori ipotizzano che le pastiglie vengano ottenute anche attraverso false prescrizioni mediche. A Cagliari al momento non risultano sequestri di fentanyl, mentre a maggio erano state trovate circa 300 compresse di ossicodone destinate, secondo gli investigatori, allo spaccio. Accoltellamento domenica sera nel quartiere della Pietraia ad Alghero. Un autista di 42 anni è rimasto ferito durante una lite scoppiata davanti a un bar di via Don Minzoni, vicino alla stazione ferroviaria. La discussione con un uomo arrivato in auto è rapidamente degenerata e durante la lite è spuntato un coltello. Il 42enne è stato colpito all'addome, mentre l'aggressore è fuggito. Soccorso dal 118, il ferito è stato trasportato all'ospedale civile di Alghero. Si cerca l'aggressore. In Sardegna c'è chi arriva alle 4:30 del mattino davanti agli ambulatori Ascot per riuscire a ottenere una visita. A denunciare la situazione è la UIL Pensionati, che parla di una crisi particolarmente grave per la popolazione anziana. Nell'isola ci sono oltre 280 persone con più di 65 anni ogni 100 giovani. Negli ultimi anni sarebbero stati persi circa il 40% dei medici di base. Nell'ultimo bando regionale risultano 560 sedi vacanti. I medici in servizio arrivano spesso a seguire più di 1.400 pazienti, una situazione che rende sempre più difficile garantire assistenza territoriale e domiciliare alle persone fragili. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Il 2 ottobre festeggiamo chi ha sempre una storia da raccontare e tanto amore da regalare. Al Teatro Verdi di Sassari arriva la Festa Nazionale dei Nonni. Poesie, le dolcissime esibizioni delle piccolissime ballerine.

0: mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predda Niedda, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
2: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
3: Daniele è in veranda.
2: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
3: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
4: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
5: Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai poco tempo? Ordina i tuoi libri con un semplice clic e decidi se riceverli a casa o ritirarli in negozio saltando la fila. Ordina i tuoi libri su librerialalchimista.com. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista.
6: La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise.
7: E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente.
6: Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
8: Sta per arrivare una sequenza musicale veramente dannata. Questa è Radio Latte e Miele, buon martedì 29 settembre, state ascoltando l'Indiano nel nostro pomeriggio giallo. Si parte dal 1969, c'è Mario Tessuto con Lisa.

Tutta solo una sana e inconsapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Ce l'ho fatta, l'ho detta tutta. Zucchero, uno dei titoli più lunghi forse della musica italiana. Parliamo oggi di difetti, magari anche essere prolissi può essere un difetto anche nei titoli delle canzoni. Vi state scatenando, vi ho chiesto qual è il difetto peggiore che vi sentite, che vi ha di ammettere, oppure magari quello che non sopportate di vostra moglie o di vostro marito. Eccolo qua. Ciao ragazzi, Matteo da Treviso. Il mio peggior difetto: sono un ritardatario cronico, lo ammetto. Sei esattamente in tema, caro Matteo. Arrivo tardi pure ai miei compleanni. Vabbè, allora lo fai apposta. Dai, sembra fatto apposta. Non puoi organizzare una roba e poi arrivi tardi tu, che sei la sposa. Che è ovviamente è routine, no? Quella di aspettarla. Chiara da Modena, buongiorno a tutti. Io sono la regina dell'ansia e del controllo. Devo pianificare pure le pause caffè. Cose che non sopporto della mia migliore amica è la sua disorganizzazione totale. Vive nel caos e la cosa bella è che alla fine lei va sempre tutto bene. La odio con affetto. E che cos'è questa idiosincrasia a fondo d'amore? Senti, io ti offro gli Stadio, una generazione di fenomeni. Voi e i ritardatari.

0: generazione di fenomeni. 1992 è la stazione proprio degli anni 90 in questo nostro viaggio nel tempo, il primo da fare insieme in questo pomeriggio. Lo spazio è quello dell'indiano, oggi stiamo parlando dei difetti qui su Radio Latte Miele e sovente passa la canzone di Elisa che si chiama Kintsugi, magari ecco sarà presente anche nel nostro palinsesto, nella giornata sicuramente e magari anche nelle nostre ore. Che cos'è questo Kintsugi? Probabilmente è proprio l'elogio dell'imperfezione, no? L'elogio del difetto. Prende vita nel XV secolo in Giappone ed è appunto la raffinata arte che affonda le sue radici nella filosofia wabi-sabi. Celebra la bellezza proprio dell'imperfezione e soprattutto dello scorrere del tempo. Quindi è come se fosse un monito alla non chirurgia estetica. Il tempo passa e bisogna accettarsi, no? Invecchiandosi è sempre più belli. La leggenda narra che lo shogun Yoshimasa mandò in Cina una tazza da tè danneggiata per farla riparare. Vedendola tornare indietro, unita da brutte graffette metalliche, chiese agli artigiani giapponesi di trovare una soluzione più estetica. Era una roba troppo brutta per lui, no? E nacque così la tecnica che unisce i frammenti ceramici con la lacca urushi, che viene poi spolverata con l'oro puro. Anziché nascondere la frattura, il kintsugi la esalta. Quindi la nostra faccia, che noi vogliamo rifare perché ha le rughe, è esaltata dal tempo che passa. L'imperfezione quindi viene esaltata dal kintsugi, ma dovrebbe anche nascere da dentro di noi, no? La maturità che cresce e ci migliora negli anni.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrice e skincare, che offerte incredibili.
5: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Pronti? Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
8: Bene, totale 14 euro.
7: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
9: Un servizio dedicato alle future mamme, Laboratorio Analisi Pasubio, accanto a te in gravidanza.
7: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Alcuni lo chiamano pane motte, altri pane fine. Voi chiamatela spianata del panificio La Riviera. Sceglietela rettangolare o rotonda, piccola, media o grande, oppure integrale. Tutti i giorni sforniamo la spianata più adatta ai vostri gusti. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere. E siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona! Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Preddanietta, strada 17.
6: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
7: Sta
3: stanco di perdere tempo pensando al pranzo?
10: Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu.
11: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
12: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
13: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
14: Senti spesso stanco? Hai poca energia? Dormi male? Le analisi dicono che va tutto bene, ma tu continui a stare male? Forse è il momento di guardare il tuo benessere da un'altra prospettiva. VedaPulse analizza i segnali del tuo cuore per offrirti una valutazione personalizzata dello stato di salute dell'organismo. Scopri VedaPulse ad Alghero, in esclusiva per la Sardegna, centro di medicina integrata VedaPulse, via Catalogna 60. Il tuo corpo parla, è il momento di ascoltarlo.
15: Lavoro in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

quiz settimanale, un indizio al giorno, poi venerdì uno di voi verrà omaggiato dei nostri gadget. L'importante è scrivere quotidianamente e arrivare fino a quel giorno ben preparati. Verrete messi in un bussolotto, la redazione estrarrà un nome, ma tanto ragazzi il ci nascondiamo va avanti fino a giugno, eh. Io ho detto ieri che mi sono nascosto dentro uno strumento musicale. È al femminile, la trovate, dai, si suona con la bocca, è fatta interamente di ottone lucente. Quando parla però sa essere calda e graffiante. Se non fosse per i suoi tubi ripiegati su se stessi sarebbe lunga quasi un metro e mezzo. Oggi vi aggiungo, ha un carattere decisamente squillante e squarcia il silenzio facendosi sentire anche a chilometri di distanza. In passato annunciava l'arrivo del re e degli imperatori, oppure dava la sveglia ai soldati nelle caserme. Sono stato buonissimo questa settimana, l'importante è che scriviate così potete partecipare all'estrazione di venerdì. Io il numero ve lo faccio cantare così.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: L'ultima di Giuse Delizia si chiama Los Angeles, un bel salto in California, in questo momento lo farei molto volentieri. Intanto il salto l'abbiamo fatto oltre le due, buon pomeriggio ancora, state ascoltando l'Indiano, vi dico due cose, il nostro numero 335-787-1910 e la domanda che ci accompagnerà fino alle 3:30. Qual è il vostro peggior difetto che anche di voi stessi non sopportate o magari quello del vostro partner o dell'amica o amico del cuore? Il numero lo sapete, scatenate.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
8: Sì, ma tolga la mano.
9: Non posso.
8: Avanti, tolga la mano.
9: Le ho detto che non posso.
10: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Ciao.

0: tradizioni della Sardegna arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello.
2: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
4: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi.
5: Latte e miele.

0: musica.
1: Il Kintsugi cantato da Elisa lo abbiamo approfondito poc'anzi in relazione proprio all'argomento di oggi, questi difetti che diventano ricchezza, e i difetti aumentano sicuramente quando si va a convivere, anche leggendo i vostri messaggi, qualcuno veramente è esaurito nei confronti del partner. Saluto Sara che dice: il mio ragazzo lascia sempre il dentifricio aperto, non ha ancora capito che si secca, e peggio ancora lo spinge dal centro del tubetto, è una roba che odio, cara Sara, quindi ti capisco. Va detto che i primi mesi di convivenza sono magia, poi però inizia una dura realtà dei micro difetti quotidiani. Il tubetto di dentifricio ovviamente lo abbiamo citato, ed è citato da due o tre di voi, non solo Sara. Oppure, che ne so, i calzini sono leggendari, no? Lasciati sempre in mezzo. Sono dei dettagli che sono spesso insignificanti, ma ti fanno arrivare forse all'esaurimento e diventano il vero banco di prova della pazienza di coppia. Eppure, superata la fase della rabbia iniziale, quelle minuscole manie e dimenticanze poi si trasformano in un involontario codice d'accesso all'intimità. Quando scopri quei piccoli difetti, vuol dire che l'amore sta prendendo piede. A proposito di convivenza, la mia ragazza.

L'ultimo disco di Francesca Michelin si intitola La mia ragazza. Buon pomeriggio, buon martedì 29 settembre da tutti noi di Radio Latte e Miele. Questo è l'Indiano e io ho il piacere di invitarvi al concerto di Tullio De Piscopo il 16 di ottobre, quindi mancano pochissimi giorni, al Teatro Colosseo di Torino. Radio Latte e Miele è official partner del suo tour che si chiama Ottantullio, The Last Tour, Nuo Sach. E no dai, speriamo di no, continua a farci ballare, lui è considerato il maestro del ritmo. Volete venire con noi a questo bellissimo concerto di Torino del 16 ottobre? Scrivete Tullio al nostro numero 335-787-1910. Vi ricordo la data, 16 ottobre 2026, Teatro Colosseo a Torino.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale.
4: L'Arte in Pietra Boutique,
3: dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
6: L'eleganza non si sceglie, si vive.
5: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
6: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
5: Attenzione, da Apeddu questo è il mese della cucina. Tutti i modelli di cucine stosa sono in promozione. Non perdere l'occasione.
7: Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai fretta? Alla libreria L'Alchimista in via Caniga 29B, parcheggi in comodità nell'ampio spazio esterno. Alla libreria L'Alchimista proteggiamo i tuoi libri con copertine su misura. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
8: Ancora buon pomeriggio, buon appetito a chi sta mangiando i soliti ritardatari, ce ne sono, eh? Questa è Radio Latte e Miele, inizia il nostro viaggio nel tempo con Vasco Rossi, dagli anni 80 con Non mi va e poi Incancellabile, Laura Pausini, dagli anni 90.

0: 1996, la stazione degli anni 90, con Laura Pausini, la sua stupenda, incancellabile. Oggi vi ho incalzato sui difetti. Quali sono quei difetti che vi riconoscete, quelli che veramente detestate del partner, del collega, dell'amica o amico del cuore? Sentiamo un audio.
1: Ciao Enrico, sono Alessia da Bergamo.
0: Ciao Alessia.
1: Il mio peggior difetto è quello di arrivare sempre sul filo di lana. Cioè, quando ho degli impegni da rispettare o quelle delle scadenze, io arrivo sempre all'ultimo momento e è come se ogni volta devo attivare quell'adrenalina che arriva quando sento stringere i panni addosso.
0: Certo, un è po' così. Da italiano
1: solo
0: medio.
1: Che finché tutto va bene, ok. Quando invece ci sono degli intoppi, allora lì il mio filo di lana va a remingo.
0: Però magari puoi dare anche il massimo, no? Il meglio di te stessa quando sei messa alle strette. È un pochino la mia caratteristica. Non lo vedo proprio, Alessia, come un difetto. Saluto anche Gabriele da Taranto, che è un pigro da medaglia d'oro. Il divano è il mio habitat naturale. Anche qua, caro Gabriele, ti capisco. Irene Grandi, 2007.

0: mio amato Francesco Bianconi, cantante e frontman dei Baustelle, ha firmato questa bellissima Bruci la città del 2007, protagonista con la voce bellissima di Irene Grandi, proprio di quell'anno del Festival Bar. Buon martedì, oggi è 29 settembre, omaggio doveroso dall'almanacco perché nasce Caravaggio a Milano 1571, muore tragicamente nel 1610. Dietro ci sono tante storie da raccontare, non solo della vita ma anche della morte di Caravaggio, pittore rivoluzionario del barocco. Ha stravolto completamente l'arte, no, dell'epoca, personaggio soprattutto sopra le righe. Ha introdotto un realismo crudo, drammatico, ha scelto colori incredibilmente fotografici. Per qualcuno ha inventato la fotografia, addirittura andando a bucare tetti per una luce verticale ottima per i suoi quadri. Vita pubblica e carriera che viaggiano parallele, personalità molto irascibile, violenta, anche addirittura ha ucciso un uomo durante una rissa a Roma, costretto a scappare, ha chiesto un po' a tutti di essere ospitato e in cambio ha donato delle opere memorabili, penso per esempio alla Decollazione a Malta. Grande Caravaggio, grande omaggio di oggi, 29 settembre.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Willy Peyote,
3: scrivano
2: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote,
3: non farti mangiare nelle piazze.
2: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
4: Spot.
5: Pronti? Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
7: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
8: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità: gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Preddanietta, strada 18, fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
9: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
10: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
11: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Servizi in tempo reale per trasferimento di proprietà, immatricolazione veicoli, bolli, certificati camerali e visure. APAC, Antonello Coni, vi aspetta a Sassari, al vialetto via Preddanietta 37.
12: Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edircom. Trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edircom. Via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edircom. Tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
13: Svuotiamo!
14: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.

0: Ti ho voluto bene veramente. Marco Mengoni ci accompagna verso l'uscita di questa seconda ora dell'Indiano. Buon pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele. Ci sono i nostri argomenti, voi che con i vostri messaggi ci fate compagnia, e poi la regina naturalmente di tutte le nostre giornate, cioè la musica italiana. Oggi parliamo di difetti e come non citare i sondaggi. Ci sono agenzie che fanno sondaggi tutto l'anno e hanno chiesto agli italiani quali sono quei difetti che proprio non sopportate. Io l'ho chiesto a voi e naturalmente è rappresentato un campione. Al primo posto tra i difetti più insopportabili vince l'arroganza, seguita poi dalla falsità e dall'ipocrisia. Però quello è più comportamenti, sono, non so, non intendevo questo come difetto, però evidentemente le persone tollerano pochissimo chi mente o magari chi mostra un senso di superiorità costante. Nei rapporti quotidiani la mancanza di rispetto, magari la mancanza di empatia, però anche lì vedi, è natura. E tutto questo genera un fortissimo nervosismo. Infine, per quanto riguarda la vita di coppia, l'avarizia eccessiva, cioè quelli tirchi, dai, braccini corti, il vittimismo cronico e soprattutto l'inaffidabilità, e comprende anche l'essere ritardatari. Su questo sono d'accordo.
1: L'Indiano con Enrico Di Donà.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato.

primo appuntamento cantato da Gigi D'Alessio non si scorda mai, magari non scorderete mai neanche la prima volta che avete ascoltato Radio Latte Miele. E se volete portare la nostra musica e i nostri conduttori sempre con voi, scaricate la nostra applicazione. La riconoscete perché è quella gialla e gratuita.

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Superate le tre con Trigno ed Ermal Meta su Radio Latte e Miele, la loro irrecuperabile. Scherzando, ridendo e parlando di difetti, insomma, c'è l'ultima mezz'ora da affrontare. Tra pochissimo scopriamo però che i difetti, l'abbiamo detto prima, a volte sono semplicemente il tempo che passa, la nostra natura da accettare, ma a volte hanno fatto la storia. Vi butto lì due nomi, Fleming e Botticelli. Tra poco approfondiamo.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
6: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
7: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
10: Svuotiamo!
11: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
12: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
13: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
14: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
15: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino, Sassari Lipunti.
16: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
17: latte e miele.
18: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
17: Latte e miele.
19: Se mi sognerai.
20: Radio Latte e Miele.
17: La tua musica italiana.

0: cose.
1: Qualcosa per te, Ligabue. Spero non siano difetti che hai messo da parte per me. Anche se ci sono alcuni difetti, o almeno vengono considerati o venivano considerati tali, che nella storia poi ci sono entrati di diritto. Non so, penso allo strabismo di Venere, no? Che rese immortale lo sguardo appunto della Venere di Botticelli, oppure l'accento imperfetto, il timbro graffiato di qualche grande cantante. Penso ai denti di Freddie Mercury. Chissà se avesse avuto una bocca normale, se avrebbe avuto il timbro migliore di sempre. E alcune però sono state consacrate appunto come icone pop. La storia quindi dimostra che le imperfezioni creano mito, ma anche passando alla scienza, no? L'ho citato prima, Fleming nel 1928 ha dimenticato una piastra di cottura scoperta prima delle vacanze, scoprendo al ritorno della muffa che diede vita proprio alla penicillina. Quindi ecco, che si tratti di un tratto somatico un po' insolito di una modella o di un cantante, oppure dal refuso geniale di uno scienziato, quello che all'inizio può sembrare una deviazione dalla norma diventa spesso il marchio distintivo del successo. Quindi oggi noi stiamo parlando, almeno per questi ultimi minuti, di difetti. Se ce n'avete uno, ma io lo sai che vi dico, tenetevelo. Adesso qui c'è un'unione di talento incredibile di Mina con una canzone, forse una delle più belle mai scritte in Italia, Vento di passione. Il ric-

Uscì nel maggio del 2007 questo capolavoro di Pino Daniele, lo interpretò con Giorgia, ripreso eccezionalmente da Mina. E noi siamo arrivati alla fine. La parola del giorno oggi è stata, ormai, perché è il passato, difetto, che affonda le sue radici nel latino defectus, participio passato del verbo deficere, composto dal prefisso de e dal verbo facere. Il significato letterale è dunque mancare, farsi meno o essere incompiuto. In origine indicava un'assenza fisica o una carenza materiale, poi con il tempo il termine si è evoluto per descrivere imperfezioni morali, errori di fabbricazione o anomalie estetiche. L'indiano torna domani dall'una alle 3:30 sempre su Radio Latte Miele. Fra pochissimo in studio Andrea D'Agostino con la sua Arena. Comunque andare, ultimo disco insieme. Alessandra Moroso. Comunque.

0: Eccolo qui, che bella apparizione.
1: Chi è?
0: Eccolo, ma tu stai lacrimando come fanno alcuni santi. Stai lacrimando,
1: certo,
0: sangue.
1: Sì. Due volte al giorno mi capita. No. Devo andare da un oculista, forse.
0: Se dicevi una volta al mese era preoccupante. No, comunque, dai, detto questo,
1: ciao,
0: c'è
1: Henry.
0: Arena Latte e Miele con Andrea D'Agostino. Oggi ho parlato di difetti.
1: Sì.
0: Qual è il tuo peggior difetto?
1: La scostanza.
0: Ah, sì?
1: Sì, assolutamente. Nonostante io ci lavori molto.
0: Non pensavo, in realtà, stai sempre in palestra.
1: Perché
0: curi il tuo corpo.
1: Ci lavoro molto, però su altre cose mi rendo conto di essere un po' incostante. Tante volte voglio fare qualcosa, ma poi non la faccio mai.
0: Pigrizia.
1: Sono un po' pigro, sì. E combattere la pigrizia non è semplice.
0: Lo stai dicendo veramente a me. Non penso ci siano 8 esseri umani più pigri di me.
1: Addirittura 8?
0: Sì.
1: Io avrei detto 5.
0: Infatti. È terribile.
1: Lo sto lavorando
0: da anni e non cambierà mai.
1: Vabbè, bisogna anche un po' accettarsi, però, per come siamo.
0: Sì,
1: sai,
0: sono anche molto permaloso.
1: Ecco.
0: Quello sì.
1: Ok.
0: Però su quello ci ho un po' lavorato.
1: No, io permaloso no. Devo dire,
0: sì,
1: no.
0: Quello
1: tantissimo.
0: No.
1: Mi si può prendere in giro serenamente.
0: Va bene, allora.
1: Vada, segnatela questa.
0: Esatto.
1: Poi vedrai che mi offende.
0: Sei
1: sicuro.
0: Scarso a fare la radio, ma accompagnerai per 2 ore i nostri ascoltatori.
1: Va bene, con scarsezza li accompagnerò fino alle 17:30.
0: Ciao, Andrea.
1: Ciao, Henry, a domani.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Spot.
5: Sardegna, notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco, impegnati a domare diversi incendi scoppiati nella tarda serata di ieri nelle campagne di Macomer, Birori e Sindia. Le fiamme hanno interessato anche 2 capannoni utilizzati per il rimessaggio del fieno, uno in località Sant'Antonio a Macomer, l'altro nelle campagne di Sindia. Sul posto, oltre alla squadra del distaccamento di Macomer, sono intervenute anche 2 squadre dei vigili del fuoco di Nuoro. Farmaci venduti nelle piazze dello spaccio utilizzati in insieme ad altre sostanze stupefacenti, e quanto emerso dagli ultimi sequestri della squadra mobile di Cagliari, che ha trovato pastiglie e capsule di Rivotril e Lirica, medicinali acquistabili solo con ricetta. Il fenomeno sarebbe in crescita nell'ultimo anno, soprattutto tra Piazza del Carmine e Piazza Matteotti, nella cosiddetta zona rossa. Secondo gli investigatori, le pastiglie vengono vendute anche a 10 euro e assunte per i loro effetti rilassanti, spesso insieme ad alcol, hashish o cocaina. Gli investigatori ipotizzano che le pastiglie vengano ottenute anche attraverso false prescrizioni mediche. A Cagliari al momento non risultano sequestri di fentanyl, mentre a maggio erano state trovate circa 300 compresse di ossicodone destinate, secondo gli investigatori, allo spaccio. Accoltellamento domenica sera nel quartiere della Pietraia ad Alghero. Un autista di 42 anni è rimasto ferito durante una lite scoppiata davanti a un bar di via Don Minzoni, vicino alla stazione ferroviaria. La discussione con un uomo arrivato in auto è rapidamente degenerata e durante la lite è spuntato un coltello. Il 42enne è stato colpito all'addome, mentre l'aggressore è fuggito. Soccorso dal 118, il ferito è stato trasportato all'ospedale civile di Alghero. Si cerca l'aggressore. In Sardegna c'è chi arriva alle 4:30 del mattino davanti agli ambulatori Ascot per riuscire a ottenere una visita. A denunciare la situazione è la UIL Pensionati, che parla di una crisi particolarmente grave per la popolazione anziana. Nell'isola ci sono oltre 280 persone con più di 65 anni ogni 100 giovani. Negli ultimi anni sarebbero stati persi circa il 40% dei medici di base. Nell'ultimo bando regionale risultano 560 sedi vacanti. I medici in servizio arrivano spesso a seguire più di 1.400 pazienti, una situazione che rende sempre più difficile garantire assistenza territoriale e domiciliare alle persone fragili. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: Il 2 ottobre festeggiamo chi ha sempre una storia da raccontare e tanto amore da regalare. Al Teatro Verdi di Sassari arriva la Festa Nazionale dei Nonni. Poesie, le dolcissime esibizioni delle piccolissime ballerine, i Zeppara, Soleandro e una spettacolare sfilata di abiti da ballo internazionali. 2 ottobre, Teatro Verdi. Una festa per i nonni, una festa per tutta la famiglia. Manifestazione organizzata da Giuseppe Palopoli, presidente dell'Associazione Nonno Mio.
7: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite fresche.

0: e tante promozioni che cambiano ogni mese.
1: Farmacia Cesare Pisano, la salute che conviene. Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai poco tempo? Ordina i tuoi libri con un semplice clic e decidi se riceverli a casa o ritirarli in negozio saltando la fila. Ordina i tuoi libri su librerialalchimista.com. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista. Ti senti spesso stanco? Hai poca energia? Dormi male? Le analisi dicono che va tutto bene, ma tu continui a stare male? Forse è il momento di guardare il tuo benessere da un'altra prospettiva. VedaPulse analizza i segnali del tuo cuore per offrirti una valutazione personalizzata dello stato di salute dell'organismo. Scopri VedaPulse ad Alghero, in esclusiva per la Sardegna, centro di medicina integrata VedaPulse, via Catalogna 60. Il tuo corpo parla, è il momento di ascoltarlo.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
1: Cosa mangi tutti i giorni nella tua pausa pranzo? Sempre la solita cosa? O magari non hai proprio tempo di pensarci? Con Pappa Pronta non devi più preoccuparti. I nostri piatti, studiati da un biologo nutrizionista e preparati dai nostri chef, ti garantiscono il giusto apporto nutrizionale, energia per tutta la giornata e più tempo per te. Consegniamo direttamente a casa tua o in ufficio.
0: Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo. Tu pensa a stare bene. Scopri di più su pappaprontadelivery.it.
1: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
0: E dove?
1: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
3: Buon pomeriggio e benvenuti a una nuova puntata di Arena Latte Miele che sta per cominciare tra pochissimo. Come sempre prima però grande spazio alla musica e spazio al nostro viaggio nella storia della musica italiana. Ripartiamo dal 76 con i Mattia Bazzani.

Grande successo di Gianni Morandi della fine degli anni 80, 1989. Gianni e la sua bella signora su Radio Latte Miele in questo martedì pomeriggio, 29 settembre 2026. Siamo quasi pronti, tra poco parte Arena Latte Miele, quindi fatevi avanti, sedetevi dove preferite perché siamo pronti a cominciare.

martedì 29 settembre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug e siamo pronti ad entrare braccetto braccetto nel magico mondo di... Con me in regia oggi c'è Orazio. Ciao Orazio, buongiorno, benvenuto anche a te in questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Ed oggi ve lo dico subito, avremo ospiti, perché poi verso la fine del nostro programma passerà a trovarci Mr. Rain, che sta per cominciare un bellissimo tour nei teatri e ne parleremo un po' con lui. 335-787-1910, come sempre il numero magico per diventare protagonisti voi stessi delle due ore di arena. E iniziamo anche con una bella canzone degli anni 90 di Marco Masini, Ti innamorerai.

0: Marco Masini e Ti innamorerai su Radio Latte Miele in questo martedì pomeriggio. Arena Latte Miele appena aperto, quindi avanti avanti che c'è posto. Potete come sempre diventare anche voi protagonisti, perché quest'anno ad Arena ci siete sempre voi con i vostri messaggi al 335-787-1910. Visto che oggi verrà a trovarci Mr. Rain per parlare proprio del suo tour che inizierà nelle prossime giornate, parliamo proprio di concerti. Quindi qual è stato un bel concerto che avete visto nella vostra vita? Il vostro preferito, quello che vi è rimasto più nel cuore, quello in cui vi siete emozionati di più, o anche uno dei più belli? Insomma, spazio alle vostre idee, alla vostra fantasia. Al 335-787-1910 si parla di concerti e bei concerti che avete visto. Parto io, come facciamo di solito? Va bene, allora, dobbiamo tornare indietro un po'. 2011 forse, o 12, mi ricordo, 2012, forse 2012, sì, tour dei Coldplay in Italia con una sola data che era stata a Torino, quindi vai a Torino, fatti tutta la trasferta, eccetera, eccetera, eccetera. Me lo ricordo come molto emozionante, perché quel giorno, proprio quel giorno lì, stavo aspettando una risposta importante da parte dell'università per sapere se avrei proseguito un percorso di studio oppure no. Ricevetti una risposta negativa e quindi quella sera ero un po' in mojo al concerto, però mi è piaciuto moltissimo. E lo ricordo con grandissimo piacere. Tra l'altro era le prime volte che si usava dare agli spettatori quei braccialetti che si accendono con i colori, no? I braccialetti LED. Era uno dei primissimi in assoluto, io non lo sapevo, e me lo sono anche portato a casa, poi sono riuscito a trafugarlo. 335-787-1910, qual è un bel concerto che avete visto e vi ha emozionato?
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori, diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli, e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Merigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B. E a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con POS a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te. Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
3: Da Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
4: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.

0: I Tiro Mancino e Due Destini su Radio Latte Miele in questo martedì pomeriggio, dove parliamo di concerti al 335-787-1910. Un evento, una data, un tour che avete seguito e che ancora oggi vi portate stretto nel cuore come un bel ricordo. Vi leggo il primo messaggio, arriva da Marisa e ci racconta: il mio primo concerto è stato quello di Vasco. Beh ragazzi, qua partiamo subito fortissimo. Avevo 17 anni, avevo detto ai miei che andavo a studiare a casa di un'amica. Grande classico, perché molto spesso succede proprio così, le prime volte si mente perché i genitori magari non vogliono, chissà che idea si sono fatti, poi in realtà i concerti sono luoghi molto, molto controllati e molto tranquilli. Quindi va bene Marisa, grazie per il tuo messaggio. Ora però, come sempre, si parla di sport con il 3 su 3. Iniziamo dal calcio e dalla Nations League, perché finalmente è arrivata una vittoria da parte dei nostri azzurri, che hanno dominato la Turchia in trasferta, così dimenticando subito la sconfitta rimediata dal Belgio. La banda allenata da Roberto Mancini regala un bel calcio e si lura la nazionale di Montella con un comodo 4-1. Passiamo alla Formula 1. A pochi giorni dal Gran Premio di Malesia si parla moltissimo del futuro in Ferrari di Frédéric Vasseur, e la Ferrari cerca di spegnere un po' le polemiche rinnovando la fiducia proprio nel team principal. La Ferrari ha fatto delle scelte, la fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'è e continua ad esserci. Tutto questo rumore non aiuta, questo è il comunicato di Maranello. Passiamo al tennis, perché in un momento di apparente tranquillità arriva la bordata dell'ex tennista e grande esperto del settore John McEnroe, che in un'intervista ha detto, proprio quando le proteste sembravano ormai placate, parlando del montepremi per i tennisti, parlando proprio di questo, ha detto che i tennisti dovrebbero rifiutarsi di giocare almeno un paio di slam all'anno fino a quando i loro montepremi non saranno adeguati. E con questo il 3 su 3 è terminato e torna domani.
1: Arena Latte Miele.
2: Sedici in punto.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: bella vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Mango, Che bella vita su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, questa è la nostra ora rotonda, quella piena da 60 minuti tra le 16 e le 17. Ciao, io sono Doug e con me regia c'è sempre Orazio. Ciao Orazio, saluta, Orazio vi saluta con entrambe le mani, segno di grande entusiasmo. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Parliamo di concerti, quali sono i più belli che avete avuto modo di vedere nella vostra vita, quelli più attesi. Per me però vale sempre una regola: il più bel concerto è sempre il prossimo, perché basta avere un biglietto lì per essere sempre un po' frementi, aver voglia di andare a vedere un concerto. Io ve lo dico subito, per ora ne ho due che mi aspettano: Cremonini a dicembre e Zucchero a giugno a San Siro. Vedo l'ora di vedere entrambi perché sono veramente molto molto curioso, mi mancano nella mia lista di da vedere e quelli non ce li ho. 335-787-1910, vi leggo questo messaggio che apre secondo me un altro tema da parte di Giorgio, che dice: miglior concerto Springsteen, Bruce Springsteen a San Siro. Vanno bene anche gli internazionali, non vi preoccupate. 3 ore e mezza, lui non si è mai fermato, io però ero nel parterre e già dopo mezz'ora mi ero stancato e volevo sedermi. Io non faccio più questo errore, perché anch'io mi stanco molto in fretta, stare in piedi mi annoia, non mi piace, poi mi è male i piedi, mi è male le ginocchia, quindi anche se non ho 120 anni comunque io preferisco sempre i concerti seduto, sempre, assolutamente. 335-787-1910, si parla di concerti, qual è il vostro preferito che avete visto?
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Willy Peyote. Scrivano. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote.
4: Dovresti andare a lavorare, non farti mangiare.
3: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.

0: vendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità: gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predda Niedda, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store, più si svuota, più conviene.
1: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
2: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Svuotiamo!
6: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
9: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
8: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo!
11: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
12: Latte miele.
13: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
12: Latte miele.
14: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
15: Radio Latte Miele.
12: La tua musica italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulie insieme a Bresh con Serenamente su Radio Latte Miele in questo pomeriggio insieme di Arena. Si parla di concerti anche grazie ai vostri messaggi arrivati al 335-787-1910. Ho trovato qualcun altro che è andato a vedere un concerto dei Coldplay, come ho fatto io qualche anno fa. Chiara da Milano ci racconta i Coldplay, sicuramente con i braccialetti che si accendevano tutti insieme. Vedi che ritorna questa storia, si vede che non era stata solo quella data lì o solo quel tour. Chiara dice anche: ho pianto senza motivo già la terza canzone, perché mi sentivo parte di qualcosa, mi sentivo parte del pubblico. È vero, l'effetto che dava, anche grazie a questa trovata da parte dei Coldplay e dell'organizzazione, era proprio quella, cioè ti sentivi parte proprio dello spettacolo, una parte attiva, non una parte passiva, è un semplice spettatore. E sentirsi qualcosa di parte di qualcosa di più grande è proprio il bello, secondo me, della musica dal vivo. Lo hanno confermato anche diversi studi nel corso del tempo, soprattutto uno molto interessante realizzato dall'Università di Parma, che ha fatto recitare degli attori davanti a un gruppo di spettatori. Hanno registrato tutte le loro reazioni fisiologiche del pubblico ed è saltato fuori che proprio la visione collettiva insieme, live, dal vivo, tutti vicini, seduti vicini, favorisce tra le tante cose anche la sincronizzazione spontanea del ritmo cardiaco. Quindi praticamente sì, tutti i cuori battono all'unisono nello stesso momento. È una cosa meravigliosa proprio che solo la musica dal vivo ci sa regalare, e io come sempre vi invito ad andare a vedere tanti bei concerti dal vivo, anche magari di non grandi artisti e anche piccoli band, secondo me ne vale la pena. C'è una novità adesso su Latte Miele, la nuova di Willy Peyote.
1: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

si chiama Non c'è di che, la nuova canzone di Willy Peyote su Radio Latte Miele. Mentre parliamo di concerti, quali sono i più belli che avete visto dal vivo al 335-787-1910? Io sono sempre qua che aspetto qualcuno che mi parli del concerto di Bob Marley del 1980 con Pino Daniele che apriva. Sono sempre qua che aspetto, e se c'è qualcuno all'ascolto, fatevi avanti. È un effetto, quello della musica dal vivo, che ci rende parte di qualcosa di più grande di noi, non solo di una somma di persone, ma si diventa quasi qualcosa di più, un grande gruppo di persone unite dal piacere, dall'amore nei confronti della musica, ma anche dello sport, perché no? Perché lo stesso discorso vale anche proprio per le attività sportive e le partite. Ad esempio, c'è sempre un altro studio universitario che ha seguito ben 60 spettatori a due partite di basket separate, diverse, e hanno scoperto grosso modo la stessa cosa, cioè aumenta l'ossitocina, cala il cortisolo, quindi c'è più piacere nel condividerlo insieme rispetto a guardarselo da soli davanti alla televisione a casa, per dirne una. Anche qui il battito si sincronizza, quindi si diventa parte di un tutt'uno, e vi assicuro, essendo andato a diverse partite di basket negli anni passati, nei momenti più caldi della partita questo effetto del pubblico, l'effetto della resa, è come veramente avere il classico famosissimo uomo in più in campo, cosa che vale sempre quasi in tutti gli sport, quindi stadio, concerto, palazzetto, live, teatro, vale sempre lo stesso. Il bello di andare ai concerti è proprio questo, che non sei una folla di persone che ascolta un disco, ma diventi qualcosa di più, qualcosa di veramente tanto tanto speciale.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto. Ma poi quando ti
3: Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri. Il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito, pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain. 5 ottobre 2026, Teatro Arcimboldi di Milano. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
4: Dalle nuvole.
5: La Sardegna, notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco, impegnati a domare diversi incendi scoppiati nella tarda serata di ieri nelle campagne di Macomer, Birori e Sindia. Le fiamme hanno interessato anche due capannoni utilizzati per il rimessaggio del fieno, uno in località Sant'Antonio a Macomer, l'altro nelle campagne di Sindia. Sul posto, oltre alla squadra del distaccamento di Macomer, sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco di Nuoro. Farmaci venduti nelle piazze dello spaccio, utilizzati insieme ad altre sostanze stupefacenti, e quanto emerso dagli ultimi sequestri della squadra mobile di Cagliari, che ha trovato pastiglie e capsule di Rivotril e Lirica, medicinali acquistabili solo con ricetta. Il fenomeno sarebbe in crescita nell'ultimo anno, soprattutto tra Piazza del Carmine e Piazza Matteotti, nella cosiddetta zona rossa. Secondo gli investigatori, le pastiglie vengono vendute anche a 10 euro e assunte per i loro effetti rilassanti, spesso insieme ad alcol, hashish o cocaina. Gli investigatori che le pastiglie vengano ottenute anche attraverso false prescrizioni mediche. A Cagliari al momento non risultano sequestri di fentanyl, mentre a maggio erano state trovate circa 300 compresse di ossicodone destinate, secondo gli investigatori, allo spaccio. Accoltellamento domenica sera nel quartiere della Pietraia ad Alghero. Un autista di 42 anni è rimasto ferito durante una lite scoppiata davanti a un bar di via Don Minzoni, vicino alla stazione ferroviaria. La discussione con un uomo arrivato in auto è rapidamente degenerata e durante la lite è spuntato un coltello. Il 42enne è stato colpito all'addome, mentre l'aggressore è fuggito. Soccorso dal 118, il ferito è stato trasportato all'ospedale civile di Alghero. Si cerca l'aggressore. In Sardegna c'è chi arriva alle 4:30 del mattino davanti agli ambulatori Ascot per riuscire a ottenere una visita. A denunciare la situazione è la UIL Pensionati, che parla di una crisi particolarmente grave per la popolazione anziana. Nell'isola ci sono oltre 280 persone con più di 65 anni ogni 100 giovani. Negli ultimi anni sarebbero stati persi circa il 40% dei medici di base. Nell'ultimo bando regionale risultano 560 sedi vacanti. I medici in servizio arrivano spesso a seguire più di 1.400 pazienti, una situazione che rende sempre più difficile garantire assistenza territoriale e domiciliare alle persone fragili. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti: trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Preddanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Ti senti spesso stanco? Hai poca energia? Dormi male? Le analisi dicono che va tutto bene, ma tu continui a stare male? Centro di Medicina Integrata VedaPuls ad Alghero, via Catalogna 60. VedaPuls, il tuo corpo parla, è il momento di ascoltarlo. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: L'eleganza non si sceglie, si vive.
6: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
4: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
6: Attenzione, da Apeddu questo è il mese delle camerette. Tutti i modelli sono in promozione, non perdere l'occasione. Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai fretta? Alla libreria L'Alchimista in via Caniga 29B, parcheggi in comodità nell'ampio spazio esterno. Alla libreria L'Alchimista proteggiamo i tuoi libri con copertine su misura. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista.
7: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
8: Daniele è in veranda.
7: La rosa dei venti? C'è Daniele?
8: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Spot.
8: Avete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
9: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
10: Svuotiamo!
11: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
12: Sai che il breath test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
13: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Preddanietta 37.
14: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
15: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già

0: paradiso.
1: Achille Lauro su Radio Latte Miele, mentre parliamo di concerti ad Arena e sentite che curriculum che è arrivato al 335-787-1910 da parte di Elisabetta, invidiabile, veramente tanta invidia. Allora, Elisabetta ha visto Vasco, Giorgia, Elisa, Cremonini, Zucchero, Bruno Mars, Jovanotti e non finisce qua perché ci aggiunge pure Renato Zero, gli Stadio, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Ron, Pino Daniele, Antonello Venditti. Antonella, sei capopopolo ormai. Ma Elisabetta, scusami, Elisabetta, sei capopopolo della gente che va a guardare i concerti. Con questo curriculum puoi dare i consigli anche agli artisti. Mi permetto di arrivare fino a questo. Grazie Elisabetta, che bel messaggio che ci hai mandato. Ve ne leggo un altro, anche questo molto bello, da parte di Lucia, che ci racconta: più bel concerto è stato quello di Pino Daniele 35 anni fa, ne avevo 16. Cercavamo tutti di scavalcare, perché si faceva molto spesso questo, poiché non avevamo il biglietto, e fui letteralmente tirata su per un braccio da un ragazzo perché all'epoca pesavo meno di 40 kg, ma il concerto fu bellissimo. Lucia, bellissimo messaggio. Ve ne leggo un altro, e qua rientriamo un po' anche nelle nostre conoscenze, da parte di Alessio, che dice: i Nomadi a Padova, punto. Ero a fare il militare, da quel giorno, era il 1990, sono rimasto estasiato e ti dico solo che da ad oggi ho visto più di 600 concerti dei Nomadi. Mamma mia, cioè, vai a pranzo con Beppe Carletti ormai, Alessio, perché se ancora non l'hai fatto fai parte del fan club dei Nomadi, talmente tanto che dovresti veramente scriverla tu la scaletta dei concerti. Che bei messaggi, grazie ragazzi. Allora, tra poco torniamo a parlare di concerti, ma questa volta lo faremo con Mr. Rain, che sarà con noi tra poco.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Latte Miele. Intanto ve l'abbiamo detto, ve l'abbiamo raccontato, è passato a trovarci Mr. Rain.
1: Buongiorno.
0: Buon pomeriggio a te, come stai?
1: Molto bene.
0: Molto bene.
1: Bene, contento di cominciare questa nuova, questo nuovo viaggio in tutti i teatri, quindi sono emozionatissimo.
0: Dai, di quello però parliamo tra poco. Sì. Nel frattempo, visto che con gli ascoltatori abbiamo parlato soprattutto di concerti oggi, visto che abbiamo approfittato del fatto che stai cominciando, qual è il più bel concerto che hai visto?
1: Che ho visto?
0: Sì, da spettatore. Ti capita? Sì, penso proprio
1: sì,
0: di sì.
1: Sì, no, io guardo un sacco di live. Vabbè, allora, perché sono super fan, dico Eminem allo stadio di Parigi.
0: Bellissimo.
1: Non mi ricordo l'anno, però.
0: Beh, tanta
1: per
0: roba.
1: Me era tipo il 2014-15.
0: Può darsi, sì.
1: Ti dico
0: un po'
1: solo
0: che non gira.
1: In apertura c'era Kendrick, quindi.
0: Perfetto.
1: È stato veramente
0: per te, memorabile. Volato.
1: Quindi
0: molto bene. Allora, visto che sei già partito con la prima data zero, tra poco parti con le date, diciamo così, ufficiali, però già la data zero è bella, impegnativa da seguire. Ne parliamo tra poco perché partirai con un bel tour nei teatri. A tra poco con Mr. Rain.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
10: Spot.
11: Raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te. Detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42. Un check-up oggi più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
12: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
13: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
14: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
13: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
15: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
16: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex. Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
17: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
4: Daniele?
10: Daniele è in veranda.
4: La Rosa dei Venti? C'è Daniele?
10: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
17: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
18: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
19: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
20: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
21: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
22: Tu chiamale se vuoi emozioni.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain che è passato a trovarci in studio. Di nuovo ciao.
2: Ciao.
1: Di nuovo benvenuto.
2: Eccoci qua. Sono pronto.
1: Pronto. Allora, sei già partito in realtà con il tuo tour nei teatri. Intanto, sì. Bella esperienza nei teatri.
2: Guarda, erano tantissimi anni che sognavo di farlo. Poi volevo farlo nel 2021. Poi
1: sì?
2: Covid.
1: Certo.
2: Siamo stati in pausa un po' tutti. Poi per via di cose sono subentrate altre dinamiche, quindi ho fatto Sanremo, ho fatto un tour prima dei club, poi nei palazzetti,
1: sì.
2: Ho fatto un sacco di cose e dopo un anno di riflessione ho detto proviamo con questa cosa dei teatri, ma soprattutto per il tipo di dimensione, a parte che secondo me è una veste perfetta per il mio tipo di musica, perché
1: assolutamente
2: ho questo tipo di strumentali che è pieno di archi, pieno di fiati, pieno di orchestre, quindi per me è una dimensione ottima. E anche per cercare di avvicinarmi un po' di più al mio pubblico, di accorciare quella distanza
1: dall'Ader,
2: sarà
1: che
2: una
1: fa
2: cosa
1: un po'
2: sì.
1: Soprattutto il palazzetto è molto dispersivo, se vogliamo,
2: sì.
1: Me lo raccontano
2: lì
1: spesso.
2: Lì sarà più famiglia,
1: certo,
2: più
1: certo.
2: Una buona occasione per raccontarmi al meglio. Cioè, così come
1: così
2: sono.
1: Come
2: quindi...
1: Beh, comunque anche le tue canzoni si prestano molto, secondo me, all'intimità di un teatro.
2: Assolutamente.
1: Perché è proprio quella. Magari è un da fuori uno si può anche forse un po' spaventare del fatto che sono tutti seduti. Hai avuto un
2: Anch'io
1: po' questa sensazione all'inizio, vero?
2: All'inizio pure io. Poi da metà live ho cominciato a far saltare il teatro, me ne sono fregato. E è stato veramente inaspettato,
1: okay.
2: Emozionante e divertente. Cioè, comunque dura, è uno spettacolo da 1 ora e 50, non poco.
1: Certo.
2: E c'è una scaletta che comunque scivola in modo ottimo.
1: Bella tranquilla,
2: sì, tranquilla.
1: Avete fatto comunque un bel lavoro, dai. Di allestimento, no?
2: Sì, sì, ho rifatto tutti i brani, riarrangiati, c'è cioè un lavoro gigante dietro.
1: Quindi... perché a proposito, magari uno si può aspettare che, ne so, arriva basi, sequenze, cose, no? Invece tu
2: tutto,
1: questa volta fai tutto live.
2: Sì, è tutto suonato, ho ampliato la band, ho preso degli archi, coriste. Ogni pezzo è stato rifatto da zero, quindi è proprio un live diversissimo da tutti quelli prima, quindi sono gasatissimo per questo.
1: E per te che ci tieni tanto alla parte produttiva,
2: io guardo ogni cosa, ogni cavolo di cosa, quindi sono orgoglioso di questo nuovo viaggio.
1: È stato un lavorone comunque,
2: tantissimo.
1: Rifare tutto quanto.
2: Mesi e mesi di lavoro.
1: Mesi e mesi. Soprattutto in un momento in cui stai girando tantissimo, anche all'estero.
2: Sì, ho questo progetto in Spagna. Sto scrivendo un nuovo disco tutto in spagnolo,
1: okay.
2: Quindi è una nuova sfida. Io amo buttarmi in ogni sfida possibile, ecco. Sono un kamikaze e, però questa cosa mi sta aiutando ad allargare i miei orizzonti, a spronarmi, a uscire dalla mia zona di comfort. Ho fatto una versione francese.
1: Sì, uscita da pochissimo.
2: Non parlo francese,
1: okay.
2: Il featuring sì. Ma per me è bellissimo comunque lanciarsi in nuove cose per crescere sia a livello umano che musicale. Per me è la cosa più bella di questo lavoro.
1: Dai, ne parliamo meglio tra poco, sì. Perché comunque questo aspetto internazionale non è una cosa da tutti e secondo me dobbiamo farti complimenti per questo. Ti ascoltiamo con Supereroi.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: alle nuvole.
1: Mister Rain con Supereroi su Radio Latte Miele. Mister Rain è passato a trovarci in studio. Stavamo parlando di questo tuo lato international.
2: Sì.
1: A parte che girare il mondo è stupendo, sì. Avere la possibilità di portare il proprio lavoro anche al di fuori dei confini nazionali, secondo me, è il raggiungimento per molti anche di un obiettivo di carriera.
2: Ma sicuramente forse è il mio grande sogno, okay. Cioè riuscire a portare la mia musica ovunque. Mm-hmm. Ho dato un piccolo assaggio appunto con la prima versione di Supereroi in spagnolo.
1: Com'è nata quella
2: perché
1: esperimento? Perché immagino sei nato un po' così.
2: Tanto le palle al mio manager.
1: Ok.
2: Che l'ho costretto quasi a farmela fare. Era da tanto tempo che pensavo di farlo. Volevo già farlo con Fiori di Chernobyl.
1: Ok.
2: Poi per via di cose.
1: Certo, sì.
2: Niente. E ho detto perfetto, Supereroi. Per me.
1: È lei.
2: Proviamoci. Ho conosciuto Beret, che è un cantante spagnolo, super famoso. E gli è piaciuta subito. Ci siamo trovati in studio e l'abbiamo fatta ormai. Cioè, Supereroi è anche sua, quindi ho fatto un bel viaggio con lui. Abbiamo fatto disco di platino. È andata un sacco in Spagna, in Sud America, mi hanno scritto un sacco di persone. Bellissimo, guarda, stupendo.
1: È una bella sorpresa.
2: Te
1: l'aspettavi che potesse diventare un successo anche all'estero?
2: Non così tanto. Però è successo esattamente quello che è successo qui. Dopo Sanremo.
1: Beh, secondo me è anche un po' la potenza della canzone. Nel senso, quando una canzone
2: ha un messaggio
1: talmente bello come Supereroi, che sei stato bravissimo a cucirla così bene, ecco che funziona benissimo anche fuori. Abbiamo detto, in Francia è uscita da pochissimo anche una versione francese.
2: 10 giorni.
1: Ma ho visto su Spotify, c'ha dato i numeri della
2: 15 giorni, penso.
1: Già spinge tanto.
2: Sì, guardiamo nel lungo periodo, però a me piace molto.
1: Ok.
2: Molto. Anzi, vorrei farla in 100 miliardi di lingue, ma qualsiasi canzone.
1: Ecco, a questo proposito.
2: Sì.
1: Allora, io ho un gioco per te.
2: Eccoci
1: ad Arena
2: qua.
1: Si gioca sempre, eccoci qua.
2: Perché ho pensato che
1: potresti fare anche delle altre versioni in altre lingue.
2: Ok.
1: Però dobbiamo fare un test per capire se tu mi sai rispondere. Allora, io ti dico. No, tranquillo. Io ti dico come si dice in un'altra lingua e tu mi dici la lingua. Va bene?
2: Cosa si dice? Cose, però. Supereroi.
1: Sì, okay. Sì, la parola è sempre supereroi. Vai. Quindi è abbastanza facile. Allora, partiamo con. Questa è facilissima. Superhero.
2: Inglese.
1: Bravissimo, okay. Perfetto. Te ne dico un'altra. Superheld. Siamo in Centro Europa, ti do un indizio.
2: Cosa c'è? Germania.
1: Bravissimo, Germania, perfetto. Queste erano le due facili. Okay. Poi te ne dico
2: Io sto già sudando, ragazzi.
1: Questa è media, però secondo me ci arrivi. Superhero.
2: Andiamo un po' più in là. Quindi sì. Centro.
1: No, un po' più est.
2: Ah, est.
1: Mm-hmm.
2: Che cosa può essere?
1: Mangiano tanto pesce.
2: Giappone.
1: Soprattutto crudo. Bravo, Giappone, perché in Giappone
2: mi
1: si
2: hai fatto
1: cose.
2: Un suggerimento, bravo. Io non so mentire.
1: Allora,
2: grazie.
1: Te ne do un'altra. Questa anche qua, secondo me ci si può arrivare. Supereroi. Ci hanno aggiunto una G. Questa è, anche questa non è facile. Però ti do un indizio. Fa freddo.
2: Fa freddo,
1: un posto freddo.
2: Tantissimo.
1: Tanto freddo.
2: Non riesco a leggere il labiale.
1: È un posto molto grande. Anche un posto molto grande fa molto freddo. Molto grande. Paese enorme, gigantesco.
2: Ah, Russia.
1: Dai, questa era difficile. Vabbè, allora possiamo farlo in inglese,
2: che
1: in tedesco e in giapponese.
2: Dai.
1: È già buono.
2: Io aggiungerei anche il portoghese, perché è una lingua che mi piace
1: molto. È bellissimo
2: un
1: il portoghese.
2: Sacco.
1: Sai già come si dice in portoghese?
2: Penso uguale all'italiano.
1: Mi sa che è uguale, sì. Mi sa che è uguale, per quello che l'ho tolto.
2: Sì, perché sto lavorando a una traduzione in portoghese.
1: E sarebbe fantastica.
2: Dopo te la faccio sentire.
1: Va bene. Allora, Mr. Rain, io ti ringrazio. Vorrei ricordare
2: mille.
1: Però le date del tuo tour che parte ufficialmente al Teatro degli Arcimboldi il 5 di ottobre. Poi ci sono Roma, Torino, Brescia, Firenze, Padova e Bologna, che chiuderai il 5 di novembre. Grazie a Mr. Rain, grazie mille.
2: Grazie mille a voi.
1: Il portoghese, mi raccomando.
2: Assolutamente. Arena Latte Miele.

0: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: È quasi finita l'arena di oggi, ma è arrivata Alessandra Tropiano. Ciao Ale.
2: Ciao Doug.
1: Ciao, come stai?
2: Molto bene.
1: Tutto bene?
2: Sì, dai, è stato un martedì faticoso, ma ora lo alleggeriamo con il nostro open bar.
1: Oh, molto bene. Allora, intanto Ale, abbiamo parlato con gli ascoltatori tanto di concerti, i più belli visti. Ti leggo un paio di messaggi che sono arrivati negli ultimi minuti, perché meritano. Allora, ci scrive, fammi leggere, Patrizia, concerto più bello è stato l'ultimo, perché qualche mese fa me l'ha regalato mia figlia per i miei 60 anni, i Pooh, che stanno festeggiando anche loro i 60 anni
2: bello,
1: di carriera.
2: Ma che bello, che brava figlia.
1: Che brava figlia, è vero. Poi un altro, l'ultimo, e poi ci salutiamo, il Della, si fa chiamare così, ma si chiama Maurizio, e ci ha mandato il suo curriculum di concerti con dove, cosa e quando. Bravissimo. Allora, leggo velocissimo, Tozzi, Il Volo, Pezzali, Ligabue, Lenny Kravitz, Sting, Vibrazioni, Enrique Iglesias, Depeche Mode, Guns N' Roses, Moda, Elton John, Europe, Marco Mazzini, Tony Alli, Lionel Richie, Anastasia. Guarda, veramente
2: è un curriculum di tutto rispetto.
1: Ma veramente, sì. Ma bravo
2: quasi.
1: Maurizio, complimenti. Il tuo?
2: Il mio
1: concerto,
2: allora,
1: più bello.
2: Il più bello e spettacolare sarà, perché ero piccolina ed erano i primi concerti a cui andavo, Lady Gaga, se non sbaglio.
1: Bellissimo.
2: A Torino aveva fatto delle coreografie pazzesche, mi ricordo Bad Romance, aveva fatto una scenografia incredibile, quindi ti direi quello.
1: Anch'io mi ricordo quello, però l'avevo vista a Milano.
2: Vedi?
1: Al Forum, sì, bellissimo.
2: Bello,
1: impressionante. Ale, allora cosa hai di bello oggi pronto per l'open bar?
2: Allora, i cocktail prevedono ovviamente un po' di mixology, perché siamo sempre in mood per bar. Oggi parleremo di Negroni sbagliato.
1: Va bene.
2: Ma non vi insegnerò la ricetta, c'è qualcos'altro.
1: Anche perché essendo sbagliato ognuno lo fa come vuole.
2: No, poi io sono pessima come bartender, ecco, non mi ci vedo, sai. Stiamo sperimentando in queste puntate che i cocktail non sono mio forte, però le notizie curiose, soprattutto quelle che ci possono migliorare un po' questo martedì, in cui il weekend è ancora lontano, bene, abbiamo un po' sul menù.
1: Va bene, dai, allora io ti lascio anche questa sera insieme a te, Ale, grazie a Orazio in regia, e io torno domani alle 15:30. Ciao!
2: Ciao!
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Verdi di Sassari arriva alla Festa Nazionale dei Nonni. Poesie, le dolcissime esibizioni delle piccolissime ballerine, i Zeppara, Soleandro e una spettacolare sfilata di abiti da ballo internazionali. 2 ottobre, Teatro Verdi. Una festa per i nonni, una festa per tutta la famiglia. Manifestazione organizzata da Giuseppe Palopoli, presidente dell'associazione Nonno Mio.
9: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predda Niedda, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
11: Bellezza e risparmio li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi, marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
12: Farmacia Cesare Pisano. Pisano, la salute che conviene.
13: Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai poco tempo? Ordina i tuoi libri con un semplice clic e decidi se riceverli a casa o ritirarli in negozio saltando la fila. Ordina i tuoi libri su librerialalchimista.com. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista.
14: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
15: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
16: Sul lungo

0: Mista e cucinato dai nostri chef per regalarti gusto e benessere. Fai un gesto per te. Ordina ora su pappaprontadelivery.it. Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo. Tu pensa a stare bene.
1: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
0: E dove?
1: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano. Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
2: Ed eccoci, fa pochissimo apre il nostro open bar qui su Radio Latte Miele. Prima però scaldiamo un po' i motori, lo facciamo con un salto indietro nel tempo dagli anni 70 a Renato Zero con Morire Qui e poi Antonello Venditti, 21 modi per dirti ti amo.

dirti di amo che apre ufficialmente le porte del nostro open bar qui su Radio Latte Miele. Io sono Alessandra Tropiano e ci terremo compagnia fino alle 20 in questo martedì che lato mio sa un po' di lunedì, quindi ho portato un carico di buone notizie per alleggerire un po' questa giornata della settimana che è quella che mi piace di meno, perché non è lunedì, quindi non abbiamo la carica del lunedì, ma non è neanche mercoledì che ci proietta in qualche modo già il weekend. Quindi, non essendo un amante del martedì, ho portato un carico di curiosità, notizie pop che ci possono un po' rallegrare il ritorno a casa. Quindi, se siete nel traffico, ovviamente sintonizzatevi, anche se non lo siete, mandatevi i vostri messaggi di saluti. Fra poco voglio sapere anche la vostra. Vi ricordo il numero 335 787 1910, e quindi siamo pronti a partire. Parleremo di social, parleremo anche di curiosità, di notizie che forse non vi aspettavate. Nel menù di oggi c'è uno sbagliato, che però non è un cocktail, e non vi dico altro, beh, che dire, partiamo, e lo facciamo con un brano di Edoardo Bennato, in questo caso

0: Edoardo Bennato, che è Italia, per aprire questo tardo pomeriggio insieme con una notizia su cui voglio sapere la vostra. Sì, facciamo quattro chiacchiere da bar e le facciamo a tema social, un tema caldissimo di cui si sta parlando anche in maniera abbastanza negativa nell'ultimo periodo, e io posso capire il perché. È di poco più di un mese fa la notizia di questo maxi patteggiamento da circa, pensate, 17 miliardi di dollari che è stato raggiunto da Meta con gli Stati Uniti. Perché? Perché è stata accusata proprio Meta di aver progettato Facebook e Instagram per creare un po' di dipendenza da minori, nel senso che siamo tutti un po' sulla stessa barca, cioè apriamo Instagram e poi è passata mezz'ora. Perché? Perché ci ritroviamo a scrollare compulsivamente con anche l'algoritmo che cerca di tenerci attaccati a quel social. Questo è il fenomeno del doom scrolling ed è un vero e proprio fattore di dipendenza, no? Specie in un pubblico giovane che magari con i social se la cava un po' meno o comunque non è stato istruito per questo. Diciamo, proprio per questo sono intervenuti anche i singoli stati che in questo momento stanno legiferando, stanno facendo proprio delle leggi per tutelare, diciamo, i minori che utilizzano i social e che spesso ne diventano dipendenti. Ma è nata anche un'associazione di cui vi parlo fra poco, che serve proprio a insegnarci, diciamo, a usare meglio i social, dato che insomma Meta non lo sta facendo, anzi. Ne parliamo fra poco durante il nostro Open Bar.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Tutto, abbigliamento, calzature, accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Preddanietta, strada 17.
6: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
5: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
7: Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
8: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu, benessere, sorrisi.
10: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
11: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
12: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.

0: Bacco per bacco di zucchero, mentre stiamo parlando di social media e di quanto i giovani, ma anche i più adulti ormai, ne siano dipendenti. Proprio per questo cercano di intervenire i singoli stati mettendo un po' delle leggi, ma soprattutto c'è questa associazione internazionale che sta sempre più prendendo piede, proprio perché cerca di sensibilizzare sull'utilizzo di queste piattaforme. Si chiama Safer Socials, che tradotto in italiano vuol dire social più sicuri, ed è proprio un sito che vuole coinvolgere le persone in una discussione che sia etica sui social e soprattutto sul loro utilizzo, e non solo, cercare di dare anche qualche regola, perché insomma non impariamo a scuola come usarli. Teoricamente dovrebbero occuparsene magari i nostri genitori, no? Se siamo piccoli, però spesso non succede. E la cosa interessante è che questa piattaforma è stata fondata e ne è una parte attiva un brand, un'azienda che di solito in realtà utilizza i social per promuoversi. Parliamo di Lush, che molti conosceranno per le saponette, profumi, e questa azienda internazionale che, pensate, non solo sta combattendo e sta facendo delle campagne contro la dipendenza da social, ma ha anche deciso di eliminarsi dai social, che i guru del marketing si stanno mettendo le mani nei capelli, perché d'altronde ormai la pubblicità passa appunto da questi canali, ma ha deciso di rimuovere i suoi account Twitter, Instagram, Facebook, proprio perché vuole in qualche modo supportare quella che è una campagna di sensibilizzazione importantissima. Fatemi sapere al 335 787 1910 se anche voi siete in qualche modo dipendenti da tutto questo scrolling sui social, e soprattutto se credete che effettivamente servano delle regole imposte dall'alto, in questo caso imposte dai governi, o se magari l'utilizzo di Instagram, Facebook eccetera sia un po' a discrezione della persona. Fatemelo sapere.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nuovo disco di Alvaro Soler, Roy Paci e Uelo qui su Radio Latte Miele, il sole. Quanto sole in questo martedì, almeno qui a Milano sembra di essere ancora in estate, mentre entriamo nella seconda ora insieme di Open Bar. Questa è un'ora dedicata a quelle che secondo me sono immancabili nell'aperitivo, ovvero le noccioline, perché buono sorseggiare una birretta, un bicchiere di vino, ma accompagniamola, no? Un po' di olive, un po' di patatine, un po' di noccioline. Qui la sottoscritta ne è una grandissima fan e proprio per questo abbiamo delle notizie piccole come noccioline, ma allo stesso tempo particolarmente gustose. Partirò da un caso che sta scuotendo Trieste, e non solo, perché ottobre per questa ragione si andrà in tribunale, perché un'avvocata ha deciso di portare la sua macchina dal meccanico, si è ritrovata con 7.000 euro di multe da pagare. E no, non è la parcella del meccanico, sono proprio multe che evidentemente qualcuno ha preso nel mentre lei ha lasciato così la macchina a riparare. Ne parliamo fra poco. Intanto i vostri messaggi al 335 787 1910. Fatemi sapere questi social come li usate, se anche voi siete dipendenti dallo scrolling o se invece vi comportate meglio di me.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast, le finestre di design.
4: Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori, diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli, e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.
10: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
11: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
12: Benvenuti da Lumen.
11: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
12: Vivi il gusto, vivi Lumen.
11: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
13: Da Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
14: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
15: L'eleganza non si sceglie, si vive.
16: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
15: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
16: Attenzione, da Apeddu questo è il mese della cucina. Tutti i modelli di cucina estosa sono in promozione. Non perdere l'occasione.
17: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Beggio e Fede con Quando viaggi da sola durante il nostro open bar. E a proposito di viaggiare, molti di voi si sposteranno in macchina ovviamente per andare, tornare da lavoro. Ecco, quante volte vi sarà capitato di lasciare la vostra auto dal meccanico per tutti i vari problemi, ecco, che poi possedere un'auto comporta. Spero però non vi sia mai capitato nella vita di dover pagare le multe prese dal meccanico, perché è successo davvero a Trieste. I fatti risalgono, pensate, al maggio 2024, quando un'avvocata porta la sua macchina dal meccanico per lasciarla appunto a riparare. Ci voleva un po' di tempo, quindi non era la porto e te la ridò domani, però lei l'ha portata dal meccanico. Il meccanico gli ha detto: guardi signora, vi restituirò a breve la macchina quando sarà pronta. Il problema è che il meccanico ha ben pensato di usare la macchina della signora per tutta una serie di giri, spostamenti e vari, che hanno comportato multe fino a 7.000 euro. Come se ne è accorta l'avvocata, che ha ricevuto una PEC nel luglio del 2024, quando le viene notificata la prima multa per aver parcheggiato in uno spazio riservato ai disabili. E lei stessa dice: ma com'è possibile, dato che io la macchina non la stavo guidando? Ha quindi un po' unito i puntini, ha cercato di contattare il meccanico, che poi guarda caso era sparito, per chiedergli che fine avesse fatto la sua macchina e come mai lei stava ricevendo delle multe. E fatto sta che del meccanico non c'era traccia. Fra poco scopriamo come si è risolta la cosa, perché per fortuna si è risolta. Nel frattempo arriva il disco Latte Miele della settimana, dedica di Ernia. Che nome

0: machina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È di Ernia il disco Latte e Miele della settimana, mentre durante il nostro open bar stiamo parlando di un fatto decisamente insolito. A Trieste nel 2024 un'avvocata porta la sua macchina dal meccanico e fin qui tutto è normale. Cosa succede? Che nel luglio inizia a ricevere delle multe via PEC, ma com'è possibile dato che questa macchina non lo sta usando io? Succede che la stava usando il meccanico, che tra l'altro non doveva neanche usare le auto perché gli era stata ritirata la patente, che è un po' il colmo per il meccanico, se posso dire. A una certa, quindi, si insospettisce la donna dopo aver ricevuto tutte queste multe e cerca di contattare il meccanico senza successo. Io a questo punto mi immagino che il meccanico non avesse neanche una sede, un'officina, ma fosse così una sorta di freelance, e cerca disperatamente la sua macchina. Non sa come fare. A una certa, per caso, su Google Street View vede una macchina che ricorda la sua, risale alla targa, è effettivamente la sua, e quindi questa macchina era parcheggiata davanti a una casa che poi si scoprì essere casa del meccanico. Come va a finire? Che lei, ovviamente essendo un'avvocata, lo ha portato in tribunale, e mi sembra giusto, e quindi a ottobre prenderà il via al processo penale per stabilire proprio le responsabilità e chiarire chi dovrà farsi carico, signore e signori, dei 7.000 euro di multa accumulati da quest'uomo che, più che un meccanico, mi pare un altro personaggio. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari a rallegrare il nostro open bar. Questa è una delle mie preferite, forse perché mi sento anch'io un po' giovane nonostante i 30. Giovani wannabe.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
3: Dalla polizia locale a Sassari con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. L'operazione è partita dopo alcuni movimenti sospetti nei pressi di un'abitazione di via La Marmora, vicino alla scuola di San Donato. Nell'appartamento sono state trovate dosi di cocaina, un bilancino e materiale per il confezionamento. Gli agenti hanno inoltre scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica. Secondo quanto ricostruito, durante la perquisizione altri presunti clienti si sarebbero presentati alla ricerca di droga. Per entrambi è stato disposto il divieto di dimora a Sassari. La Sardegna contesta il mantenimento delle restrizioni legate alla dermatite nodulare dei bovini. A margine del tavolo verde di Cagliari, l'assessore regionale all'agricoltura, Francesco Agus, ha definito le misure irragionevoli, sottolineando che in alcuni casi i focolai non sarebbero più attivi. A Samugheo, completati i controlli, resta l'ipotesi di un'area di restrizione di 20 km attorno all'allevamento. A Escalaplano, invece, il focolaio del 3 giugno resta formalmente attivo dopo la sospensione degli abbattimenti disposta dalla giustizia amministrativa. Agus ha ricordato che in Sardegna è stato vaccinato il 99% dei bovini e ha chiesto al Ministero dell'Agricoltura di rivedere le misure. Un palestinese e un israeliano, Bassam Aramin e Rami Elan, due padri uniti dalla perdita delle figlie vittime del conflitto israelo-palestinese, saranno in Sardegna il 13 e 14 ottobre per la prima tappa italiana di Venti di Pace, un tour dedicato alla riconciliazione e al rifiuto della guerra. A Villa Cidro incontreranno gli studenti dell'Istituto Comprensivo Loro de Sì, mentre il giorno successivo saranno all'Università di Cagliari. La loro storia di dolore, trasformato in impegno per la pace, è stata raccontata anche nel libro Mio padre, tuo padre. Dall'isola partirà inoltre il percorso che accompagna la loro candidatura congiunta al Premio Nobel per la pace. Il tour proseguirà poi in Piemonte e in Toscana. Omar Kessa è il nuovo rettore dell'Università di Sassari. Il professore ordinario di diritto costituzionale ha vinto al ballottaggio contro Francesco Morandi, ordinario di diritto dei trasporti e del turismo ed ex assessore regionale. Tra le priorità indicate la ricostruzione di un senso di appartenenza alla comunità universitaria e la tutela della libertà, definita da Kessa l'essenza stessa di un ateneo. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
4: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
5: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predda Niedda, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
6: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
7: Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai fretta? Alla libreria L'Alchimista in via Caniga 29B, parcheggi in comodità nell'ampio spazio esterno. Alla libreria L'Alchimista proteggiamo i tuoi libri con copertine su misura. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista. Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona!
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
9: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
10: Daniele è in veranda.
9: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
10: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
11: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20, aperti sempre, anche la domenica.
12: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
13: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso.

farti un'altra te durante il nostro open bar. Stiamo sgranocchiando qualche nocciolina, ma soprattutto al bancone è arrivato un certo Marco Mengoni che così in scioltezza poco prima delle 7 mi ha ordinato un Negroni sbagliato e gli ho detto: Marco, ma che cosa sta succedendo? No, in realtà allo sbagliato è il nuovo format di Marco Mengoni che decide di sovvertire un po' quelle che sono le regole, diciamo così, attuali del partecipare ai concerti, e lo farà in grande stile tra novembre e dicembre. Che cosa succederà? Intanto in questo format, che si chiama appunto Allo Sbagliato, è lo stesso Marco Mengoni che sarà il direttore artistico, quindi metterà il suo zampino ovviamente nell'invitare qualche ospite di cui ovviamente non ci ho ancora spoilerato nulla, ma anche nel scegliere quelle che saranno le regole per partecipare a questa serie di concerti un po' inusuale, diciamo così, un po' sbagliata, ecco il termine che proprio ha usato lui. Innanzitutto perché non si potranno usare i cellulari, vietato introdurre i telefoni ai concerti, come in realtà è già stato fatto dagli altri artisti, i Depeche Mode, Bob Dylan. Lui si è anche lui ha deciso che per godersi appieno forse la musica, lo spettacolo, col telefono con cui si fanno i classici video, può anche restare a casa. Non solo, ci saranno tutte delle piccole sorprese e anche degli artisti così tra virgolette sbagliati, nel senso che forse non seguono quello che può essere il pensiero comune, la direzione, ecco, del popolo che decreta un po' cosa è giusto o sbagliato. Lui fa le cose al contrario e lo farà in diversi appuntamenti dal 5 novembre al 19 dicembre. Saranno 15 le date di novembre e 11 quelle di dicembre. Attenzione però, solo 500 posti disponibili, quindi se vi interessa, beh, andate a scoprire che cosa sta sbagliando Marco Mengoni.

0: tra te e il mare mentre stiamo parlando di sbagli. Quanti se ne fanno nella vita? Marco Menconi ha deciso di farlo diventare un po' il claim della sua nuovo tour di concerti, che poi non saranno tour ma saranno tutti a Milano, quindi prendete un biglietto per Milano se volete venire a vedere che cosa combinerà tra novembre e dicembre. E a proposito di sbagli, quante volte vi è capitato, amici all'ascolto, di sbagliare il nome di una persona? Avete chiamato vostro fratello con il nome di papà? Ecco, sono cose che capitano quotidianamente, secondo uno studio, pensate, capitano al 95% della popolazione, quindi non siete gli unici. Proprio questo studio, però, effettuato negli Stati Uniti, ha cercato di capire come mai in realtà commettiamo questo errore, che però, secondo proprio lo studio, è assolutamente normale, quindi no, non ci sta venendo nessun arterio, diciamo noi in Piemonte. Praticamente cosa succede? Che il cervello divide in unità semantiche tutte le informazioni che hai, che elabora, tra cui appunto anche i nomi delle persone, e queste unità semantiche sono un pochino come dei vari recinti, no? Dei vari cerchi, quindi abbiamo l'unità della famiglia, l'unità degli amici, l'unità del lavoro, eccetera. Cosa succede? Che all'interno di queste unità però spesso si creano dei piccoli bug, quindi è un po' questo il motivo per cui magari chiamiamo un collega Luca al posto di Giovanni. Il campanello d'allarme dovrebbe scattare però nel momento in cui utilizziamo informazioni di unità semantiche diverse, per esempio chiamo mio papà come il mio collega lavoro. Ecco, quello potrebbe essere un piccolo campanello d'allarme che il nostro cervello forse non sta benissimo, però tranquilli che i nomi si possono sbagliare, anzi io sono una di quelle che poi li richiede perché dice scusa non ho capito come ti chiami.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Willy Peyote.
5: Scrivano.
4: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
5: Grazie, ma no, grazie.
0: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Spot.
7: Pronti? Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, eh già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
10: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
11: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Sorrisi.
10: Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
7: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
5: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
10: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.

0: Amorino Adriano Celentano, durante il nostro open bar siamo quasi giunti alla terza ora insieme, mentre molti di voi saranno presumibilmente guidando verso casa, magari siete nel traffico, e allora sgranocchiamo così due noccioline insieme. Abbiamo scoperto diverse curiosità nel corso di quest'ora, ma ce n'è una che a me piace particolarmente, perché alzi la mano chi non apprezza particolarmente il proprio capo. Eccoci qui, perché spesso i capi, insomma, hanno anche, poverini, quel compito di dover porre questioni spiacevoli, perché poi sono loro che danno ordini, però ci sono persone a cui i capi non piacciono troppo. Cos'è successo quindi? In questo caso siamo in India, la Harvesting Robotics, che è una startup indiana che è specializzata in delle tecnologie per rimuovere le erbacce con il laser, quindi già parliamo di cose complicate, ha nominato come Chief Happiness Officer, quindi un nuovo ruolo che porta felicità, un Golden Retriever. Perché? Perché? Perché nel loro ufficio c'era troppa tensione, il capo faceva evidentemente un po' troppo il capo, e quindi hanno detto qui bisogna alleggerire un attimo gli animi. Hanno deciso di comune accordo di prendere un Golden Retriever, che è il più amato ovviamente dell'azienda, ma insomma poco ci voleva, e ha il compito di girare tra le scrivanie per rendere l'ambiente di lavoro un po' più leggero, un po' più rilassante, un po' più sereno. Ovvero, il capo ti ha appena fatto la sfuriata, vieni qui caro Denver, si chiama, che ti faccio una bella coccola, così mi dimentico dell'ennesima polemica perché non sono riuscito a chiudere il compito che mi avevano assegnato entro le 13:30. E così, e allora fra poco la nostra terza ora insieme parleremo di tutte quelle buone notizie che ci fanno dimenticare il fatto che oggi, signori, sì, è solo martedì.
1: Latte, miele. 19 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Annalisa e Madame ad aprire la terza ora qui insieme qui su Radio Latte Miele durante il nostro open bar di martedì 29 settembre, una giornata che ha sfornato tanti buoni ma buoni artisti, perché oggi è il compleanno di mezzo mondo, mezzo panorama musicale italiano. Li trovate tutti sulla nostra pagina Instagram, i festeggiati del giorno, ovviamente cercate Radio Latte Miele e ci trovate anche sui social. E allora li faccio così, una carrellata di auguri intanto a Nicola Di Bari, a Gaia, a Loretta Goggi e a Raff. Praticamente manco solo io a fare il compleanno oggi, terza ora in cui no, non parleremo di compleanni ma parleremo di tutte quelle buone notizie che ci servono un po' ad allietare il nostro ritorno a casa in questo martedì, che sì, è solo martedì, manca un po' il weekend, ma allora pensiamo positivo, lo facciamo con tante belle notizie per l'umanità in generale, mi sento di dire, che arrivano da ogni parte del mondo, le scopriamo insieme fra poco. Nel frattempo i vostri messaggi, un saluto qui, fatevi vedere al bancone del nostro bar come sempre al 335 787 1910, e noi fra poco ci trasferiamo in Ungheria, non vi dico nient'altro, restate con me.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99 €. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49 €. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ma poi quando ti...
3: Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain, 5 ottobre 2026, Teatro Arcimboldi di Milano. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
4: Dalle nuvole.
5: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati.
6: L'economia.
5: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti tramite Plenitude un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Plauso con riserva da parte di assoluti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
7: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
5: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street e le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
4: Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 04. 43. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Esperienza, competenza e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13 Sassari, 079 67 66 484. Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predda Niedda, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
6: Svuotiamo!
4: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna, Sassari Centro Commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
8: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
9: Tu chiamale se vuoi emozioni.
10: Latte miele.
11: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
10: Latte miele.
12: Latte miele.
10: La tua musica italiana.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Lui è Cioffi con Carmela durante la terza ora del nostro Open Bar insieme qui su Radio Matte Miele al bancone. Tante buone notizie, perché dobbiamo pensare positivo dato che il weekend è ancora lontano. Lo facciamo con le ultime che arrivano da ogni parte del mondo, in questo caso dall'Ungheria, perché per fortuna, io dico per fortuna, ma ci voleva davvero così tanto tempo, dal nuovo anno, quindi dal 2027, saranno vietati per legge gli animali selvatici nei circhi. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo tutti un po', secondo me, prendere esempio dal Cirque du Soleil, che poi è la massima istituzione per quando si parla di circo, che già da anni ha sostituito elefanti, tigri, leoni, eccetera, con degli ologrammi, dei giochi tra l'altro di luce particolarmente belli. E ci sono ancora molti paesi, tra cui l'Italia, che sono indietro da questo punto di vista. L'Ungheria ci ha ben pensato con il nuovo governo che si è insediato da poco, e proprio per questo dal 1 gennaio 2027 vigerà il divieto assoluto di impiegare animali selvatici nei circhi. Tra l'altro sono vietati praticamente tutti, 25 gruppi di animali, tra cui i grandi felini, gli elefanti, primati e orsi, che poi, poveri elefanti, ma che cosa ci fa un elefante in Ungheria? Cioè, è proprio crudeltà anche proprio spostarlo in una zona che non è il suo habitat, figuriamoci magari farlo sfilare per un'arena con la gente che applaude. Ecco, possiamo pur dire anche agli ologrammi che sono bellissimi. Intanto arriva Gino Paoli.

il mitico Gino Paoli con Quando ti rivedrò durante il nostro Open Bar. Sempre bello riascoltare le canzoni che tanto ci hanno tenuto compagnia e quelle nuovissime che arriveranno nei prossimi minuti. Intanto però parliamo di buone notizie, guardiamo al weekend che è ancora lontano e quindi lo facciamo con un briciolo di speranza anche per l'umanità e per ciò che succederà prossimamente. Beh, un'ottima notizia arriva dal Kenya, perché esiste una mano robotica, pensate, che parla la lingua dei segni. Ovviamente viene utilizzata nelle scuole, è un nuovo progetto fatto dalla startup Zero Bionic di Nairobi. Che come funziona? Intanto questa mano robotica ha dovuto imparare la lingua dei segni, che non è scontato, e lo ha fatto tramite dei sensori che sono stati posizionati sulle braccia, in questo caso di insegnanti anch'essi sordi, che quindi utilizzano questa lingua dei segni, e viene molto utile per quelle materie in cui è molto complicato trasmettere, passare un po' il messaggio, come la matematica, la biologia, la chimica, cioè tutte queste materie in cui abbiamo tantissimi non solo parte scritta ma poi va tradotta, no? Il CO2, spiegalo. E quindi la lingua dei segni ci aiuta ovviamente tutti gli alunni sordi, e è una novità che è stata introdotta appunto nelle scuole di Nairobi. Poi ovviamente speriamo che in tanti prendano l'esempio, ed è un ottimo aiuto per tutti quegli studenti che purtroppo hanno questo problema, non ci possono ascoltare neanche su Radio Latte Miele, mannaggia. Nel frattempo, come neve, Giorgio e Marco Mengoni, io sono già pronta alla neve, vi dico, ormai sta per iniziare ottobre, guardo già al Natale, e allora entriamo in questa atmosfera così candida come neve.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot.
3: Verdi di Sassari arriva alla Festa Nazionale dei Nonni. Poesie, le dolcissime esibizioni delle piccolissime ballerine, i Zeppara, Soleandro e una spettacolare sfilata di abiti da ballo internazionali. 2 ottobre, Teatro Verdi. Una festa per i nonni, una festa per tutta la famiglia. Manifestazione organizzata da Giuseppe Palopoli, presidente dell'Associazione Nonno Mio. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Ti senti spesso stanco? Hai poca energia? Dormi male? Le analisi dicono che va tutto bene, ma tu continui a stare male? Centro di Medicina Integrata Veda Puls ad Alghero, via Catalogna 60. Veda Pulse, il tuo corpo parla, è il momento di ascoltarlo. Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
4: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
5: Daniele è in veranda.
4: La rosa dei venti? C'è Daniele?
5: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
6: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
3: Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu.
7: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Predanieda 37.
3: Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai poco tempo? Ordina i tuoi libri con un semplice clic e decidi se riceverli a casa o ritirarli in negozio saltando la fila. Ordina i tuoi libri su librerialalchimista.com. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: E allora sorseggiamo ciò che resta del nostro cocktail qui durante l'open bar, perché torniamo indietro nel tempo. Nel mentre sorseggiamo ci ascoltiamo un bel Lucio Battisti con Fiori Rosa Fiori di Pesco, e poi arriva Umberto Tozzi con Stella Star.

genitori all'ascolto, se avete un figlio classe 2008, perché no, magari c'è qualcuno del 2008 all'ascolto, ho una buona, se non ottima notizia per voi. Perché? Perché l'Unione Europea vi permette di esplorare il nostro magnifico territorio europeo a gratis. Cioè, dal 1 al 15 ottobre, quindi da dopodomani, si aprono le nuove tornate di candidature per Discover EU, che è questa iniziativa dell'Unione Europea che ha

0: consegnerà circa 40.000 pass di viaggio, che insomma non sono pochi, ai giovani diciottenni. Chi si può candidare? Beh, coloro che sono nati appunto nel 2008, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2008, ed è molto semplice questa iniziativa, ma allo stesso tempo molto bella, perché l'Europa ti offre un pass per attraversare tutto il continente utilizzando soprattutto il treno, con l'obiettivo di permetterti ovviamente di conoscere città, di esplorare culture, e farlo ovviamente non solo attraverso i libri ma di persona. I requisiti sono appunto essere nati nel 2008, essere cittadino residente in un stato europeo e presentare la propria candidatura sul portale europeo per i giovani. Lo trovate online. C'è anche un piccolo quiz per la procedura di selezione, non so con che criteri sceglieranno, fatto sta che se sarete tra i selezionati avrete la possibilità di viaggiare per un massimo di 7 giorni, quindi non è tantissimo ma una bella settimana insomma regalata dall'Unione Europea, non si dice di no, tra il 1 marzo 2027 e il 31 maggio 2028.
1: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale.

0: Francesco Baccini mentre siamo agli sgoccioli del nostro open bar del martedì, giornata in cui, lasciatemelo dire, io spesso ho un diavolo per capello, perché è sempre quella giornata in cui si accumulano impegni, stress eccetera, e soprattutto non vedi l'orizzonte, non vedi il weekend che arriva. Ecco, se anche voi come me avete voglia di urlare, c'è una buona notizia per voi. Perché? Perché in America sta spopolando un nuovo trend che io proporrei di fare anche qui in Italia, a Milano ci ritroviamo. In cosa consiste? È uno scream club, ovvero un gruppo di persone tutte le domeniche, in questo caso sul molo di North Avenue Beach a Chicago, si ritrova, scrive su un foglietto un qualcosa che vuole abbandonare, una cosa negativa che magari gli ha dato fastidio durante la settimana, lo lancia appunto nel fiume e poi si mette a urlare. Urlano tutti insieme, una sorta di urlo liberatorio per scacciare via la negatività. Dicono gli esperti che urlare fa bene. Io sono una di quelle che ha un tono di voce alto, quindi dovrei dirlo alle persone quando mi dicono abbassa la voce, no, fa bene. Tornando a noi, è una pratica che è nata questo inverno da un coach ed esperto di respirazione, tale Manny Hernandez, che faceva questa pratica da solo d'inverno. Ha pubblicato il video sui social, è spopolato e ha detto: sai che c'è? Ma ritroviamoci per urlare insieme, perché di solito anche urlare da soli non è una cosa, no, che viene molto spontanea, ci si vergogna. Se invece siamo con gli altri, facciamo un bell'urlo liberatorio per mandare via la negatività. In questo caso mandiamo via la negatività del martedì, di questo weekend ancora lontano.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast, le finestre di design.
4: Abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: L'eleganza non si sceglie, si vive.
6: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
5: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
6: Attenzione, da Apeddu questo è il mese delle camerette. Tutti i modelli sono in promozione, non perdere l'occasione.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
9: Bene, totale 14 euro.
10: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
11: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
12: Benvenuti da Lumen.
11: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
12: Vivi il gusto, vivi Lumen.
11: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
13: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
14: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
15: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

Chiudiamo alla grande il nostro open bar con il Luna Pop e la loro qualcosa di grande. Una giornata in cui abbiamo parlato davvero di tante tematiche. Intanto grazie per avermi fatto compagnia in questo martedì pomeriggio. Adesso inizia la sera e arriva Anna Patti. Lo fa con la sua Al centro della musica, dove vi porterà in questo caso in un viaggio musicale. Sono davvero curiosa di scoprire quale sarà, perché lei ci riserva sempre delle chicche musicali che non sono per niente male. Intanto il nostro open bar ovviamente ritorna, come sempre vi aspettiamo, al bancone di Radio Latte Miele. Lo facciamo tutti i giorni dalle 17.30 alle 20 con le nostre noccioline, con le nostre notizie così un po' curiose, un po' leggere, che arrivano da ogni parte del mondo. Io, se posso dirvi, la mia preferita è stata quella di avere il cane in ufficio. Penso lo proporrò, perché gli animali sono in grado di portarci tutta questa tranquillità e questa dolcezza che diciamo che tendiamo a perdere, specie sui luoghi di lavoro e specie quando il weekend è ancora lontano. Non solo, abbiamo scoperto che i social fanno male, ma questo lo sapevamo, e come il fatto che bisogna imparare un po' a usarli. Quindi, se vi devo lasciare un compitino, qui la maestrina Alessandra Tropiano vi lascia come compito a casa quello di cercare di scrollare un po' di meno, o forse di fermarci su un video. Se magari davvero ci interessa lo guardiamo, e poi però i social li chiudiamo. Li tenete aperti però solo per seguire la nostra pagina di Radio Latte Miele, con sempre tantissime novità che riguardano ovviamente la musica. A proposito di musica, vi lascio davvero in buona compagnia, quella di Anna Patti e il suo viaggio al centro della musica. Io vi saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.

0: 20 e 1. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Siamo arrivati al 30 settembre, ultimo giorno del mese. Ariete, attenzione a soldi, tasse, spese, situazioni difficili del passato però stanno migliorando. Potresti riprendere un progetto abbandonato, magari in una forma diversa rispetto al passato, dietro le quinte. In amore non mollare. Toro, buona giornata per parlare, chiarire e prendere decisioni. Sul lavoro qualcosa resta incerto, ma la tua tenacia aiuta e poi in amore sempre evita di reagire alle provocazioni con Venere in opposizione. Gemelli, da stasera arriva un'energia positiva e creativa, tante le idee, tante le possibilità. Forse devi solo scegliere una direzione senza cambiare continuamente strada. C'è chi di recente ha iniziato un nuovo progetto. Cancro, periodo favorevole per relazioni e sentimenti, potresti raccogliere i frutti di una scelta fatta nei mesi scorsi. Bene anche chi ha difeso il proprio ruolo o magari ha cambiato strada e ora si toglie un sassolino dalla scarpa. Oggi per il Leone ancora un po' di sottotono, ma domani sera migliora. Sistema eventuali questioni economiche, non pretendere troppo da te stesso. Chi è stato male deve recuperare energia. In amore serve serenità. Vergine, sfrutta le ore fino alle 19 per telefonate, proposte, questioni importanti. In amore puoi permetterti di uscire un po' dagli schemi e lasciarti andare. Per la Bilancia da stasera il quadro migliora, entro venerdì potrebbe arrivare una risposta. In amore cerchi stabilità ma anche nuovi stimoli, evita che la monotonia prenda il sopravvento. Scorpione, giornata da prendere con calma, rimanda a discussioni familiari delicate e magari proponi quello che non va domani e recupera oggi un po' di buona forza. Sul lavoro qualche ritardo, qualche rinvio. Il Sagittario ha una buona giornata fino alle 19, poi stasera si torna a casa esausti, cosa che può capitare. È certo che in questo periodo vuoi staccare la spina, startene un po' per conto tuo, magari anche solo fare una lunga passeggiata. Se possibile organizzare un piccolo viaggio. Dovrai organizzare anche meglio i tuoi ritmi e non lasciarti influenzare dalle emozioni degli altri. Il tuo ottimismo non deve essere frainteso. Capricorno, giornata molto interessante per capire chi ti è davvero vicino. In amore torna maggiore serenità dopo le tensioni passate. Meglio affrontare ora eventuali chiarimenti invece di rimandarli. L'Acquario ha un forte bisogno di cambiamento, ma al momento ci sono dei rallentamenti nel lavoro, nei rapporti, alcuni legami, accordi, contratti potrebbero essere chiusi. L'attesa aumenta il nervosismo, controlla bene tutte le scadenze. In amore ci vuole pazienza. Per il segno dei Pesci, un momento favorevole, utile ad esprimere ciò che si sente davvero. In coppia è necessario approfondire il rapporto. Se sei single potresti desiderare nuovamente una relazione. Cerca però persone che ti valorizzino, non chi ti fa soffrire. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Safe con la sua Parlar d'amore qui su Radio Latte e Miele, ci siamo anche per questa sera, siamo pronti e tra poco cominciamo e ripartiamo con una nuova puntata di Al Centro della Musica.
1: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te. Detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
6: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
5: Daniele è in veranda.
6: La rosa dei venti? C'è Daniele?
5: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
7: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
8: Da Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
9: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
10: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
11: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predda Niedda, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.

0: Il nuovo singolo di Francesca Michelin si intitola La mia ragazza. Cominciamo con Al centro della musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon martedì sera da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Pronti come sempre per le nostre due ore insieme, come sempre tanta musica, i nostri viaggi nel tempo che questa sera ci porteranno nel decennio 2010-2020, quindi abbastanza vicini ai giorni nostri, ma un viaggio molto particolare perché parleremo di canzoni originali per il cinema e canzoni che sono state anche premiate con il David di Donatello. Si parte dunque come sempre con la nostra citazione.
3: Selvaggia è la musica dei venti autunnali. William Wordsworth.
4: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando.

0: Tiziano Ferro con Il vento, vento che in questo caso rappresenta il cambiamento, il tempo che passa, i sentimenti che a volte sfuggono al controllo, però lasciano un'impronta indelebile, un po' come fa proprio il vento. Questa bellissima ballata di Tiziano Ferro R&B, che tra l'altro era stata scritta originariamente per far parte del suo primo album, poi non era stata inserita nell'album, è rimasta nel cassetto per tanto tempo e poi nel 2015 è venuta fuori questa bellissima canzone di Tiziano Ferro, che tra l'altro ci sembrava proprio perfetta, perlomeno per le sue atmosfere, per la citazione dalla quale siamo partiti questa sera.
1: Selvaggia è la musica dei venti autunnali. William Wordsworth.
2: Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me.
1: Al centro della musica.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Sardegna. Due persone sono state arrestate dalla polizia locale a Sassari con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. L'operazione è partita dopo alcuni movimenti sospetti nei pressi di un'abitazione di Via La Marmora, vicino alla scuola di San Donato. Nell'appartamento sono state trovate dosi di cocaina, un bilancino e materiale per il confezionamento. Gli agenti hanno inoltre scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica. Secondo quanto ricostruito, durante la perquisizione altri presunti clienti si sarebbero presentati alla ricerca di droga. Per entrambi è stato disposto il divieto di dimora a Sassari. La Sardegna contesta il mantenimento delle restrizioni legate alla dermatite nodulare dei bovini. A margine del tavolo verde di Cagliari, l'assessore regionale all'agricoltura, Francesco Agus, ha definito le misure irragionevoli, sottolineando che in alcuni casi i focolai non sarebbero più attivi. A Samugheo, completati i controlli, resta l'ipotesi di un'area di restrizione di 20 km attorno all'allevamento. A Escalaplano invece il focolaio del 3 giugno resta formalmente attivo dopo la sospensione degli abbattimenti disposta dalla giustizia amministrativa. Agus ha ricordato che in Sardegna è stato vaccinato il 99% dei bovini e ha chiesto al Ministero dell'Agricoltura di rivedere le misure. Un palestinese e un israeliano, Bassam Aramin e Rami Elan, due padri uniti dalla perdita delle figlie vittime del conflitto israelo-palestinese, saranno in Sardegna il 13 e 14 ottobre per la prima tappa italiana di Venti di Pace, un tour dedicato alla riconciliazione e al rifiuto della guerra. A Villa Cidro incontreranno gli studenti dell'Istituto Comprensivo Loro de Sì, mentre il giorno successivo saranno all'Università di Cagliari. La loro storia di dolore, trasformato in impegno per la pace, è stata raccontata anche nel libro Mio padre, tuo padre. Dall'isola partirà inoltre il percorso che accompagna la loro candidatura congiunta al Premio Nobel per la pace. Il tour proseguirà poi in Piemonte e in Toscana. Omar Kessa è il nuovo rettore dell'Università di Sassari. Il professore ordinario di diritto costituzionale ha vinto al ballottaggio contro Francesco Morandi, ordinario di diritto dei trasporti e del turismo ed ex assessore regionale. Tra le priorità indicate la ricostruzione di un senso di appartenenza alla comunità universitaria e la tutela della libertà, definita da Kessa l'essenza stessa di un ateneo. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
7: L'eleganza non si sceglie, si vive.
8: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
7: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
8: Attenzione, da Apeddu questo è il mese della cucina. Tutti i modelli di cucine stosa sono in promozione. Non perdere l'occasione. Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai fretta? Alla libreria L'Alchimista in via Caniga 29B, parcheggi in comodità nell'ampio spazio esterno. Alla libreria L'Alchimista proteggiamo i tuoi libri con copertine su misura. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista.
7: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
9: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
10: Viaggio di questa sera al centro della musica, un viaggio molto particolare che ci riporta al 2010 e ci porta dentro il magico mondo del cinema insieme alle canzoni originali. Si comincia con Giovanotti, Baciami ancora.
11: One, due, tre.

Jovanotti con Baciami Ancora dal 2010, dall'omonimo film di Gabriele Muccino, e questa canzone ci dimostra come proprio la musica scritta per il cinema, ma la canzone originale scritta, abbia smesso di essere un semplice accompagnamento per trasformarsi in uno dei più potenti strumenti di marketing, di narrazione anche del film, che esce dalle sale cinematografiche per diventare anche un grande successo della musica italiana. Questo ne è un esempio, una delle canzoni italiane più famose del primo decennio degli anni 2000, un grande successo per Jovanotti, in testa alle classifiche per settimane, pezzo che era stato arrangiato da Paolo Bombino e prodotto da Michele Canova, e pezzo che proprio sottolineava il racconto cinematografico del film di Gabriele Muccino. Quindi, come dicevo prima, non è solo una canzone

10 proprio il David di Donatello come miglior canzone originale. Anche questa, Max Gazzè, Mentre dormi, grande successo, e anche questa ha vinto il David di Donatello come canzone originale.

Mentre dormi, altra canzone che ha ricevuto il David di Donatello come miglior canzone originale per il cinema nel 2011, e qui il legame tra la canzone e il cinema è ancora più forte, perché Max Gazzè è proprio attore nel film, scrive la canzone a quattro mani con Jimmy Santucci, ed è proprio legata a filo diretto al debutto cinematografico di Max Gazzè, che nel film interpreta Franco Cardillo, questo musicista che ha scelto il totale mutismo. Quindi la forza concettuale del brano sta proprio in questo, nel fatto che il personaggio non parli per tutto il film e poi esploda letteralmente sui titoli di coda cantando questa canzone. Quindi davvero un legame molto forte proprio con la storia del film. Il film Basilicata Coast to Coast, non l'avevo ancora detto, di Rocco Papaleo, che è stato anche un piccolo miracolo cinematografico, che ha anche riacceso i riflettori turistici, culturali sulla Basilicata. Un bellissimo viaggio lento, fatto a piedi, volto proprio a riscoprire le cose essenziali della vita, l'autenticità dei rapporti umani e un po' anche in controtendenza con i ritmi.

frenetici della modernità. Film davvero molto bello, se non l'avete visto vi consiglio di andarlo a rivedere. E tra l'altro la canzone, oltre ad aver vinto il David di Donatello, ha vinto anche il premio Lunezia nel 2011, proprio nella sezione canzone per il cinema, per la caratura poetica di questo bellissimo testo. Altra canzone, questa un po' meno famosa, ma che ha un legame stretto, profondissimo con il racconto del film e addirittura con un romanzo. Vi racconto tra poco. Virginiana Miller, Tutti i Santi Giorni.

0: tutti i santi giorni partiamo da qui, presentiamo la band a chi non la conoscesse. È una band di culto proprio della scena alternative rock, pop, una band molto poetica e molto conosciuta appunto negli ambienti dell'alternative rock, e ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento istituzionale proprio nel 2013 con il David di Donatello per questa canzone, colonna sonora dell'omonimo film Tutti i santi giorni di Paolo Virzì. Ma qui l'intreccio tra la musica, il film e il romanzo è unico, perché il cantante di Virginiana Miller, Simone Lenzi, aveva scritto proprio un romanzo dal quale poi è tratto il film di Virzì, e lo stesso Lenzi aveva partecipato alla scrittura della sceneggiatura insieme appunto a Virzì, e quindi è tutto concatenato in questo film. Film tra l'altro molto bello, molto particolare, se non l'avete visto, con due bravissimi Luca Marinelli e anche la cantante Toni che debutta al cinema, e la storia di questi due giovani che appunto cercano di avere un figlio, e questa canzone poi racconta benissimo le loro emozioni. La canzone va proprio sui titoli di coda del film, anche in questo caso. E film davvero molto molto bello, e canzone talmente forte, talmente particolare, che poi appunto ha ottenuto il David di Donatello nel 2013. Tra poco il nostro viaggio nella musica degli anni 2010 e nel cinema italiano si conclude con un'altra grande canzone, Diodato.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Pronti? Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
6: Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso.
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

0: Diodato, che vita meravigliosa dal 2020 dalla colonna sonora della Dea Fortuna di Ferzan Özpetek. Il brano trionfa al David di Donatello come miglior canzone originale, ma sempre nello stesso anno vince il Nastro d'Argento e anche il Ciak d'Oro sempre come migliore canzone originale. Ottiene praticamente il consenso totale della critica cinematografica e tra l'altro lo stesso regista aveva dichiarato di essersi innamorato del brano non appena l'ha sentito, decidendo di inserirlo non solo nei titoli di coda del film, ma anche proprio nei momenti chiave della storia, proprio perché queste sonorità così epiche, arricchite dagli archi, così maestosi, da questo ritmo trascinante, rispecchiano la personalità, il dolore, la malinconia, la bellezza dei rapporti umani che sono tipici proprio del racconto del regista turco. Quindi la canzone era perfetta per lui, perfetta per quel film, d'altronde per quello era stata scritta, e quindi non poteva che essere omaggiata anche all'interno del film stesso. Con questa canzone abbiamo concluso questo particolarissimo viaggio di stasera dedicato alla musica ma anche al cinema, proprio per dire che in questi anni la musica è diventata molto importante per il cinema e viceversa. C'è stato uno scambio molto forte tra i nostri grandi cantautori, come avete visto, e appunto i nostri anche grandi registi. Il nostro viaggio si è appena concluso, noi torniamo al 2026 con le nostre novità. C'è Mary Tartaglione con È meglio se te ne vai, qui su Radio Latte e Miele.
1: Sento un profumo.

0: 20 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bambole di Pezza con il loro ultimo singolo che si intitola Settembre, che ci ha raccontato questo mese che ormai sta scivolando via, mese che nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato anche grazie alle nostre bellissime citazioni con cui iniziamo il nostro programma, e adesso parte anche la nostra seconda ora insieme.
1: Al centro della musica.
0: Ben ritrovati, ancora buonasera da parte di Anna Patti e da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora insieme in questo martedì. Tra poco torniamo sull'album che stiamo riscoprendo insieme a voi questa settimana, Varietà di Gianni Morandi. Scopriremo anche un'altra canzone che è contenuta nell'album, meno famosa rispetto alla canzone che abbiamo ascoltato ieri, che poi era la canzone che dava proprio il titolo all'album. Abbiamo un viaggio tematico da fare come sempre e tutte le nostre novità, rimanete con noi.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a 19,90€, 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Lofriddo, vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predda Niedda, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
5: Prevenire è il primo passo per stare bene. Scopri i pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13 Sassari, 079 67 66 484.
6: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Servizi in tempo reale per trasferimento di proprietà, immatricolazione veicoli, bolli, certificati camerali e visure. APAC, Antonello Coni, vi aspetta a Sassari, al vialetto via Predda Niedda 37.
7: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica, questo è il disco Latte Miele di questa settimana. Noi però abbiamo, come sempre qui al Centro della Musica, un album che ci accompagna durante la settimana e che noi riascoltiamo e riscopriamo insieme a voi. L'album in questione è Varietà di Gianni Morandi, uscito nel 1989. Come dicevamo ieri sera, in qualche modo ha rilanciato la carriera di Gianni Morandi, che veniva da un periodo particolare, aveva già avuto un grande successo proprio con Lucio Dalla, proprio il singolo Vita che avevano realizzato con Lucio Dalla lo aveva riportato in testa alle classifiche, e questo progetto nasce proprio dallo stesso Lucio Dalla, che aveva detto a Gianni Morandi che avrebbero continuato a lavorare insieme e gli avrebbe prodotto il suo nuovo album. E dietro questo lavoro c'è appunto Lucio Dalla, ma c'è, dicevamo ieri sera, anche Mauro Malavasi. Lucio Dalla che tra l'altro scrive quasi tutti i pezzi contenuti in questo album. E poi c'è soprattutto una trasformazione, anche di questo parlavamo ieri sera, di Gianni Morandi, che è percepibile fortemente in questa canzone, che è un pezzo quasi dance, insomma qui si sente proprio l'impronta sia di Lucio Dalla che di Mauro Malavasi, e non ce lo saremmo forse mai aspettato in effetti, un Gianni Morandi con questo tiro così. Lo ascoltiamo, il pezzo si intitola Anima.

Gianni Morandi con Animale dal suo album Varietà del 1989 e mentre ascoltavamo la canzone con Umberto Cappellato pensavamo a tutto il mondo di Malavasi, tutto il mondo della dance, le grandi band internazionali di cui lui ha fatto il suono, e in questo album il suono di Malavasi si sente molto molto forte. In questa canzone si sente sia quello, il suono di Malavasi, che la scrittura di Lucio Dalla, anche se molti hanno notato che soprattutto nel ritornello di questa canzone c'è un riferimento a In alto mare di Loredana Bertè. Non ci sono state denunce di plagio, quindi evidentemente lo hanno considerato esattamente come noi un riferimento, perché poi insomma è facile pensare a quella canzone. Pezzo uno dei più forti appunto dentro l'album, anche se in realtà poi questo non è stato singolo, e anche per questo noi abbiamo scelto di farvelo ascoltare questa sera. Domani torneremo su questo album con un'altra canzone più famosa, anzi proprio il singolo di punta diciamo dell'album, ma ne parleremo domani, perché adesso invece siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. È tornata anche lei, Paola Turci, questo è il suo ultimo singolo, un dialogo tra fragilità e nuove determinazioni, si intitola E va bene.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Il 2 ottobre festeggiamo chi ha sempre una storia da raccontare e tanto amore da regalare. Al Teatro Verdi di Sassari arriva la Festa Nazionale dei Nonni. Poesie, le dolcissime esibizioni delle piccolissime ballerine, i Zeppara, Soleandro e una spettacolare sfilata di abiti da ballo internazionali. 2 ottobre, Teatro Verdi. Una festa per i nonni, una festa per tutta la famiglia. Manifestazione organizzata da Giuseppe Palopoli, presidente dell'Associazione Nonno Mio.
3: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
4: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
5: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
6: Secondo e ultimo viaggio di questa sera qui al centro della musica, bellissima parola, quella che ci guida, ovvero Favola. Quattro bellissime canzoni, si comincia proprio con Renato Zero e La Favola Mia.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Renato Zero con La favola mia, questo è proprio un inno ormai per Renato Zero e per tutti i suoi sorcini. Nel 1978 la sua favola era iniziata da poco, oggi quella favola continua ancora perché Renato Zero continua ad emozionarci ad ogni canzone. Questa canzone ovviamente parla di sé, parla delle sue passioni, parla appunto della strada che lui fa, lo dice proprio all'interno della canzone: dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, l'uomo di una strada che è la stessa che tu fai. Si racconta in questa canzone, racconta appunto quali sono i suoi desideri, delle bellissime frasi per raccontarsi, ve ne sottolineo solo un'altra: e mi trucco perché la vita mia non mi riconosca e vada via. Quindi davvero molto molto forte già Renato Zero, e questa è davvero una bellissima canzone. La favola protagonista anche della prossima canzone, in un'atmosfera completamente diversa. Questa è una favola che tutti conosciamo ma che ci piace riascoltare ancora. Edoardo Bennato con L'isola che non c'è.
1: Seconda storia.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato con L'isola che non c'è, canzone ispirata alla storia di Peter Pan, e questa è una favola, ovviamente anche questa, seconda stella a destra e poi dritto sino al mattino, questa è la strada per trovare l'isola che non c'è. E se tu ci credi, dice la canzone, forse gli altri ti prenderanno per matto, ma quell'isola c'è, quell'isola esiste, e Edoardo Bennato ci esorta a tornare un po' bambini, a recuperare quello sguardo che avevamo quando eravamo bambini, che ci siamo lasciati alle spalle, che ci permette di vedere la meraviglia che ancora c'è nel mondo, di seguire proprio quella strada per arrivare all'isola che non c'è. Altra favola, quella che stiamo per vivere insieme, altro racconto davvero bellissimo, quello che ci cantano Ornella Vanoni e Pierangelo Bertoli, Favola.

Ornella Vanoni e Pierangelo Bertoli, favola dall'album 2301 parole di Ornella, che abbiamo riascoltato insieme a voi nella scorsa edizione di Al Centro della Musica. Bellissima canzone scritta interamente da Pierangelo Bertoli, che racconta proprio l'illusione, la dolcezza di un amore sognato che però si scontra poi con la fragilità della realtà, cioè proprio una riflessione sulla purezza del sentimento amoroso. È una sorta di magia, diciamo così, di un incantesimo questa canzone, un po' anche grazie alle voci di Ornella Vanoni, di Pierangelo Bertoli, che svela la consapevolezza purtroppo triste di come a volte i sogni

0: più belli, le storie d'amore più belle possano poi finire, svanire quando si incontrano, o in questo caso forse sarebbe meglio dire si scontrano con la realtà. Tra poco il nostro viaggio dedicato alle favole o alla favola si conclude con Vasco Rossi.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Willy Peyote.
5: Scrivano.
4: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
5: Grazie, ma no, grazie.
6: Spot.
7: Perfetto. Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
8: Ti senti spesso stanco? Hai poca energia? Dormi male? Le analisi dicono che va tutto bene, ma tu continui a stare male? Centro di Medicina Integrata VedaPuls ad Alghero, via Catalogna 60. VedaPuls, il tuo corpo parla, è il momento di ascoltarlo. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

Marco Rossi, come nelle favole, per chiudere il nostro viaggio dedicato alla favola, e questa è una favola a lieto fine. Anzi, Vasco Rossi ci dice che l'amore non sempre deve essere complicato, ma l'amore, forse quello vero, è semplice, e quindi tutti i gesti quotidiani sono quelli che rendono poi l'amore un amore da favola. E quindi nella canzone dice: io e te dentro un bar a bere, a ridere, a crescere bambini, avere dei vicini seduti sul divano a parlare del più e del meno. Insomma, l'amore è semplice, però in questo amore va come nelle favole, quindi evidentemente c'è un lieto fine. Si chiude così il nostro viaggio dedicato alla parola favola, e come sempre dopo un viaggio noi torniamo al 2026, ci sono le nostre novità e ritroviamo Faccia Nuvola con Portami a Ballare in Primavera.

Cage che tra Marco Mengoni fa quintale con Venere e Marte. Noi tra poco ci salutiamo e come sempre affidiamo il nostro finale alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 22 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica di questo martedì. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Rimanete qui come sempre, dopo di noi continua l'ottima musica, grazie a Rewind. Noi chiudiamo come facciamo ogni sera, abbiamo affidato il nostro finale a Simone Cristicchi questa sera dal suo album Fabbricante di Canzoni del 2005, che si chiudeva con questa bellissima canzone. Simone Cristicchi insieme a Sergio Endrigo, la canzone si intitola Questo è amore. Buonanotte. Amore.

0: latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Divasalotti e Assestu, fronte Pittarello.
1: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
2: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
3: E dove?
4: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
5: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
6: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
7: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
8: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: Mini Outlet, siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
1: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
2: Bene, totale 14 euro.
1: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
3: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità: gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Preddanietta, strada 18, fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti, i testi scolastici in pronta consegna. Hai poco tempo? Ordina i tuoi libri con un semplice clic e decidi se riceverli a casa o ritirarli in negozio saltando la fila. Ordina i tuoi libri su librerialalchimista.com. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista.
7: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
8: Daniele è in veranda.
7: La rosa dei venti? C'è Daniele?
8: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
9: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
10: Latte Miele, Re Wind, dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: Latte e miele. Latte e miele, Re Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: Smith.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Latte, latte stelle.
1: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Siamo arrivati al 30 settembre, ultimo giorno del mese. Ariete, attenzione a soldi, tasse, spese, situazioni difficili del passato però stanno migliorando. Potresti riprendere un progetto abbandonato, magari in una forma diversa rispetto al passato, dietro le quinte. In amore non mollare. Toro, buona giornata per parlare, chiarire e prendere decisioni. Sul lavoro qualcosa resta incerto, ma la tua tenacia aiuta. E poi in amore sempre evita di reagire alle provocazioni, come magari in opposizione. Gemelli, da stasera arriva un'energia positiva e creativa, tante le idee, tante le possibilità. Forse devi solo scegliere una direzione senza cambiare continuamente strada. C'è chi di recente ha iniziato un nuovo progetto. Cancro, periodo favorevole per relazioni e sentimenti, potresti raccogliere i frutti di una scelta fatta nei mesi scorsi. Bene anche chi ha difeso il proprio ruolo o magari ha cambiato strada e ora si toglie un sassolino dalla scarpa. Oggi per il Leone ancora un po' di sottotono, ma domani sera migliora. Sistema eventuali questioni economiche, non pretendere troppo da te stesso. Chi è stato male deve recuperare energia. In amore serve serenità. Vergine, sfrutta le ore fino alle 19 per telefonate, proposte, questioni importanti. In amore puoi permetterti di uscire un po' dagli schemi e lasciarti andare. Per la bilancia da stasera il quadro migliora, entro venerdì potrebbe arrivare una risposta. In amore cerchi stabilità ma anche nuovi stimoli, evita che la monotonia prenda il sopravvento. Scorpione, giornata da prendere con calma, rimanda a discussioni familiari delicate e magari proponi quello che non va domani e recupera oggi un po' di buona forza. Sul lavoro qualche ritardo, qualche rinvio. Il Sagittario ha una buona giornata fino alle 19, poi stasera si torna a casa esausti, cosa che può capitare. È certo che in questo periodo vuoi staccare la spina, startene un po' per conto tuo, magari anche solo fare una lunga passeggiata. Se possibile organizzare un piccolo viaggio. Dovrai organizzare anche meglio i tuoi ritmi e non lasciarti influenzare dalle emozioni degli altri. Il tuo ottimismo non deve essere frainteso. Capricorno, giornata molto interessante per capire chi ti è davvero vicino. In amore torna maggiore serenità dopo le tensioni passate. Meglio affrontare ora eventuali chiarimenti invece di rimandarli. L'Acquario ha un forte bisogno di cambiamento, ma al momento ci sono dei rallentamenti nel lavoro, nei rapporti, alcuni legami, accordi, contratti potrebbero essere chiusi. L'attesa aumenta il nervosismo, controlla bene tutte le scadenze. In amore ci vuole pazienza. Per il segno dei pesci, un momento favorevole, utile ad esprimere ciò che si sente davvero. In coppia è necessario approfondire il rapporto. Se sei single potresti desiderare nuovamente una relazione. Cerca però persone che ti valorizzino, non chi ti fa soffrire. Vi abbraccio, vi aspetto domani. Non mancate l'appuntamento con le stelle.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
2: Latte, latte stelle.
1: Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte Miele.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
1: Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
4: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
8: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
9: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
10: Erba di casa mia,
11: latte e miele
12: ed una casa bianca in mezzo al blu.
11: Latte e miele.
13: Voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
14: Radio Latte e Miele,
11: la tua musica italiana.

0: Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
1: L'eleganza non si sceglie, si vive.
0: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
1: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
0: Attenzione, da Apeddu questo è il mese delle camerette. Tutti i modelli sono in promozione. Non perdere l'occasione.
2: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
0: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
3: Latte Miele, Rewind.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Latte Miele Re Wind.
2: Dagli anni 60 ad oggi,
1: la musica che non si dimentica.

0: mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1990.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutto

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nasconda

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007,